Wielki brawo, szanowni państwo.

le sfide, ma non è la fine. Guardando chi attorno trasformo tempesta in un clima più mite. Amami giusto per dire, e le storie che ho scritto prima le ho uccise e poi le ho incise, rimane indelebile.

0: Brava. Mamma, sei arrivata più riposata di me.
1: Severin, Peter!

0: This was my favorite race. I train my best and thank you for this race.
1: Bello, mi sono divertito. Venivo da raduno con la nazionale, quindi ero un po' stanco perché ci siamo allenati tanto. Ho provato a tenere il ragazzo lì keniano all'inizio sul piano. Ho fatto con lui 20 minuti e poi sono un po' esploso. Poi ho provato a tornare sotto sul ripido, infatti ero arrivato a 10 secondi. Poi però qua che è di nuovo corribile ha aperto il gas e mi ha salutato. Però mi sono divertito.
2: È una gara bellissima, l'ha fatto quest'anno la prima volta. Sin dall'inizio mi è andato proprio bene, facevo un po' fatica in discesa, ma se no andava tutto benissimo, soprattutto il clima oggi era ottimale a correre, non era troppo caldo, si stava proprio bene.
3: Beh, fino adesso dobbiamo dire che anche il tempo regge, speriamo che anche qualche punto di sole venga fuori, ma è tutto diciamo in regola, fiduciosi che tutti arrivano sani e salvi dall'arrivo.
4: Ma direi che è andata benissimo, ragazzi, io sono al settimo cielo, era il mio desiderio più grande entrare nella storia di questa gara. Ricordo ancora la prima volta, era lontano 2013, avevo 23 anni e avevo fatto una battaglia con Renate Runger, che aveva poi vinto qui sotto, avevamo battagliato ed ero proprio una giovincella. Se mi avessero detto tra più di 10 anni riuscirai a vincerla per 5 anni, non ci avrei creduto.
5: È andata bene, inizialmente dopo la partenza non mi sono sentita tanto bene muscolarmente, però poi è iniziata la salita dopo il rifugio Pian di Fiscalina, mi sono sciolta e da lì diciamo mi sono sentita bene, anche se non è il mio percorso preferito perché non è ritmico, però sì, è andata molto molto bene.
6: Una gara molto tosto ma molto bellissimo, molto contenta.

0: Allora, io sono Mario Rizzoli, assessore al turismo del comune di Cavalese e seguo anche l'agricoltura per il comune. La Desmontega è un momento fondamentale per la Valle di Fiemme perché richiama, oltre a tutti i paesi, un folto numero di turisti che vengono appositamente qui, soggiornano presso di noi. Per i residenti è un momento fondamentale perché ci può confrontarsi, vedo che c'è un gran sorriso tra tutti gli agricoltori che girano con i trattori, che girano con le fisarmoniche. Diventa una festa proprio non solo del paese ma anche della valle. Siamo riusciti a riunire un po' il paese e tutto quanto, a far visitare luoghi del paese che altrimenti non sarebbero stati visitati. Abbiamo inserito arti, mestieri, abbiamo inserito il falegname, lo scultore, abbiamo il panificatore, e abbiamo fatto anche una visita con la ferratura dei cavalli. Siamo riusciti veramente a sviscerare luoghi storici del paese che hanno un valore impressionante rispetto a tutto quanto il contesto circostante.
1: Associazione Caprini Val di Fiemme. Questa qua è una festa che ormai la proponiamo da 30 anni. Penso che sia un traguardo raggiunto ogni anno, perché non è scontato riuscire a portare a termine l'alpeggio, specialmente questi ultimi anni. E vi garantisco che dietro a questa giornata c'è dietro un anno di lavoro, perché stasera andiamo tutti a casa contenti, però gli allevatori devono rimboccarsi le maniche e continuare 365 giorni per arrivare all'anno prossimo come quest'anno.
2: La Desmontegada delle Caore lancia l'autunno in Val di Fiemme a Cavalese e si celebra il ritorno dall'alpeggio dei caprini, tra laboratori, appuntamenti culturali, musica e la suggestiva sfilata per le vie del centro delle caprette vestite a festa. Per l'intera settimana precedente la rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme. L'autunno si avvicina e a fare da apripista al cambio di stagione sarà ancora una volta la Desmontegada delle Caore, il tradizionale appuntamento che coinvolgerà la Val di Fiemme e Cavalese nello specifico dal 12 al 14 settembre, culminando con la sfilata per le vie del centro delle caprette al ritorno dall'alpeggio estivo. Tre giorni di grande festa, preceduti per l'intera settimana dalla rassegna gastronomica, i magnifici prodotti di Fiemme, che coinvolgerà numerosi ristoranti della valle con piatti rigorosamente a indirizzo caprino. Ad accompagnare queste gustose proposte i vini aromatici e gli spumanti della Val di Cembra. Insomma, un'opportunità per tutti i gusti per compiere un passo verso l'autunno insieme con le reginette dei pascoli, tra escursioni, laboratori, momenti culturali e tanto divertimento. Un fine settimana all'insegna della tradizione e del folklore. Proprio per questo il momento culminante del weekend sarà la sfilata delle greggi, con le capre agghindate con le caratteristiche decorazioni che attraverseranno alle 14 di domenica le vie del centro di Cavalese, per ricevere l'ammirato applauso di grandi e piccini. Nel pomeriggio da Molina di Fiemme, località Piazzol, si potrà effettuare l'escursione a Malgagnelezza per salutare le capre che si preparano a tornare a valle, conoscendo nel merito il loro carattere cocciuto e generoso e i prodotti derivati dal latte e dalla carne. E nel centro di Cavalese il capreritivo proposto da diversi locali cittadini saprà abbinare, per l'intero fine settimana, il formaggio caprino del caseificio sociale Val di Fiemme ai migliori spumanti e vini della Val di Cembra. Il sabato pomeriggio della Desmontegada si giocherà, nel centro di Cavalese tra le passeggiate con lama ed alpaca, la riscoperta degli antichi mestieri, le suggestive arti della mungitura e della produzione del miele e la degustazione della polenta biota al ristorante La Stua di Cavalese. A partire dalle 20 balli itineranti con il gruppo folk El Salvanel che porterà in scena la tradizione fiemmese con musica, danze popolari e costumi tipici. Il tutto in attesa della ricca domenica, quando il cartellone degli eventi e dei laboratori sarà oltremodo ricco, sin dalle 9 del mattino quando a suonare la marcia sarà la sfilata dei trattori d'epoca e dei carri trainati da cavalli, sulle note della banda di Cavalese e del gruppo folk El Salvanel. A scandire il ritmo della giornata ci sarà anche lo schiocco secco delle fruste nell'aria e l'antico respiro del corno delle Alpi. Proposte davvero per tutti i gusti, con il ritorno degli alpaca, i laboratori per i più piccoli, gli incontri ravvicinati con il casaro del caseificio sociale della Val di Fiemme e con i salumi artigianali del Maso sorte al palazzo della magnifica comunità di Fiemme, per degustare le ricchezze del territorio insieme con gli spumanti e i vini dei cembrani DOC. Mentre nella centrale Piazza Scopoli, nelle vie del centro e in Piazza Dante apriranno gli stand del Gusto della Desmontegada, con le imperdibili fortaie, i formaggi capriccioli.

Paul Visintin, presidente della Proloco, eventi cavalesani. Questo è un evento che rievoca un po' la tradizione della Desmondegada, che è stata fatta da sempre, e noi l'abbiamo ripresa in mano e, per portare la nostra cultura anche al turista che viene, ma non solo per lui, ma anche per le gente del posto.

0: Pini, lo street food o il pranzo del pastore e tanta buona musica live. Tutto questo in attesa delle assolute protagoniste della festa, le caprette che alle 14 faranno il loro ingresso sulla scena da autentiche principesse a caccia del titolo di capra e becco più belli della magnifica comunità di Fiemme. La suggestione della Desmontegada proseguirà per l'intero pomeriggio tra danze e feste, per celebrare al meglio il ritorno a Valle delle Capre. Un momento di assoluta rilevanza nella tradizione e nella modernità della Val di Fiemme, un momento che proprio per questo merita una profonda sottolineatura anche a livello gastronomico. In tal senso si inserisce la rassegna I Magnifici Prodotti di Fiemme, che dal 6 al 14 settembre sarà protagonista in 7 diversi locali dell'intera vallata, dall'agribirrificio Birra di Fiemme di Masi di Cavalese al ristorante Miola di Predazzo, passando dai ristoranti La Stua, Orso Grigio con il menù del Baio in Festa, le Rice di Cavalese, dall'agritour Malga Salanzada fino all'Enobistro Twopener. Ciascuno con una proposta studiata ad hoc e disegnata a mano sulla propria taglia, con i prodotti caprini assoluti protagonisti, così come i dedicati ed esclusivi gusti di gelato creati per il periodo dalla gelateria Tre Valli. Insomma, sarà un'autentica festa, tra tradizione, storia e modernità. Il modo perfetto per fare un passo verso una nuova stagione, un autunno che porterà con sé il gusto di qualcosa di nuovo, qualcosa di ancora più suggestivo dopo un'estate vissuta a pieno ritmo.
1: Questo trattore di che anno sarà?
2: Guarda, gli ha mutato il

chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Ponte.

0: Matera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate a Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
0: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
0: Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Furni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
4: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi

0: quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati senza misura cautelare figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
1: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia.

0: pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate da Noella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia e la Fondazione Mida.
0: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?

0: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
1: Questo convegno diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
2: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
1: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
2: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagoli, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette e concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
3: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
2: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal

0: 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
2: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo, nel mondo italico, e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, che, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario, queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
4: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
0: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami, che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula.
5: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DIDRAM APS, nel locale dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.
0: E proprio in merito all'Atlante dei Legami ascoltiamo le interviste, le sfidiamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
6: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
7: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
6: Montesano, MUDIF, centro

Potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata.

sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del GAL Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Tantissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Galletna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più

0: atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Gall'Etna, chiamando

0: le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
1: Delle voci, arriva qualcuno.
2: Guardate, ecco colui che mi salirà.
3: Gesù di Nazareth è qui. Arrestatelo.
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
2: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
4: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
5: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato, ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione.

0: edizione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
1: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
2: Viva bella Madre Donata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
3: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo della Dolorata. In realtà la Dolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione alla Dolorata. La Dolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
4: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equipe di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. Con De Montfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Montfalcone.
2: E noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Montfalcone in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole e soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e, siccome c'è un ricambio continuo, non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti, chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire, insomma, di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto.
0: Che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono
0: allora.
3: Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
1: Una stanza è doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua, ecco, in compagnia e scambiando.
0: Cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare. Ok. E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che sterilizziamo un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso del gatto dato in adozione.
0: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op. Vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti...
3: Sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, un
1: attacco.
0: attacco di...
1: Andiamola
0: Andiamola a vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre qui e nelle
1: Qui
3: varie
1: e
3: colonie di
1: nelle
3: Monfalcone.
1: colonie. E questo è il
0: È
1: posto più
0: qui.
1: bello.
4: È qui e
0: È
4: nelle
0: vero, è
4: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso. Questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato.

0: volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
1: È vero. Io mi rivolgo proprio ai giovani, ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
1: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
1: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia. E questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio, come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo, o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto, nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è

alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensate. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storia che è quell'onda!
3: Norma della balena!

0: Cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo: ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali, sono attenti, che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto,
1: e se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga.

0: animali che hanno bisogno dei loro spazi.
1: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
0: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, è appunto da Savona, usciamo con i traghetti Corsica Sardinia Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca, iniziare, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Ciao ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, ma guardi per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risto ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauro, tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
0: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli stuntman che animano questo fantastico show.
2: Esatto, sì, e siamo dentro a Blue, la animiamo. Ed è molto emozionante, faticoso, ma è tutto restituito, nel senso che soprattutto ci divertiamo a far emozionare dei più piccoli e più grandi.
0: Carlo, tu hai girato, penso, il mondo, no? O no?
3: Diciamo che la mostra gira tutto il mondo, esatto. Sia in Europa sia negli altri continenti, infatti la produzione parte da Singapore.
0: Sì.
3: Ma la cosa molto particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
0: Come si chiama?
4: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
0: Perfetto, quanto tempo ha?
4: 3 settimane circa. Fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
0: Perfetto. E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
4: È un'erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
0: Lisa,
5: ciao.
0: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
5: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
0: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
5: Qui abbiamo fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
0: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
3: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
0: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
3: Sì, sì, sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
0: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva? Per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
3: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park e quindi chi non è fan dei dinosauri?
0: Certo.
3: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
0: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisione, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori. Beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno i benefici, i fagiolini.

0: Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi amici a casa, questi sono i nostri fagiolini, va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene insomma il frittino ogni tanto, ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone e la famiglia è felice, perché mangiare bene è importante, sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante, insomma aiutiamoci, è un po' come la benzina per le macchine, se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio, e la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con vi parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TG Events Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, è che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, certo, se non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere dall'esterno.
1: Che esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
2: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni, che per carità, quando facciamo le fiere del benessere, per
1: ci
2: la promozione,
1: stanno.
2: Ci sta, per
1: però
2: carità.
1: Qui.
2: Però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura.
1: Grazie Andrea Fanfani.
2: Grazie a voi.
0: C'è una coppia illuminata da madre natura, che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Boh. Oh, la riva, tira su.
4: Ehi! Ancora voi? Ma sa te? Ho visto tirar fuori la canna dell'acqua, eh? La gavella licenza.
3: Ma no, non mi tira fuori niente, lei è il lago che si è ritirato. Ma non stiamo mica pescando, il lago su questa... Ti hai veramente, ti hai delle psiche turbiche. E comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. Immagino che anche il suo è un termometro.
5: No, io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come sì. Nell'acqua, come Moser.
5: Sopra.
3: Ma non c'è niente da fare proprio questo qua. Mamma mia.
0: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
7: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della 10ª edizione del Lotto delle Langhe.
8: Cari amici di Gieves, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe.
9: Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché otto delle Langhe?
10: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa, e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto, e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre a giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
8: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
11: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70 partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la gamma Guzzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
8: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di citarla.
11: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irale, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa. E venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno e d'Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Sommariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
0: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
12: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore? Quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti. Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
0: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
13: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
14: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera anche Giorgio Gaber.

0: perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
1: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead. Il rock è morto, no?
0: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai c'ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.

0: ho scoperto che tutte le canzoni, i tuoi grandi successi li hai scritti e composti tu.
1: Sì, La lacrima, Se piangi se ridi, Non c'è più niente da fare, Gelosia e molte altre. Sì, io diciamo non ho mai studiato musica, sono un autodidatta.
0: Come i veri bluesman.
1: E bravo.
0: Come i veri bluesman.
1: Però mi sembra che le canzoni le faccio benino.

0: una canzone in particolare che porti sempre con te nel cuore?
1: Beh, diciamo che La Lacrima è la canzone che mi ha portato in tutto il mondo, 12 milioni di copie nel mondo, però non c'è più niente da fare a un colore country, un stile country che mi piace.

0: hai un'energia pazzesca sul palco. Qual è il tuo segreto?
1: Allora, io non lo so. Io pratico da 25 anni esercizi che un uomo di palestra ti direbbe che è stretching. C'ha 3.000 anni, si chiama Qigong, C-H-I-K-U-N-G, è uno stile cinese con dei movimenti che dicono che fanno entrare l'energia dei raggi cosmici nel corpo. Poi che sia quando sono là e faccio perdo la testa.
0: Grazie Bobby di cuore, veramente. Grazie.
1: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Dallo zio Bob Sol. Zio Bobby. E namo.
2: E vi salutiamo portandovi nel cuore, diciamo, l'epicentro, il concentrato dell'estate 2026. Andiamo a Savona, dove ci siamo molto divertiti, abbiamo cantato e ballato in spiaggia e questo momento vogliamo condividerlo con voi perché l'estate non è ancora finita. Siamo a Savona per questo grande evento dedicato alla musica, dal punto di vista del ballo ma anche del canto. Quest'anno sarà veramente un coinvolgimento totale, la spiaggia che balla, una spiaggia che canta. Sei pronto?
3: Sono prontissimi, non vedo l'ora. E questa sera ci aspettano due diverse novità rispetto agli anni scorsi.

0: però le farei raccontare a lui.
1: Allora, dato che tu sei uno dei protagonisti di queste scelte artistiche, perché questi anni hai aiutato a crescere questo evento a livelli che, insomma, meritano veramente. Però a questo punto diamo la linea a Sandro Chieramonti, il giornalista dei giornalisti.
2: Scaletta dei pescatori sta per cominciare, all'insegna di una cosa, il coinvolgimento del pubblico. Sono tutte fasce fatte per ballare e cantare tutti assieme. Due DJ set, il karaoke di Aicardi e poi il gran finale con Rudy Mas, che va verso la notte con molte sorprese, un grande gruppo di animazione. Questo è un posto magico, è il mare di Savona e staremo tutti insieme, starete tutti insieme all'insegna appunto di collaborare dal palco alla spiaggia, dalla spiaggia al palco. Buon divertimento!
3: Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano.
0: Apriamo lo spettacolo con Gloria.
4: Apri tu quindi.
0: Esatto.
4: Hai le chiavi di Savona.
0: Ho le chiavi di Savona.
4: Spettacolo. E poi c'è una sorpresa alla fine, mi hanno detto pure tua sempre.
0: Non dire niente che le guardiamo dalle immagini.
3: Che lavora piano, manchi a questa bocca, che cibo più non tocca.
0: Karaoke itinerante.
4: Sì.
0: È tornato di moda, eh.
4: Sì, più che altro penso che la gente piaccia divertirsi con leggerezza e quindi passare un'ora, due, mezz'ora, 15 minuti di
0: spensieratezza. Hanno voglia proprio di cantare, sì. Hanno voglia di trovare quel momento e dicono basta, me ne sbatto di tutto,
4: sì,
0: e voglio divertirmi.
4: E voglio divertirmi.
0: E tu ti diverti con loro?
4: Sì, tantissimo. È una passione prima che un lavoro, anzi è solo una passione, il lavoro è quasi secondario sicuramente.
5: Abbiamo subito un'altra concorrente, altro giro, altro regalo, nuova voce che sarà sul nostro palco.
6: Ciao, io sono Fabiana.
7: Io sono Katia.
6: E siamo quelle di un certo peso. E stasera siamo a Savona perché? Perché dopo un sacco di anni di carriera, quasi 20, vi presentiamo il nostro singolo, Fregatene e sorridi.

0: Rudy, ma tu hai deciso che musica mettere stasera?
1: La musica.
0: Te la sei scordata? Cioè, era l'unica cosa che dovevamo portare.
1: Devo andare a casa a prendere le valigie dei
0: vabbè,
1: dischi.
0: Facciamo un attimo salto a casa, la prendiamo. Io qualche cosina ce l'ho, non è che qualche cosina non.
1: Va bene. Improvviso con i dischi che ho. Va bene?
0: Va bene. Secondo me viene fuori una bella cosa.
1: Per forza.
0: Ma tu sei bravo, quindi.

0: ragazze che hanno ballato fino alla fine e tutto questo gruppo meraviglioso, semplicemente grazie! Ciao Savona! Quella carezza della sera, Marconelli!
1: Insieme! Insieme!
2: Non so più il sapore che ha.
3: E la puntata numero 814 finisce qua, qua, tgevents.it. Mi raccomando, andate a rivedere tutti i servizi, tutte le puntate, tutti gli approfondimenti e le news. E poi continuate a scriverci, info@tgevents.it. Siamo sui social, quindi socializiamo. 321, signori, ci vediamo la settimana prossima. Nuovi servizi, nuovi appuntamenti, nuove emozioni. Ciao, maraniamo.
4: Questo programma è stato offerto da...
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
6: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Oh.

0: le scale di casa o del condominio. Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: Mentre acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? E in casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni.

0: soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. E in casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrovalo.

0: tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale Encasa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale Encasa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità

e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso.

0: sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un

0: semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EBTV. Sono Sayonara Motta e sono qui oggi per fare la nostra pratica che avrà come tema l'ansia. Sappiamo che l'ansia è oggi un tema universale, abbiamo purtroppo tutti questi momenti che possono percorrere la nostra vita, che possa essere vissuto, no? Con problemi a livello personale, lavorativi, di relazione. Ma nella visione yogica l'ansia è proprio una condizione dove il nostro stato, il nostro essere, non riesce a stare nel momento presente. Quindi noi siamo o con le preoccupazioni del passato, pensando, rimuginando quello che potevamo aver fatto, quello che potrebbe essere stato, no? Ancora ancorati nelle memorie, nei ricordi, oppure proiettando qualcosa per il futuro. Farò così, un giorno sarà così, farò. Creando un script che ancora non esiste. Quindi lo yoga ci insegna a portare questa attenzione che è nel passato, nel futuro, al tuo momento presente, perché quello che esiste è proprio qui e ora. Il momento presente di poter sentire quello che stai vivendo, quindi essere presente in ogni cosa che fai, in ogni cosa, ogni respiro, in ogni azione. Il grande maestro per questa connessione è proprio il pranayama, no? Avere la connessione con il nostro respiro. Un respiro, il respiro di vita è un respiro profondo di connessione nel qui. Quindi con questa pratica vorrei portarvi a questa consapevolezza attraverso una piccola guida su alcuni pranayama, ma soprattutto alcuni momenti per poter rilassare le tensioni del corpo e portare questa calma nella tempesta. Quindi vi chiedo di avere il vostro tappetino, potete avere un cuscino, i cubetti, l'acqua, sempre calda per aiutare la tua termoregolazione. Quindi andiamo a sederci in Sukhasana, quindi le gambe piegate con la caviglia, dove le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, dove le tue ginocchia saranno più basse, quindi scegli quella versione più comoda per te.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Manteniamo le anche aperte, gli ischi ancorati, la schiena dritta, no? Andiamo a inspirare, portiamo le mani al cuore, nel plesso cardiaco, chiudi gli occhi. Con la chiusura degli occhi sentiamo la nostra prima approccio al corpo fisico, la tua immobilità. Quindi osserva bene le ossa, il posizionamento del piede, della caviglia, delle ginocchia, della coscia anche, tutta la zona lombare, la colonna, parte cervicale, toracica, il mento parallelo al pavimento, rilassa la chiusura degli occhi. La lingua all'interno della bocca e prova a portare attenzione con gli occhi chiusi alla chiusura, proprio l'incrocio fra le sopracciglia e osserva l'immobilità e osserva dove questa agitazione, questa ansia ti prende.

quindi può essere una parte del corpo, può essere in forma di tachicardia, possono avere non ripercussioni fisiologiche, una tensione, o semplicemente la tua testa che stai volando. Osserva la tua energia, come ti senti, se senti stanco, stanca, carico, scarica. E osserva la tua mente, quando parliamo di ansia, parliamo di manas na nostra mente, quindi se ti appaiono dei ricordi, pensieri, memorie, oppure proiezioni future, quello che è da fare, riportati nel qui e ora. Riportarsi nel qui e ora è guardare e osservare i pensieri che appaiono, li accogli, ma tutto bene. Portiamo la mano destra sul cuore, la mano sinistra sotto l'ombelico e osserva che emozioni ti vengono, se di gratitudine, se di paura, se di frustrazione, qualunque cosa, soltanto accogli. Osserva la tua connessione con la parte spirituale.

Então, qua te chiedo di aprire gli occhi guardando la punta del naso. Poi verso il pavimento. Andiamo a inspirare. La prima azione che faremo sarà fare Vimukha Mudra, che è apriamo le mani, andiamo a incrociare, toccare le punte delle tre dita, mignolo, anulare medio e lasciare le mani aperte. Quindi tocco e appoggio qua. Questo mudra richiama proprio la. Il rilassamento, il pensiero nel momento presente, la tua connessione. Vimukha Mudra significa la connessione con noi stessi. E ti chiedo di iniziare a fare un respiro profondo del naso, dal basso verso l'alto, e espirare dal naso, dall'alto verso il basso. Quando espiriamo, senti che la pancia, tutto si espande fino alla base della gola e quando espiriamo le costole si abbassano, l'ombelico va verso la lombare. Quindi senti questo flusso di questo semplice pranayama come le onde del mare che inspiriamo vanno avanti e espirando si rientrano.

tutto quello che non serve. E connettiti, senti nel tuo corpo qui, seduto, seduta, il tuo respiro. Quello che importa è solo questo momento, non esiste passato né futuro. Va tutto bene, Santosha. Ora faremo un Samavritri con un Kumbhaka, che è dove andiamo a inspirare in 4, trattenere in 4, espirare in 4 e trattenere nella fine dell'espirazione, ok? Facciamo questo per 9 volte per riportare ancora questa calma, ricordando sempre di mantenere il tuo mudra. Se per caso ti dà fastidio, lascia le mani sopra le tue ginocchia senza nessun problema.

problema. Quindi apriamo, uniamo, inspiriamo in 4, blocchiamo 4, espiriamo in 4, blocchiamo in 4. Ancora per 8 volte, ognuno a suo ritmo.

Dopo queste 8 C, 9 C, 9 volte, osserva cosa vieni, sentirai un rallentamento dei battiti, sentirai il corpo più come se fosse più leggero. Adesso formuliamo il nostro Sankalpa. Io trovo serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Ripetiamo con voce media. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Io trovo la serenità nel qui e ora. Con la voce bisbigliando. Adesso solo mentalmente per 3 volte. Da qui riportiamo lo sguardo verso il basso, la punta del naso, andiamo a unire le mani, inspiriamo e riportiamo. Questo è un semplice approccio per poter iniziare. Adesso andiamo a portare a sdraiarci completamente. Prima nel Shavasana e andiamo a portare le gambe due stese unite, inspirando, portiamo le braccia dietro, incrociamo le dita delle mani, allunghiamo. Portiamo le braccia verso l'alto, espirando, rifletto tutte e due gambe e andiamo a portare ginocchio al petto per andare in Appanasana. Iniziamo a fare piccoli massaggi, movimento lento, portando le ginocchia verso la tua destra. Prima senti tutto il massaggio sulla zona lombare, come se avesse una pallina sola.

E respira fluido. Appoggiamo le gambe al pavimento, divaricamo la larghezza del tappetino, riportiamo le braccia in croce con le palme rivolte verso il soffitto e iniziamo solo a muovere le nostre gambe guardando verso la tua destra, poi gira, la testa accompagna il movimento, la gamba entra e ruota.

Poi rimaniamo verso la destra. Inspiriamo, andiamo a portare il braccio vicino. Inspiriamo, facciamo un cerchio e torniamo indietro. Ancora inspiriamo, facciamo questo movimento lento, lento, lento e ritorno indietro. La testa accompagna il movimento. Inspiro in centro. E ritorno, a testa accompagna. Poi andiamo a girare dall'altra parte, fare dall'altra parte. Inspiro, vado a portare i bracci vicino, faccio un cerchio dietro la mia testa e lo sguardo, torno verso l'alto.

riporto i piedi al pavimento, da qua ti chiedo di portare un cuscino o quello che hai, sollevando il bacino, andiamo a portare sotto la lombare, portiamo le ginocchia al petto e andiamo in viparita. Posso anche appoggiare un cubetto e lascio qua questo movimento di questa movimento, il movimento del sangue che ritornerà verso il cuore, i palmi rivolti verso fuori. Questo è un mudra del nostro corpo.

poi riportiamo metà all'universo, i glutei, uno anche al petto. Andiamo a portare i piedi a terra, parallelo. Solleviamo il bacino, togliamo il nostro cubetto e il nostro cuscino. Andiamo a girare sul fianco. E siamo qua sul fianco per due respiri. Ci riportiamo seduti per andare in Balasana, quindi portiamo, prima di entrare in Balasana facciamo Shambhavi Mudra, che è un mudra dove faremo anche una respirazione, si chiama Brahmari. Impariamo le due cose separatamente. Brahmari è un respiro che andiamo a inspirare del naso e quando espiriamo facciamo un suono come se fosse il suono dell'ape, come se avesse un prolungamento della lettera M. Quindi sarà inspiro del naso, dirga, con la bocca chiusa.

Questa vibrazione è un messaggio molto profondo, diretto, per fare calmare il sistema nervoso, quindi per riportarti davvero dove sei. Per potenzializzare possiamo utilizzare Shambhavi Mudra, che è vado a utilizzare le mie mani per creare una maschera praticamente nel mio viso, dove i pollici andranno a spingere sul trago dell'orecchio, quindi non vado a spingere il pollice all'interno, ma spingo in quella cartilagine che abbiamo. L'indice va sopra.

gli occhi, il medio sotto le narici, l'anulare vicino alla bocca e il miolo sotto il mento. Questo qua per chiudere le nostre sensi, chiudere quindi l'udito, quindi la visione, no? La parte dell'olfatto e il paladare gusto, quindi è la chiusura delle sei porte, noi le chiamiamo, per portare questa introspezione, per attivare proprio, si chiama pratyahara, il ritiro dei sensi. E mentre facciamo questa chiusura, no? Questa maschera, andiamo a inspirare dal naso. E espirando facciamo la bramari, il suono dell'ape per poter portare questa energia. Li facciamo per sei volte, quindi apriamo, quindi pollici che tappano e traggono, quindi non sentirai più tanto la mia voce, sentirai da lontano. Indice nell'occhio, proprio sottilmente, naso sotto, anulare sotto, medio sotto il naso, anulare la bocca e mignolo sulla base del mento. Iniziamo a inspirare.

0: dopo che abbiamo finito. Quindi il tuo bramare può avere la durata della tua espirazione. Porto le mani vicino al cuore. Osserva cosa vieni. E adesso riportiamo le mani avanti, il pavimento, andiamo in Balasana.
1: E qua facciamo ancora per 3 volte bramare questo supplemento.

0: sono con le mani sulle spalle, girati la colonna.
1: Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto vi invito a seguire i miei canali social e vi aspetto tutti i giorni su WebTV con Gusto Yoga. Namastè!

0: sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente è la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

I dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa l'accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo piuttosto che quello di Capriglia sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

0: Cari amici di Voci dal Cilento, bentrovati all'appuntamento settimanale con l'informazione dal Cilento e dal resto della provincia di Salerno. Le principali notizie trattate dalla redazione negli ultimi giorni sono contenute nella rubrica d'apertura di questo appuntamento che è Info Salerno.
1: La rete sociosanitaria digitale dell'ASL Salerno supera le 2000 televisite con una media di circa 400 prestazioni mensili. I dati sono stati presentati a Napoli da Antonio Coppola durante un evento dedicato alla sanità digitale. L'azienda sanitaria continua a puntare sulla telemedicina per abbattere le distanze, riducendo gli spostamenti e avvicinando l'assistenza alle aree interne. A Caggiano arrivano due nuove isole ecologiche informatizzate e alimentate a energia solare, installate in via San Sebastiano e nella zona di Mattina. L'iniziativa punta a potenziare la raccolta differenziata, permettendo ai cittadini di conferire plastica, carta, vetro, multimateriale e abiti usati. Grazie a un finanziamento PNRR di 47.000 euro dal bando Risorse in Comune, Castellabate rinnova la dotazione tecnologica delle sue sedi. Gli interventi hanno interessato la sala consigliare grande e la sala Don Felice Fierro a San Marco, ora dotate di impianti audio-video wireless, PC, tablet e proiettori. La nuova strumentazione sarà al servizio di incontri istituzionali e iniziative culturali. Il Comune di Agropoli rinnova per l'anno scolastico in corso la convenzione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Salerno. Presso l'Istituto Gino Rossi Vairo si terranno corsi di lingua italiana ed educativo formativo per l'obbligo scolastico rivolti a cittadini italiani e stranieri. Le attività si svolgeranno dal lunedì al giovedì. Le iscrizioni sono aperte presso l'ente. Un nuovo ufficio di prossimità è stato attivato a Santa Maria di Castellabate nella casa comunale di Piazza Lucia. Inserito in un progetto della Regione Campania per avvicinare i servizi della giustizia ai territori, lo sportello sfrutta le tecnologie digitali per semplificare l'accesso ai diritti. Buccino potenzia il sistema di sicurezza con 29 telecamere di videosorveglianza già attive tra centro e periferia. La rete include dispositivi intelligenti con lettura targhe per il monitoraggio dei varchi d'accesso volti a prevenire gli illeciti e a tutelare il patrimonio. La rara tomba a cubo del VI secolo a.C. rinvenuta a Ponte Cagnano Faiano sarà presto esposta al Museo Gli Etruschi di Frontiera. I reperti e il cratere figurato Corinzio, che custodiva i resti del defunto, sono stati sottoposti a delicati interventi non invasivi di restauro, pulitura e consolidamento dei sali. Conclusi i lavori, l'intero complesso archeologico tornerà fruibile al pubblico. A Castellabate la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per un parco a Ventura in località Monte Licosa, zona Bosco. La struttura punta a coniugare sport, intrattenimento ed educazione ambientale attraverso 9 percorsi acrobatici di varia difficoltà adatti a tutte le età. Prevista anche un'area accessibile per ragazzi con disabilità, arricchendo l'offerta ricreativa e turistica del territorio. Inaugurata a Pellezzano all'interno della palestra Med Factory, la nuova parete d'arrampicata LEED, unica struttura indoor del genere in provincia di Salerno. L'impianto consentirà a giovani e adulti di allenarsi e praticare la disciplina in totale sicurezza.
0: Ed ora un ampio servizio dedicato all'evento benefico che si è svolto alle Trabe di Capaccio Pestum, organizzato dall'associazione Danila Scuteri per la ricerca a favore dell'Istituto Pascale di Napoli.
2: Abbiamo convogliato varie arti, dico io, no? La medicina, la gastronomia e l'arte a tutto tondo. Questo è il luogo che richiede e dà la possibilità di questo tipo di manifestazioni. Le Trabe ci ha dato la possibilità di sviluppare 1 o 2 giorni di raccolta fondi per l'Istituto Pascale di Napoli.
0: Il cibo che unisce al di là delle barriere, non c'è campanilismo insomma nel cibo, nella gastronomia, e lo dimostra la presenza di tanti chef qui riuniti.
2: Assolutamente, sono venuti da tutta Italia per rendere omaggio a Dani e lo faremo tutti insieme con un sorriso e con la volontà di fare meglio l'anno prossimo magari.
0: Ecco, infatti, le prospettive per il futuro e con quale spirito ci si proietta al futuro?
2: Se i sorrisi sono tanti c'è la possibilità di sviluppare.

0: sviluppare altro. Già dal mese di ottobre ci sarà la possibilità di fare altre manifestazioni, altri piccoli eventi e sicuramente svilupperemo ancora uno più importante l'anno prossimo.
1: Donare fondi per la ricerca in realtà non vuol dire semplicemente donare, vuol dire investire, perché la ricerca è quella che ci consente di guardare al futuro con ottimismo. È un po' come quando facciamo un'assicurazione, sì, ci priviamo di risorse nell'immediato, ma queste ci ritorneranno in seguito se ne avessimo bisogno. Quindi ringrazio innanzitutto tutti quelli che donano, ma ci tengo a sottolineare che non è un sacrificio, come molti dicono, è un investimento per il nostro futuro e per quello dei nostri figli.
2: Oggi sono onorato a essere qui nel Cilento perché io ho avuto il piacere nella mia vita di conoscere Ansel Keys, di lavorarci insieme e di prendere quello che era negli anni 60 delle idee che sembravano quasi fuori luogo. Poi negli anni si è studiato, si è conosciuto di più l'alimentazione umana e ne è venuto fuori questo capolavoro della dieta mediterranea, che noi fortunatamente per generazioni viviamo e ci nutriamo attraverso questi principi.
3: Io conosco Rispo perché lavorava con me su Al Piccolo Lago e lì Dani si sono conosciuti, quindi anche Dani è stata con me tanti anni, per cui c'è un legame particolare. Chiaro, oggi vengo qua, tanti ricordi, no? E tanti pensieri, tanta solidarietà importante in questi casi. Io porto il Piemonte, arrivo dal Piemonte, quindi un risottino fatto bene ci sta sempre, mette a posto il cuore. E se porto poi i prodotti della mia montagna, per cui il mirtillo, il betel, il fungo porcino, il tartufo, ecco che diventa una bella serata con tutti i colleghi, a partire da Iaccarino che l'ho visto un attimo fa, Rispo che ci conosciamo ormai da tanti anni, e gli altri colleghi che qualcuno conosco, altri no, ma quando c'è solidarietà in cucina, poi dopo, come sempre, no? Si cucina per solidarietà. Lo facciamo tutti i giorni, figuriamoci in queste occasioni.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale, quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È un

0: Un scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. Un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Campi di Occhi Verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico, perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
2: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Campi di Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato, energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco sul Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione buona per impartire le pratiche virtuose.
3: Ed ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

È il momento della rubrica Che cucino? Oggi preparo degli spaghetti di zucchine. Il prodotto principale naturalmente è rappresentato dalle zucchine che lavo, privo delle estremità e faccio a fette. E poi dalle fette ricavo dei bastoncini sottili. Utilizzerò anche dei pomodori. In una padella metto olio extravergine di oliva, aggiungo le zucchine, i pomodori, sale, pepe e origano e lascio cuocere. E il piatto è pronto! Non c'è altro per questa puntata, che però vi invito a rivedere su vocidalcilento.it e in generale vi invito a seguirci sul nostro sito per restare aggiornati.

Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme, le tre reti

0: copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni, parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria DEM Elly Schlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AVS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre.
1: A Vigevano, al centro anziani Vivere non ha età, gestito dalla Caritas, nasce un servizio di assistenza per i familiari di persone affette da Alzheimer. Gli appuntamenti cominceranno a ottobre, il martedì pomeriggio, 2 volte al mese. I caregiver in particolare potranno confrontarsi con chi vive la loro stessa situazione per gestire lo stress e prendersi cura di sé attraverso attività guidate da una psicologa. Il servizio diventa possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di vicinanza anche per chi vive l'Alzheimer.
2: C'è uno spazio, un tempo dedicato con diverse attività mirate per questo tipo di fragilità, sia per loro ma anche una grande attenzione per i caregiver, dove queste attività diventano un'occasione di sollievo.
1: La giornata mondiale dell'Alzheimer si è celebrata il 21 settembre. Si stima che in Italia le persone affette dalla patologia siano circa 600.000. Ma cos'è davvero la cooperazione internazionale? Se ne è parlato in un sabato di settembre anche a Lodi, durante un incontro pubblico promosso dal movimento Lotta alla fame nel mondo. L'organizzazione è nata nel 1964 nella città lombarda. Da allora ha operato in tanti paesi, da Haiti al Congo e al Ruanda. La risposta alla domanda è che la cooperazione in realtà è sia globale sia locale. Le sue vie passano anche da San Fere Orto, un laboratorio di agricoltura sociale nel cuore di Lodi. Qui, con il movimento Lotta alla fame nel mondo, i bambini si sono ritrovati per scoprire fiori e fare amicizia. Riscoprire le colture tradizionali altamente nutrienti e biologiche, un impegno che nel nord della Tanzania è diventato anche un ricettario a disposizione dei ristoranti di Dodoma, la capitale amministrativa del paese. L'iniziativa è sostenuta dall'Unione Europea e gestita sul posto dall'organizzazione italiana Alvia.
3: Attraverso il progetto abbiamo promosso queste verdure come l'ocra, l'amaranto o anche le foglie di patata, che sono appunto parte integrante della cultura culinaria locale, ma che oggigiorno si utilizzano sempre meno.
1: Nel ricettario c'è il sugo di ocra con riso e polenta e poi piatti a base di moringa e piante ricche di vitamine, minerali e antiossidanti che possono migliorare la salute.
3: Sono stati descritti

0: sia i valori nutrizionali di queste verdure autoctone, ma anche il modo di cucinare in modo più moderno per poter stimolare appunto l'interesse dei giovani.
1: Al via questa settimana la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza. Sono previsti appuntamenti in circa 200 città fino al 4 ottobre, dall'Europa al Sud America. L'obiettivo è incoraggiare l'adesione al trattato sulla proibizione delle armi nucleari. L'iniziativa è stata presentata anche a Roma, con una conferenza stampa ospitata dall'Ordine dei giornalisti. In primo piano un appello all'Italia, che non ha aderito al trattato e all'Europa.
2: Io mi pregunto.
3: Mi chiedo come sia possibile che in Europa, dove abbiamo avuto due guerre mondiali, non abbiamo imparato neanche l'1% di quello che avremmo dovuto.
1: Quale messaggio quindi mandate all'Unione Europea, al governo italiano e del mondo?
3: Che dobbiamo imparare a convivere.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
0: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie.

0: famiglie. Per l'uomo, italiano, residente nella zona nord del Vallo di Diano, il Tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdianese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno. Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Forni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
1: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campagna e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibilità

0: possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
1: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento, che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Annoella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il

0: sindaco Domenico Barba, il consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida.
1: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
2: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
1: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
2: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno, ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
3: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
1: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
3: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagolii, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto, e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità, ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla, che collega attraverso navette, concerti, ma non solo. In questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare, e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
4: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti, così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
0: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
2: Uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante. Poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre. Ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
4: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
0: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami, che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula.
5: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DIDRAM APS nel locale dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale.
0: E proprio in merito all'Atlante dei Legami ascoltiamo le interviste, le sfediamo in questo prossimo servizio, di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
6: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché

0: il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
1: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano, che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
0: Montesano, MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che ci tengo a sottolineare saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
2: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?

0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Urso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
2: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
0: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Ricciolidoro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Ricciolidoro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
3: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
3: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
3: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Ricciolidoro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Ricciolidoro si addormentò subito. Mentre Ricciolidoro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
4: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
5: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!

0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma. Eravamo così preoccupati. Stai bene?
4: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: Una volta nella foresta, una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta pensando di aver incontrato finalmente un'amica e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna, ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere, temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi, vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
2: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Anche Kuwait aderisce al piano del governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dal 1 ottobre e per 30 giorni la compagnia applicherà un price cap su benzina e gasolio, dopo Eni e IP. Insieme, le tre reti copriranno quasi metà dei distributori italiani. Ringrazio il Kuwait, il gruppo che controlla gli impianti in Italia, per aver accolto l'appello del governo, commenta Giorgia Meloni, parlando di un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Antonio Tajani vede un effetto domino che aiuta l'economia di famiglie e imprese, ma gli automobilisti chiedono di più. Per l'Unione Nazionale Consumatori i prezzi medi restano sopra i 2 euro al litro e gli sconti finora hanno avuto effetti

ancora limitati. Bufera sul ministro degli esteri Antonio Tajani dopo le sue dichiarazioni a seguito della sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. Per il titolare della Farnesina, quella pronunciata dalla Corte d'Assise è una condanna circoscritta a soli 3 uomini e non riguarda l'Egitto. Per la segretaria Dem e Lichtlein, Tajani, dimostrando di non aver capito niente della sentenza, ha perso un'altra occasione per tacere. Duro Nicola Fratoianni. Secondo l'esponente AWS ci troviamo di fronte all'indecenza. Il vicepremier prova a correggere il tiro. Le polemiche? Mi sono limitato a fotografare la sentenza. Prendono il via a Milano le celebrazioni dei 120 anni di CGIL. È nel capoluogo lombardo che la Confederazione Generale del Lavoro ha tenuto il suo primo congresso nel 1906. Oggi si comincia con un'iniziativa di respiro internazionale. Domani mattina alla Scala è il cuore della celebrazione alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A raccontare le lotte e le conquiste saranno Lella Costa, Angela Finocchiaro, Stefano Massini e Lodo Guenzi. Per il segretario Maurizio Landini, la CGIL ha 120 anni e sta molto bene. Abbiamo voglia di andare avanti perché il lavoro e le persone non si cancellano. Lo Stabilicum a rush finale. La riforma elettorale del centrodestra domani approda in aula alla Camera per la terza e decisiva lettura. Dopo le modifiche apportate in Senato, le opposizioni hanno presentato emendamenti per modificare il sistema di preferenze con capilista bloccati e per cancellare l'aumento spropositato di firme necessarie ai nuovi partiti per correre alle elezioni. Domani pomeriggio si avvia la discussione generale. Il primo voto in assemblea sarà giovedì 1 ottobre sulle questioni pregiudiziali. I voti segreti si attendono la prossima settimana. Lunedì 5 ottobre il governo annuncerà le fiducie sugli articoli modificati dal Senato. Il voto finale a scrutinio segreto è per giovedì 8 ottobre. Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una 50ina di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal LUPI, che prevede, per le prossime scadenze elettorali delle province, le elezioni del Presidente di Provincia e del Consiglio Provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem e Lichtlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente discussa, ha spiegato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha respinto tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La Commissione Difesa della Camera ha ascoltato l'amministratore delegato della Leonardo S.p.A. Lorenzo Mariani sulle prospettive industriali e tecnologiche del settore difesa in Italia. Lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto la D. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine.

Antonio e Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto e ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del sì, dalle 9 alle 13 in piazza della Libertà a Salerno nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
0: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lago Negro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
0: Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Furni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire a portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
4: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
0: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto e i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Candia, e la Fondazione Mida.
0: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali, come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile, perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto, e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagolii, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette, concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
5: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
0: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi. Io invece vi porto per un po' in pubblicità.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture e rituali, 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del laboratorio

0: di archeologia classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su due terrazze.
1: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto delle epigrafie e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
2: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario, in cui oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
3: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
4: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami, che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula. Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alla Certosa di San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. E proprio in merito all'Atlante dei Legami ascoltiamo le interviste, le sfidiamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
5: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati, e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale

0: e con il sindaco Rinaldi ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale Musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
1: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
0: Montesano MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che ci tengo a sottolineare saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
2: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. È una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata in qualunque fase dell'anno, ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua, importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento, mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia, rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico, quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia? Osserva se sei stanca.

0: Magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi alle spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo tre serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, poggiando le quattro dita avanti e i pollici dietro, ok? L'importante è che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se è più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, quattro dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quatro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia. Andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione. Mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento. Andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua devare con le gambe, distendo le gambe, appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo i talloni, piego, guardo avanti, vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana. Inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana, quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro. Braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione al nostro posizione proprio della montagna. Iniziamo adesso solo a portare peso del corpo su la punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il tallone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga. Abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio, dopo l'altro. Benissimo, da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe, pieghiamo bene le ginocchia. Con le gambe piegate, porta solo la mano sulla testa del femore. Poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici ma molto molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi avanti, passando laterale, avanti, dietro, verso la tua destra, poi verso la sinistra. Porta bene, bene il movimento. Da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle. Lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa.

lascio il pavimento con questo che è un monkey stretching e poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe divaricate. E poi alternando, uno va verso l'alto, un altro verso il basso. Portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe. Solo qua, vedi laterale, solo questo. Avanti e indietro. Poi laterale, avanti. Benissimo. Poi su e giù. Inspiro, quando vado verso e basso, expiro. E posso portare la testa verso e basso. Adesso usiamo solo le braccia, avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così. Benissimo.

Benissimo, e quando fai breathe of joy, senti quell'aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche è un movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alluci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco, così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi uno, due, tre, oltre la larghezza delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Paolo Katasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

0: 2.
1: Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubi che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devaro con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Baixa. Abandonar e segue o sólido respiro. E observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Sguardo verso il terzo occhio. Guarda adesso la punta del naso, il pavimento. Inspiriamo un'altra volta e da qua siamo arrivati alla fine della nostra pratica e come di consueto ti invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni su Web TV con Gusto Yoga. Namaste!

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Sant'Angelo a Scala è un tipico tranquillo borgo irpino, collocato in ottima posizione panoramica. Immerso in un ambiente verde incontaminato, alle pendici del monte Vallatrone. Il paese è distante da Avellino appena 12 km, con 700 abitanti. La formazione del primo centro abitato viene ricondotta al dominio longobardo. Il ritrovamento di tombe del periodo suffraga tale ipotesi.

Edificata nel 1375 e ripetutamente restaurata ed ampliata nel corso dei secoli, l'Abbazia di San Giacomo Apostolo, ubicata nel centro di Sant'Angelo a Scala, si caratterizza per una facciata con uno splendido portale in pietra lavorata, il finestrone centrale e ricche lesene decorative laterali. Davvero imponente la torre campanaria, come potrete chiaramente osservare dalle immagini. All'interno, a tre navate con archi in tufo e otto cappelle absidali, si segnala l'altare maggiore in marmi policromi e la statua dell'incoronata del Merliano, XVIII secolo.

dipinti all'interno della chiesa sono del XVIII secolo, provenienti dal monastero dell'Incoronata. Negli anni a seguire la fine del XVIII e l'inizio del XIV, orde di briganti scossero il paese, coinvolgendo nelle loro azioni anche i monaci dell'Incoronata, contro i quali fu mossa la

accusa di avere dato ospitalità al brigante Fra Diavolo. Per questo reato commesso, i francesi distrussero il santuario di Santa Maria Incoronata, di cui restano gli imponenti ruderi.

Qui vediamo delle reliquie di San Silvestro Papa, traslate da Papa Paolo IV. San Silvestro è vissuto nell'epoca di passaggio tra le ultime persecuzioni e l'era della pace inaugurata dall'imperatore Costantino, che fu per 20 anni vescovo di Roma, 314-335. Il suo fu un pontificato tranquillo, perché il predecessore, San Milziade, aveva organizzato la Chiesa e si era assicurato l'appoggio dell'imperatore Costantino. Dovette però affrontare le ingerenze imperiali in materia religiosa ed ecclesiastica. A tale proposito, sembrò quasi che l'autorità papale venisse eclissata da quella imperiale. San Silvestro ebbe comunque un ruolo importante nella trasformazione della Roma pagana in Roma cristiana. Sotto il suo pontificato si celebrò il Grande Concilio di Nicea, 325, che proclamò contro l'eresia ariana la fede nella divinità di Cristo, verbo consustanziale al Padre.

Nelle immediate adiacenze del castello si trovano i resti del palazzo ducale dei Carafa, edificio che venne costruito nel XVI secolo e distrutto al principio del XIX secolo. Si ritiene generalmente che Giovan Pietro Carafa sia nato nel vicino castello di Capriglia. Il fatto che avesse il possesso del castello di Sant'Angelo, piuttosto che quello di Capriglia, sembrerebbe un indizio a favore del fatto che Giovan Pietro Carafa, figlio a sua volta di Giovan Antonio, feudatario di Capriglia, sia nato in questo paese. Il castello e il palazzo di Sant'Angelo a Scala costituiva probabilmente una residenza estiva per la famiglia del Papa, che generalmente risiedeva a Napoli.

L'ambiente incontaminato, il paesaggio silenzioso e verde, Faggete ai piedi del Monte Vallatrone e a Campitello di Sant'Angelo, si prestano per un periodo di riposo, nonché effettuazione di ossigenanti escursioni naturalistiche, suggerita quella presso la località San Silvestro, con l'omonimo bosco o il Bosco dell'Incoronata.

I castagneti raggiungono i confini del paese, la cui economia è prettamente agricola e produce olive, vino fiano ed aglianico, castagne, nocciole e cereali. Un'adeguata valorizzazione turistica dell'area consentirebbe la crescita di tale paese, in posizione cruciale tra la valle avellinese e quella caudina.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un

0: Cari amici di Voci da Cilento, ben trovati all'appuntamento settimanale con l'informazione da Cilento e dal resto della provincia di Salerno. Le principali notizie trattate dalla redazione negli ultimi giorni sono contenute nella rubrica d'apertura di questo appuntamento che è Info Salerno.
1: La rete sociosanitaria digitale dell'ASL Salerno supera le 2000 televisite con una media di circa 400 prestazioni mensili. I dati sono stati presentati a Napoli da Antonio Coppola durante un evento dedicato alla sanità digitale. L'azienda sanitaria continua a puntare sulla telemedicina per abbattere le distanze, riducendo gli spostamenti e avvicinando l'assistenza alle aree interne. A Caggiano arrivano due nuove isole ecologiche informatizzate e alimentate a energia solare, installate in via San Sebastiano e nella zona di Mattina. L'iniziativa punta a potenziare la raccolta differenziata, permettendo ai cittadini di conferire plastica, carta, vetro, multimateriale e abiti usati. Grazie a un finanziamento PNRR di 47.000 euro dal bando Risorse in Comune, Castellabate rinnova la dotazione tecnologica delle sue sedi. Gli interventi hanno interessato la sala consigliare grande e la sala Don Felice Fierro a San Marco, ora dotate di impianti audio-video wireless, PC, tablet e proiettori. La nuova strumentazione sarà al servizio di incontri

istituzionali e iniziative culturali. Il Comune di Agropoli rinnova per l'anno scolastico in corso la convenzione con il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Salerno. Presso l'Istituto Gino Rossi Vairo si terranno corsi di lingua italiana ed educativo formativo per l'obbligo scolastico rivolti a cittadini italiani e stranieri. Le attività si svolgeranno dal lunedì al giovedì. Le iscrizioni sono aperte presso l'ente. Un nuovo ufficio di prossimità.

0: dei dispositivi intelligenti con lettura targhe per il monitoraggio dei varchi d'accesso volti a prevenire gli illeciti e a tutelare il patrimonio. La rara tomba a cubo del VI secolo a.C. rinvenuta a Ponte Cagnano Faiano sarà presto esposta al Museo Gli Etruschi di Frontiera. I reperti e il cratere figurato corinzio che custodiva i resti del defunto sono stati sottoposti a delicati interventi non invasivi di restauro, pulitura e consolidamento dei sali. Conclusi i lavori, l'intero complesso archeologico tornerà fruibile al pubblico. A Castellabate la Giunta ha approvato il progetto di fattibilità per un parco a Ventura in località Monte Licosa, zona bosco. La struttura punta a coniugare sport, intrattenimento ed educazione ambientale attraverso 9 percorsi acrobatici di varia difficoltà adatti a tutte le età. Prevista anche un'area accessibile per ragazzi con disabilità, arricchendo l'offerta ricreativa e turistica del territorio. Inaugurata a Pellezzano all'interno della palestra Med Factory, la nuova parete d'arrampicata LEED, unica struttura indoor del genere in provincia di Salerno. L'impianto consentirà a giovani e adulti di allenarsi e praticare la disciplina in totale sicurezza. Ed ora un ampio servizio dedicato all'evento benefico che si è svolto alle Trabe di Capaccio Pestum, organizzato dall'associazione Danila Scuteri per la ricerca a favore dell'Istituto Pascale di Napoli.
1: Abbiamo convogliato varie arti, dico io, no? La medicina, la gastronomia e l'arte a tutto tondo. Questo è il luogo che richiede e dà la possibilità di questo tipo di manifestazioni. Le Trabe ci ha dato la possibilità di sviluppare una o due giorni di raccolta fondi per l'Istituto Pascale di Napoli.
2: Il cibo che unisce al di là delle barriere, non c'è campanilismo insomma nel cibo, nella gastronomia, e lo dimostra la presenza di tanti chef qui riuniti.
1: Assolutamente, sono venuti da tutta Italia per rendere omaggio a Dani e lo faremo tutti insieme con un sorriso e con la volontà di fare meglio l'anno prossimo magari.
2: Ecco, infatti, le prospettive per il futuro e con quale spirito ci si proietta al futuro?
1: Se i sorrisi sono tanti c'è la possibilità di sviluppare altro. Già dal mese di ottobre ci sarà la possibilità di fare altre manifestazioni, altri piccoli eventi e sicuramente svilupperemo ancora uno più importante l'anno prossimo.
3: Donare i fondi per la ricerca in realtà non vuol dire semplicemente donare, vuol dire investire, perché la ricerca è quella che ci consente di guardare al futuro con ottimismo. È un po' come quando facciamo un'assicurazione, sì, ci priviamo di risorse nell'immediato, ma queste ci ritorneranno in seguito se ne avessimo bisogno. Quindi ringrazio innanzitutto tutti quelli che donano, ma ci tengo a sottolineare che non è un sacrificio come molti dicono, è un investimento per il nostro futuro e per quello dei nostri figli.
4: Oggi sono onorato a essere qui nel Cilento perché io ho avuto il piacere nella mia vita di conoscere Angel Kiss, di lavorarci insieme e di prendere quello che era negli anni 60 delle idee che sembravano quasi fuori luogo. Poi negli anni si è studiato, si è conosciuto di più l'alimentazione umana e ne è venuto fuori questo capolavoro della dieta mediterranea che noi fortunatamente per generazioni viviamo e ci nutriamo attraverso questi principi.
5: Io conosco Rispo perché lavorava con me sul piccolo lago e lì Dani si sono conosciuti, quindi anche Dani è stata con me tanti anni, per cui c'è un legame particolare. Chiaro, oggi vengo qua, tanti ricordi, no? E tanti pensieri, tanta solidarietà importante in questi casi. Io porto il Piemonte, arrivo dal Piemonte, quindi un risottino fatto bene ci sta sempre, mette a posto il cuore. E se porto poi i prodotti della mia montagna, per cui il mirtillo, il betel, il fungo porcino, il tartufo, ecco che diventa una bella serata con tutti i colleghi, a partire da Iaccarino che l'ho visto un attimo fa, Rispo che ci conosciamo ormai da tanti anni, e gli altri colleghi che qualcuno conosco, altri no, ma quando c'è solidarietà in cucina poi dopo, come sempre, no? Si cucina per solidarietà. Lo facciamo tutti i giorni, figuriamoci in queste occasioni.

0: Museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

0: Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce la direzione regionale Musei Nazionali Campania diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima.
1: La nostra storia, la storia del circolo dei Campi di Occhi Verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto, che era un parco archeologico abbandonato all'incuria, e quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità, che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre.
2: Il parco è la sede operativa del Circolo dei Campi di Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, e mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti, anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va appunto non va in

0: ferie, la raccolta differenziata, quindi abbiamo fatto dei laboratori con insomma dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose.
1: Ed ora l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono.

È il momento della rubrica Che cucino? Oggi preparo degli spaghetti di zucchine. Il prodotto principale naturalmente è rappresentato dalle zucchine che lavo, privo delle estremità e faccio a fette. E poi dalle fette ricavo dei bastoncini sottili. Utilizzerò anche dei pomodori. In una padella metto olio extravergine di oliva, aggiungo le zucchine, i pomodori, sale, pepe e origano e lascio cuocere. E il piatto è pronto! Non c'è altro per questa puntata, che però vi invito a rivedere su vocidalcilento.it e in generale vi invito a seguirci sul nostro sito per restare aggiornati sui principali fatti che riguardano il territorio salernitano e cilentano in particolare. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica ha assicurato il ministro per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra.

0: In Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto, ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli screening oncologici agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati i temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro, anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che, secondo Sanofi, può contribuire a rafforzare la competitività delle scelte della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.
1: Milano Scultura torna nel cuore della città e celebra la sua 10ª edizione dal 2 al 4 ottobre negli spazi di Concessionaria 23. Mettendo in dialogo gallerie, artisti, collezionisti, curatori e pubblico, la rassegna presenterà una sezione fieristica con le gallerie partecipanti e una selezione di artisti appartenenti a differenti generazioni e linguaggi. Ci sarà poi una sezione progetti speciali con un percorso espositivo che mostrerà opere come Fiume, installazione site specific di Gloria Campriani, ispirata al fluire incessante dell'acqua, e Hello Pizzi di Francesco De Molfetta, che mette in dialogo Hello Kitty e la pizza. Un festival di quartiere che mette in movimento un'intera città. Dal 1 al 4 ottobre 2026 La Pigneto diventa il cuore di una maratona di comicità dal vivo con il Comedy Fest. Oltre 30 ore di programmazione, più di 15 appuntamenti e 9 location tra locali, spazi culturali e aree all'aperto. Un cartellone che porta la stand-up fuori dai teatri, dentro il tessuto vivo del quartiere, trasformandolo in un unico palco scenico diffuso. In programma alcuni dei nomi più riconoscibili della stand-up italiana, come Saverio Raimondo, Francesco De Carlo ed Edoardo Ferrario, accanto a voci che stanno ridisegnando la scena contemporanea, tra cui Monir Gassem, Rosa Di Sciuva e Simonetta Musitano. Il Macro, Museo d'Arte Contemporanea di Roma, inaugura la stagione autunnale con Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata a Maria Alba Russo, aperta dal 24 settembre al 31 gennaio, che riporta al centro una delle ricerche più originali della fotografia italiana del secondo Novecento. Il titolo allude al capovolgimento operato dall'artista rispetto al punto di vista canonico di un'Italia ancora patriarcale. Un'altra esperienza dello sguardo, per usare le parole della stessa Russo, che spiazza le convenzioni della fotografia dell'epoca. Pronta la nuova edizione di Ride Festivals, la rassegna interregionale danza che dal 24 settembre al 12 novembre porta in Irpinia un programma articolato tra Avellino, Solofra e Mercogliano. Tra gli appuntamenti a Solofra ci sarà Superstella di Vittorio Pagani, seguito da Tubi, evento di Sosta Palmizzi dedicato ai più piccoli. A ottobre il festival si sposta anche al Teatro 99 Posti di Mercogliano, con gli after all di Lost Movement e il Quadrato Rosso e la Poltrona di Movimento Danza. Infine, il 22 ottobre al Teatro Partenio di Avellino torna Borderline Danza, mentre il 23 ottobre sarà protagonista Enzo Cosimi, figura di riferimento della coreografia italiana.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la campagna per la donazione degli organi. Il sì arriva anche dal Vallo di Diano.
1: Un volto, una parola, poi un altro volto.

0: E ancora quella stessa parola, sì. È così che Edo Salerno ha scelto di raccontare la donazione di organi, tessuti e cellule, un video che mette insieme tante persone chiamate a lasciare un messaggio semplice ma importante, sì, alla donazione. Tra i protagonisti anche diverse persone del Vallo di Diano che hanno aderito all'iniziativa per contribuire a portare sul territorio un messaggio di informazione e sensibilizzazione. E quel sì non è soltanto una parola, lo racconta la storia di Michela di Brienza, alla quale la donazione ha dato una nuova possibilità. Nel suo percorso di rinascita ci sono i sì di due donatori, due scelte che hanno cambiato concretamente la sua vita. È proprio partendo da questa storia che Aido vuole ricordare quanto sia importante parlare di donazione, informarsi e compiere una scelta consapevole. Il video diventa così un racconto collettivo, persone diverse provenienti anche dal Vallo di Diano unite dallo stesso messaggio, un messaggio che Aido Salerno porterà anche in piazza domenica 4 ottobre in occasione della giornata nazionale del Sì, dalle 9 alle 13 in Piazza della Libertà a Salerno, nell'ambito del Fit Walking 2026 organizzato da AIL Salerno. Sarà possibile incontrare volontari dell'associazione, ricevere informazioni e confrontarsi sul tema della donazione, perché prima di un sì c'è la conoscenza e una scelta consapevole può diventare per qualcun altro una nuova possibilità di vita.
1: Un messaggio che noi ovviamente condividiamo. Un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo da alcuni arresti avvenuti tra il Vallo di Diano e Alburni, ancora maltrattamenti in famiglia.
3: Continua l'azione di contrasto da parte dei carabinieri contro la violenza di genere e i maltrattamenti in famiglia. In questo contesto sono diversi gli arresti messi in essere negli ultimi giorni, due nel Vallo di Diano e uno sugli Alburni. Nel Vallo di Diano gli arresti si sono registrati nella zona nord del comprensorio controllato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina sotto il comando del capitano Veronica Pastori. L'ultimo episodio in ordine di tempo è la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un cinquantenne accusato di reiterati maltrattamenti alla moglie. Per l'uomo, italiano residente nella zona nord del Vallo di Diano, il tribunale di Lagonegro ha disposto anche il braccialetto elettronico e il conseguente divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. Un altro valdenese, sempre italiano di 40 anni, è stato messo ai domiciliari per l'accusa di stalking a una vicina di casa. Questa è un'operazione di alcuni giorni fa. Ad Acquari invece è stato arrestato un uomo accusato di aver minacciato e tentato di aggredire la compagna e il figlio di 21 anni utilizzando un martello. Per questo il 47enne, residente ad Acquari, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di maltrattamenti contro i familiari e minaccia. L'episodio è avvenuto il 28 di settembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo si sarebbe trovato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol quando ha minacciato i due familiari. L'intervento dei militari è scattato dopo una chiamata d'emergenza. Arresto di natura diversa messo in atto poi a Padula grazie all'azione dell'aliquota radiomobile guidata dal maresciallo Giovanni Cunzolo e i carabinieri della locale stazione guidati dal vice brigadiere Antonio Salvi, i quali hanno tratto in arresto un uomo di 37 anni con l'accusa di evasione degli arresti domiciliari, dove era ristretto per reati legati al caporalato. A termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno.
1: Continuiamo con la cronaca. Antonio Durante, 53enne, reo confesso dell'omicidio della madre Maria Barone, 85 anni, è stato interrogato quest'oggi nel carcere di Forni, dove si trova detenuto dopo il delitto avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Pellezzano. L'uomo, che è assistito dall'avvocato Anna Sassano, è comparso davanti al GIP Brigida Cavasino. Ricordiamo che l'uomo ha ucciso soffocando la madre, stava dormendo la madre nella sua camera a Pellezzano, un omicidio dovuto, secondo quanto rilevato, dal fatto che il 53enne non ce la faceva più sia a riuscire

0: portare avanti la vita familiare, sia l'anziana madre, sia anche un fratello con disagi psichici. Ovviamente vi terremo aggiornati su quanto detto. Ancora a cronaca, parliamo di un'indagine sull'alta velocità che riguarda la Napoli-Bari, ma riguarda anche la provincia di Salerno. Infatti risulta essere indagato un noto professionista di campagna.
1: C'è anche un ingegnere salernitano conosciuto nell'ambito dei lavori dell'alta velocità Napoli-Bari tra i destinatari delle misure cautelari disposte dal GIP di Napoli nell'inchiesta sugli appalti dell'opera. Si tratta di Aristodemo Busillo, 56 anni, originario di Campania e con trascorsi professionali a Eboli, finito agli arresti domiciliari. L'indagine della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Napoli, conta complessivamente 49 indagati e 20 misure cautelari. Le accuse a vario titolo comprendono corruzione, frode nelle pubbliche forniture, caporalato e traffico illecito di rifiuti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alcune organizzazioni criminali del Casertano e dell'area vesuviana avrebbero trovato spazio nei cantieri dell'alta velocità, intervenendo in settori come lo smaltimento dei materiali di scavo, la fornitura di calcestruzzo e il noleggio dei mezzi. Busillo, secondo l'accusa, avrebbe avuto un ruolo centrale nel sistema contestato dalla Procura. L'ingegnere è stato rappresentante legale prima del consorzio NACAV e poi di Irpini AV, realtà impegnate nei lavori della linea ferroviaria. Tra le contestazioni c'è quella relativa ai prodotti con la Areco SRL, società riconducibile agli imprenditori Dante e Raffaele Salzillo, indicati dagli inquirenti come contigui al clan Belforte. L'ingegnere avrebbe ricevuto denaro e regali, tra cui orologi, per un valore complessivo di circa 100.000 euro, con l'obiettivo di favorire la società negli appalti. A questo episodio si aggiunge una presunta tangente da 5.000 euro. La somma, in banconote da 50 euro, sarebbe stata consegnata a Busillo in un bar di Mercogliano, all'interno di una busta gialla. La Guardia di Finanza avrebbe successivamente rinvenuto e sequestrato il denaro sotto il sedile dell'auto dell'ingegnere. Un altro capo di imputazione riguarda lo smaltimento di materiali provenienti dagli scavi di Grotta Minarda, nei quali sarebbero state rilevate tracce di amianto. Su questa contestazione, però, il GIP ha stabilito che non sussistono i gravi indizi di colpevolezza nei confronti di Busillo. Si tratta quindi di un'accusa sulla quale non è stata ritenuta raggiunta la soglia indiziaria necessaria per la misura cautelare. Richiesta riguarda anche la qualità dei materiali utilizzati nei cantieri dell'alta velocità. Tra gli indagati, senza misura cautelare, figurano gli imprenditori avellinesi Luca e Carmine Marinelli, attraverso società come Marinelli Calcestruzzi e Calcestruzzi Irpini. Secondo l'accusa, le società avrebbero fornito calcestruzzo con caratteristiche inferiori rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo. I carotaggi effettuati sui manufatti avrebbero evidenziato difformità nella qualità del materiale. Il GIP parla, nella ricostruzione dell'inchiesta, di una difformità di particolare gravità, anche per le possibili conseguenze sulla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. L'inchiesta punta quindi a ricostruire un sistema che, secondo la Procura, avrebbe coinvolto imprese, intermediari e soggetti legati alla criminalità organizzata nella gestione di parti rilevanti dei lavori della Napoli-Bari. Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.
0: È arrivato ora il momento di fermarci per un po' di pubblicità.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per

0: la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, ci occupiamo di controllo del territorio, di videosorveglianza con 47 progetti approvati in provincia di Salerno.
1: Sono 47 le richieste di finanziamento presentate dai comuni della provincia di Salerno per l'installazione e il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza esaminati nei giorni scorsi in prefettura Salerno nell'ambito di due riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. Le progettualità previste nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza urbana sono state preliminarmente analizzate da una cabina di regia coordinata dalla prefettura di Salerno e composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e da tecnici specializzati della zona telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nell'ambito del percorso istruttorio, il prefetto, i sindaci dei comuni interessati hanno sottoscritto i patti per l'attuazione della sicurezza urbana, individuando le aree ritenute più sensibili e quelle sulle quali concentrare gli interventi di prevenzione. Al termine dell'esame, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ha espresso parere favorevole sulle progettualità presentate. Gli atti sono stati quindi trasmessi alla competente commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, che dovrà procedere alla valutazione definitiva e all'eventuale ammissione al finanziamento. Durante gli incontri è stata sottolineata anche la necessità di puntare su sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati e soprattutto interoperabili con le sale operative delle forze di polizia. Per l'anno in corso le risorse disponibili a livello nazionale per questo tipo di interventi ammontano a circa 19 milioni di euro.
0: Le telecamere, come abbiamo visto nel servizio, servono sia a reprimere sia a prevenire i reati. Anche questo convegno che c'è stato a Pertosa, ne parleremo nel prossimo servizio, parla di prevenzione e interventi per quanto riguarda le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson, i particolari nel servizio.
2: Successo per il convegno Il Movimento che Cura, promuovere salute, autonomia e dignità attraverso il movimento che si è tenuto sabato scorso a Pertosa. Il convegno ha voluto puntare sulla comprensione del Parkinson, dell'Alzheimer nelle loro dimensioni cliniche, diagnostiche e terapeutiche, promuovere la riabilitazione e il movimento per autonomia e qualità di vita, integrare corpo, mente e territorio attraverso percorsi assistenziali, sostegno psicologico e terapie espressive e promuovere infine la collaborazione multidisciplinare tra professionisti della salute. L'evento è stato fortemente voluto da Massimo De Paola, kinesiologo, dall'infermiere esperto Donato Di Nuto e dalla coach della salute Annetta Ferrante. Loro hanno fatto parte del comitato scientifico. Tra i vari partecipanti all'evento anche Primo Sergianni, direttore sanitario dell'ASL di Salerno. Le conclusioni sono state affidate ad Antonella Vertuccio, fisiatra, Valentina Iannone, maestra in composizione, e Francesca Pisacreta, neuropsicologa. Come medici sono intervenuti Andrea Manto, Maurizio Tenuta, Anna Maria Lammardo, Caterina Giordano e Maurizia Pintore. L'evento ha goduto del patrocinio della Regione Campania, presente l'onorevole Franco Picarone, l'ASL di Salerno, il Comune di Pertosa con il sindaco Domenico Barba, il Consorzio Pane Sociale di Zona, presente Michele Di Caglia e la Fondazione Mida.
0: Massimo De Paola, cosa è la kinesiologia?
3: Allora, la kinesiologia è la scienza applicata al movimento, è muoversi, però non muoversi solo camminando, oppure è muoversi facendo tante cose, quindi è la scienza che studia il movimento.
0: E perché è importante per malattie come l'Alzheimer o il Parkinson?
3: Innanzitutto è importante per non far stare fermo a casa la persona, quindi cercare di creare una rete. Abbiamo visto in questo convegno ci sono tante figure professionali come la neuropsicologa, la musicoterapia e la kinesiologia. Sono tutte scienze applicate a poter cercare di aumentare la qualità della vita di queste persone.
4: Questo convegno, diciamo che è importante da un punto di vista anche singolare per ogni persona che ha partecipato, perché porterà a casa un bagaglio dove ha potuto capire che con semplici segni e sintomi si può rivolgere allo specialista giusto per evitare una complicanza e una malattia più grave, quindi andare a risolvere un attimino prima e prevenire questa cosa.
0: Però avete anche permesso di fare rete fra medici, fra esperti del settore, che magari a volte non si parlano, invece un evento del genere ha permesso un confronto.
4: Allora, questa è stata una cosa utile perché c'è stato il direttore sanitario aziendale, il direttore sanitario distrettuale dell'ospedale, e io ho unito i medici dell'ospedale con i medici del distretto. Purtroppo queste due figure si incontrano poco, comunicano poco, perché è proprio un fatto dato dall'ASL, ma in questo momento abbiamo capito che oggi hanno fatto un piccolo confronto e questo confronto ha dato già piccoli risultati.
0: Ora vi invito a guardare queste foto. I vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, guidati dal capo reparto Bruno Mancieri, nel pomeriggio di ieri a Polla hanno salvato un gattino che era rimasto sotterrato durante dei lavori edili. Si sentivano dei miagolii, sono stati chiamati i caschi rossi che sono arrivati sul posto e attraverso anche un'apertura della strada con dei cuscini gonfiabili sono riusciti a trovare il gattino e a trarlo in salvo. Davvero complimenti a questi vigili del fuoco. Ora una notizia che riguarda trasporti, viabilità ma anche grandi eventi. Il progetto di Autolinee Curcio, l'azienda di trasporti di Polla che collega attraverso navette, concerti ma non solo, in questo modo favorisce una buona esperienza per chi vuol partecipare e anche in questo caso per capire come fanno. Vediamo il servizio.
5: Raccoglie sempre più consensi l'iniziativa di Autolinee Curcio di accompagnare i propri utenti a eventi importanti così da consentire ai partecipanti un'esperienza ancora più completa, senza le fatiche di guidare per raggiungere l'evento a cui assistere o la ricerca del parcheggio. Non solo concerti, anche se grazie alle Autolinee Curcio si potrà viaggiare con i bus navetta per l'Arena Flegrea a Napoli il 1 ottobre per Gianni Morandi, oppure per assistere a Benji e Fede lunedì 19 ottobre al Teatro Augusteo di Napoli. Non solo concerti quindi, ma anche eventi come il poter andare alla mostra mercato del Tartufo Nero di Bagnoli Irpino, in programma negli ultimi due fine settimana di ottobre. Non è questo l'unico evento in calendario per le navette delle Autolinee Curcio, altri appuntamenti sono in programma. Niente auto da parcheggiare, niente traffico all'uscita, niente rientro al volante a notte fonda. Tu pensa solo a cantare o a degustare, al viaggio di andata e ritorno ci pensiamo noi con i nostri autisti professionisti. Il servizio comprende esclusivamente il trasporto in bus navetta andata e ritorno. I biglietti d'ingresso ai concerti o agli eventi non sono inclusi. Ogni viaggio sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
0: Le Autolinee Curcio portano quindi verso i grandi eventi, io invece vi porto per un po' in pubblicità.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama

0: Ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Rieccoci, ben trovati, ultima parte destinata alla cultura. Partiamo da Caselle in Pitteri, dove sono state effettuate nuove scoperte dal santuario.
1: Nuove iscrizioni, strutture, rituali e 8 divinità emergono dagli scavi dell'antico abitato di Caselle in Pitteri, una scoperta che apre nuove prospettive sulla religiosità dell'Italia preromana e che è stata presentata all'Università degli Studi di Salerno nel campus di Fisciano. Le indagini archeologiche sono state condotte nel 2026 dall'equipe del Laboratorio di Archeologia Classica Mario Napoli dell'Ateneo, su concessione del Ministero della Cultura in collaborazione con la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno ed Avellino. Al centro della campagna di scavo c'è un complesso sacro inserito nella trama urbana dell'antico abitato lucano e sviluppato su 2 terrazze.
2: È uno scavo che nasce attraverso una concessione che il Ministero ha fatto all'Università per la ricerca archeologica in questo sito, che è veramente ha dato delle novità importanti dal punto di vista della storia dell'urbanistica, dal punto di vista della cultura materiale, dal punto di vista soprattutto dell'epigrafia e della storia delle religioni. Quindi veramente penso che i risultati sono importanti e lasceranno una traccia in quel territorio. La cosa più importante è il corpus enorme di iscrizioni che gettano una luce su quelle che è la ritualità in questo nel mondo italico e sulla religione antica.
3: Il rinvenimento di queste iscrizioni all'interno di un santuario con degli spazi molto ben definiti, legati all'aspetto anche della ritualità e quindi di tutto ciò che avveniva in un santuario in cui, oltre alle pratiche legate all'esplicazione della fede, c'erano proprio delle pratiche rituali legate alla vita del santuario. Queste iscrizioni che presentiamo all'interno di questa conferenza stampa ci danno una nuova luce, perché intanto sono scritte in una lingua che non è la lingua che noi ci saremmo aspettati in questo contesto, è una lingua che si riferisce al mondo italico, e le divinità sono 8 divinità, di cui Cerere è quella più importante, poi ci sono tutta una serie di divinità che si muovono intorno a Cerere, tra cui le ninfe della pioggia e le ninfe della sorgente, oltre ad altre, ci dicono che il mondo italico è un mondo molto più complesso di quello che noi immaginavamo.
4: Abbiamo una scoperta importante che appunto hanno fatto i nostri archeologi nell'ultimo scavo, cioè un ritrovamento che in qualche modo riscrive in parte quelli che sono i culti italici preromani. Ne siamo particolarmente orgogliosi, in qualche modo si ricollega alla nostra tradizione e si proietta nel futuro di quello che possiamo fare con la nostra scuola archeologica.
0: Ancora cultura, parliamo dell'Atlante dei Legami, che ora fa tappa a Montesano sulla Marcellana. Si tratta del progetto che prevede la ricerca di fotografie con protagonista la Certosa di San Lorenzo a Padula.
5: Continua il suo percorso l'Atlante dei Legami, il progetto che punta a raccontare la Certosa di San Lorenzo a Padula attraverso un punto di vista particolare, quello delle comunità del Vallo di Diano. La campagna di raccolta coinvolge 5 punti sul territorio: Padula, Montesano sulla Marcellana, Buonabitacolo, Casalbuono e Sala Consilina. Le fotografie e gli altri materiali vengono digitalizzati e poi restituiti ai proprietari. L'attenzione si concentra questa volta sul centro di raccolta di Montesano sulla Marcellana, attivo presso la sede operativa del DDRAM APS nei locali dell'ex scuola media in via Regina Margherita. Il punto di raccolta è aperto il lunedì dalle 15 alle 17, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13. Quello di Montesano sulla Marcellana non è soltanto uno dei 5 punti nei quali

0: i cittadini possono consegnare fotografie e altri materiali inerenti alle certosi San Lorenzo a Padula, rappresenta anche il centro di coordinamento della rete territoriale e il centro di digitalizzazione al quale confluiscono le fotografie raccolte negli altri punti per essere acquisite in formato digitale. E proprio in merito all'Atlante dei Legami, ascoltiamo le interviste, le sfediamo in questo prossimo servizio di chi si sta occupando della raccolta del materiale a Montesano sulla Marcellana.
1: Oltre al centro di raccolta qui al MUDIF di Montesano c'è anche il centro di digitalizzazione dei materiali che ci pervengono. Per cui qui provvediamo a fare le scansioni delle foto analogiche e poi, laddove previsto, le immagini vengono restituite ai legittimi proprietari. Perché il centro di digitalizzazione qui a Montesano? Innanzitutto perché operiamo ormai da più di un decennio a Montesano, siamo radicati qui sul territorio e soprattutto siamo attrezzati, e soprattutto il centro, il MUDIF di Montesano, con una nuova riorganizzazione d'accordo con l'amministrazione comunale e con il sindaco Rinaldi, ha deciso di rendere il punto di Montesano un centro e di formazione e di digitalizzazione dei materiali fotografici. Per cui nel momento in cui siamo stati contattati dalla direzione regionale musei per il progetto e soprattutto per essere partner del progetto, credo sia sembrato a loro naturale e spontaneo affidarci questo settore in cui abbiamo competenza.
2: I centri di raccolta sul territorio sono in numero di 5. Tutti questi centri fanno capo e sono coordinati dal centro di Montesano, che provvede alla digitalizzazione delle foto che vengono raccolte nei vari centri. La nostra sede è situata e allocata nei locali della ex scuola media di Montesano sulla Marcellana, sita in via Regina Margherita. I giorni di ricevimento per Montesano sono il lunedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 13.
1: Montesano, MUDIF, centro di digitalizzazione, ma anche punto di raccolta immagini che, ci tengo a sottolineare, saranno restituite ai legittimi proprietari. Noi abbiamo bisogno soltanto di digitalizzarle in modo da renderle disponibili per questo bellissimo progetto e che va a vantaggio di tutto il territorio del Vallo di Diano.
0: Questo era il nostro ultimo contributo. Noi vi ricordiamo che per restare sempre aggiornati potete continuare a seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito, su Facebook, su Instagram, su TikTok, così tutte le notizie del territorio, sia della Basilicata che ovviamente della provincia di Salerno e del Vallo di Diano, saranno a vostra disposizione. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature

0: Il 29 e il 30 settembre a Milano si dedicheranno 2 giorni ai 120 anni dalla fondazione della CGIL, con panel di esperti internazionali e uno spettacolo al Teatro della Scala. L'osservatorio dello SPI-CGIL conta 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema nelle 60 province monitorate. È stata eletta una nuova squadra di 10 componenti chiamata a guidare la CGIL nelle complessità del futuro. Più di 1.000 persone hanno partecipato all'evento di SPI Lombardia e Emilia-Romagna, con focus sulle dinamiche geopolitiche europee.
1: Il 29 e il 30 settembre Milano festeggia i 120 anni dalla fondazione della CGIL, nata proprio nel capoluogo lombardo nel 1906. Saranno le 2 giornate di apertura di un programma più ampio che proseguirà fino a dicembre. L'anniversario sarà un'occasione per tornare alle origini del sindacato, ma anche per interrogare il presente in una fase in cui trasformazioni produttive, nuove tecnologie, crisi climatica e disuguaglianze chiedono di ripensare strumenti e priorità. Il 29 settembre lo Spazio Rubettino ospiterà un workshop internazionale dedicato a economia, sostenibilità e intelligenza artificiale. Esperti e studiosi si confronteranno sulle grandi transizioni in corso e sulle ricadute che avranno sul lavoro, sull'impresa e sulla società. Nel corso della giornata prenderà la parola anche Maurizio Landini, un intervento pensato per guardare al futuro, ma anche per indicare le scelte da compiere oggi perché innovazione e sviluppo non lascino indietro le persone. Il 30 settembre, invece, il centro del racconto sarà la storia. La Scala di Milano, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si animerà con uno spettacolo teatrale fatto di letture e ricordi. Saranno ripercorsi i passaggi che in 120 anni hanno visto il sindacato attraversare guerre, dittatura, ricostruzione, conquiste sociali, conflitti e trasformazioni del paese. Al centro resteranno le persone, lavoratrici e lavoratori, delegate e delegati, donne e uomini che hanno dato corpo alla storia della Confederazione. Le voci dei segretari che si sono succeduti alla guida della CGIL accompagneranno questo viaggio, restituendo il senso di un'organizzazione nata per difendere il lavoro e ancora chiamata a farlo dentro un mondo che cambia.

0: La FLC CGIL di Palermo ha deciso di reinvestire le sue idee, le sue iniziative sulla scuola e cittadinanza, perché in un periodo dove le parole che si sentono sono quelle di remigrazione, di caccia allo straniero, ha ritenuto importante dal punto di vista politico indirizzare invece le nostre risorse, le nostre idee all'accoglienza dei migranti.
1: Questo progetto della scuola e cittadinanza riempie un vuoto che da anni la CGIL dice: non c'è una programmazione strutturale delle politiche di migrazione. Senza le lingue uno non può usufruire realmente di tutti i diritti, anche dei suoi doveri. Quindi la prima cosa che anche dico ai cittadini migranti: non bisogna isolarsi, e per non isolarsi bisogna imparare la lingua.
2: I partecipanti al corso, un gruppo, sono ragazzi delle organizzazioni non governative che vengono a fare volontariato a Palermo. Il secondo gruppo sono studenti e studentesse dell'Università di Palermo, provenienti davvero da tutti i continenti. Il terzo gruppo sono persone che lavorano a Palermo e che hanno bisogno di conoscere la lingua italiana per poter migliorare il loro status.
3: Io vivo a Palermo da un anno e mezzo più o meno. Sono venuta qua per lavorare come pediatra e questo è fondamentale per, cioè, imparare bene la lingua per poter fare quello che faccio. Questa scuola si trova, oltre alle lezioni di italiano, amicizia e conoscenza di un'altra persona di quasi tutto il mondo.
4: Qua io ho trovato cose meravigliose.

0: Io sì, ho conosciuto tante persone, io faccio l'invito alle persone che abitano qua a Palermo che possono venire a imparare l'italiano, perché non solo si impara la lingua, anzi la storia di qua di Palermo, della Sicilia, un po' anche della storia di tutta l'Italia, e questo è importantissimo.
1: I nostri utenti hanno la possibilità di partecipare a degli esami A2 e B1 per ottenere i certificati rilasciati dall'Università di Roma 3 grazie alla Fondazione Mentes.
2: La certificazione riconosciuta è una marcia in più, perché è uno dei quattro pilastri che serve per il riconoscimento della cittadinanza, e quindi questo per noi è motivo di orgoglio. Questa esperienza può e deve diventare un modello per il territorio, e per questo la nostra idea è stata quella di creare delle reti con uno scopo fondamentale: dare quegli strumenti di base per poter includere, integrare i cittadini immigrati, anche perché la città ha bisogno di loro, noi abbiamo bisogno di loro come loro hanno bisogno di noi.
3: Un ricordo che mi rimane indelebile è l'incontro tra una studentessa israeliana e una studentessa iraniana durante il bombardamento americano di Teheran. La ragazza israeliana ha chiesto scusa per quello che il suo paese stava facendo e la ragazza iraniana ha risposto che i due paesi erano in guerra, ma lei non si sentiva affatto in guerra con lei. Il commento che abbiamo fatto anche con gli altri insegnanti: un altro mondo è possibile. Un altro mondo è possibile.

Per molte persone fragili il primo ostacolo è il riconoscimento della propria condizione, perché senza invalidità civile o certificazione della non autosufficienza non si possono ricevere i sussidi. Eppure la riforma della disabilità oggi in sperimentazione mostra già forti criticità. Secondo l'osservatorio dell'Ospici GL, nelle 60 province monitorate si contano 89.646 domande di invalidità civile in meno rispetto ai periodi precedenti al nuovo sistema. Non significa che siano diminuite disabilità e malattie, ma che il percorso è diventato più difficile, costoso e meno accompagnato. Anche quando il riconoscimento arriva, il sostegno non è automatico. Indennità a parte, che supera di poco i 500 euro al mese, tutto il resto va richiesto. Assistenza domiciliare, ausili, fisioterapia, materiali sanitari, eventuali contributi per l'assistente familiare, agevolazioni fiscali. Serve sapere a chi rivolgersi, quali documenti presentare, quali diritti esistono nel proprio territorio. Chi non lo sa, spesso resta senza aiuto per anni. I diritti sconosciuti diventano diritti negati. A pesare è anche la frammentazione regionale della sanità. Le risposte cambiano da territorio a territorio e le risorse sono sempre più scarse. Per questo la presa in carico non può dipendere dalla capacità delle famiglie di orientarsi da sole. Dopo l'accertamento della non autosufficienza, dovrebbe essere il sistema pubblico ad attivare ASL, servizi sociali e percorsi di cura. Invece, anche questo è spesso delegato ai caregiver. La solitudine si cura con servizi stabili, sostegno economico, continuità assistenziale, scuola inclusiva e lavoro stabile per il sostegno. Ogni storia ha la sua complessità e non può essere ridotta a una soluzione semplice, ma la domanda da porsi vale per tutti. I diritti previsti sulla carta sono davvero conosciuti, accessibili ed esigibili?

nel 1953 Giuseppe Di Vittorio arriva a Vienna. Bracciante pugliese, diventato leader sindacale, segretario generale della CGIL, è una figura che ha già attraversato fascismo, guerra e ricostruzione. Le elezioni alla presidenza della Federazione Sindacale Mondiale segna un passaggio ulteriore. Il sindacalismo italiano entra stabilmente in una dimensione globale. La FSM, nata nel secondo dopoguerra con l'ambizione di unire i lavoratori di tutto il mondo, negli anni della Guerra Fredda è ormai collocata nell'orbita dei paesi socialisti. Vienna diventa così il luogo in cui si incrociano tensioni politiche, equilibri internazionali e aspirazioni del lavoro organizzato. In questo contesto, la figura di Di Vittorio assume un ruolo particolare. Non è solo un rappresentante di un'area politica, ma un dirigente.

Gente capace di parlare a un mondo del lavoro attraversato da profonde divisioni. Alla guida della CGIL continua a portare avanti un'idea di sindacato radicato nei diritti e nella contrattazione, impegnato a migliorare concretamente le condizioni dei lavoratori italiani. Il congresso di Napoli del 1952 aveva indicato con chiarezza questa direzione, mettendo al centro la necessità di nuove tutele e di una legislazione del lavoro più avanzata. A Vienna, però, quello stesso impianto si misura con una scala diversa, fatta di rapporti tra stati, ideologie e modelli di sviluppo. Negli incontri internazionali, Di Vittorio sostiene le lotte dei lavoratori in Europa, ma anche di quelli dei paesi in via di decolonizzazione, cercando un terreno comune tra esperienze molto diverse. La sua presenza è continua, fatta di congressi, missioni, relazioni costruite nel tempo. Ma accanto a questo impegno resta una linea che non viene meno, l'autonomia del sindacato. Anche dentro un organismo segnato da forti appartenenze politiche, Di Vittorio mantiene l'idea che il sindacato debba rispondere prima di tutto ai lavoratori. È una posizione che negli anni successivi emergerà con ancora più forza, soprattutto di fronte alle tensioni che attraversano il blocco socialista. I paesi socialisti vivono infatti una contraddizione strutturale. Se da un lato hanno superato una dinamica privatistica dell'economia e della produzione, costruendo anche importanti sistemi di sicurezza sociale, dall'altro lato però i partiti al potere privano i lavoratori, gli stessi nel cui nome governano, della possibilità di praticare realmente il conflitto sociale, a partire dalle libertà sindacali più elementari come lo sciopero. Nel 1953, in occasione del congresso della FSM, l'incompatibilità tra questo sistema e la visione di Di Vittorio si palesa apertamente. Il sindacalista pugliese si fa infatti promotore di una carta universale dei diritti sindacali e democratici dei lavoratori da far valere e rivendicare ovunque, anche nei paesi socialisti. La freddezza della componente filosovietica del congresso non poteva essere più lampante, come racconterà Bruno Trentin. La presidenza della Federazione Sindacale Mondiale rappresenta così un momento di grande visibilità per il sindacalismo italiano, ma anche una prova complessa. Di Vittorio si muove tra due livelli, nazionale e internazionale, cercando di tenere insieme rappresentanza, diritti e autonomia in un tempo segnato da contrapposizioni rigide.

0: La SEA, preoccupata di Milano Cortina, eroga una cifra aggiuntiva alle aziende che gestiscono l'appalto delle pulizie degli aeroporti di Malpensa e Linate. Sono in tutto 3 milioni tra Malpensa e Linate, quindi si fa proprio un atto formale tra Dusman e SEA in cui si dice che per risolvere i problemi sindacali di conflittualità all'interno dell'appalto si eroga questa cifra da erogare poi in parte sotto forma di buoni pasto. La Dusman a questo punto che cosa fa? Ne approfitta per cercare di risolvere le vertenze ancora aperte, quindi fa questo ragionamento al tavolo sindacale, dice noi vi eroghiamo i buoni pasto, ma a fronte dell'erogazione dei buoni pasto dovete sottoscrivere lavoratrici delle conciliazioni in cui sanate tutto il pregresso degli arretrati ancora aperti, dei contenziosi legati alla maggiorazione domenicale, lavaggio divisa e tempo tuta. Questo accordo separato viene firmato solamente dalla Fisascat CIS dei Laghi, dalla UIL Trasporti e da un sindacato di Comodo presente a Malpensa, non ovviamente da Filcans CGL Varese e dal sindacato autonomo. E qui inizia la vertenza.
1: Ci siamo arrabbiate e indignate perché l'azienda pensava di comprarci con poche lire, non pensando e non sapendo che siamo persone, magari non a livello finanziario altissimo, ma di grande dignità e spessore morale. Quindi ci siamo sentite, credo, tutte indignate e tutte insieme abbiamo deciso di continuare questa battaglia.
2: È un ricatto bello e buono, perciò no, mi spiace, no, non ci sto a queste cose, né io e né le mie colleghe.
1: L'azienda ha cercato di farci una buona proposta che tanti, devo dire, hanno accettato, hanno un po' messo del fumo degli occhi secondo me, ma noi giustamente seguiti da persone del mestiere siamo andati avanti per la nostra strada.
2: Perché io devo rinunciare quando è stato riconosciuto questo 30%? Perché io devo lasciarlo?

0: Con l'aiuto sicuramente della CGIL, che è un grande sindacato a livello nazionale, la nostra determinazione, il nostro sacrificio, siamo riuscite a vincere. Però secondo me è stato un lavoro di squadra. Hai comunque un supporto legale, essendo iscritta alla CGIL, quindi hai a disposizione dei professionisti del mestiere che ti possono guidare e seguire in varie situazioni. Sicuramente le nostre vertenze vincenti sono state prese, ad esempio, da anche altre aziende dentro l'aeroporto, e quasi tutti stanno intraprendendo questo percorso legale.
1: Vi hanno erogato dei soldi, giusto? Che erano destinati a noi. Perché dovete ricattare per darci questi buoni pasto? Non è giusto. Se dovete darci quei soldi, sono stati dati per noi, ci dovete dare quello che ci spetta.
0: Abbiamo ottenuto una dignità e un rispetto che niente vale ai soldi che abbiamo preso.
2: Si conclude la vicenda, noi facciamo l'accordo. L'accordo ovviamente viene salutato da tutti quanti come un importante risultato e si chiude la vicenda di Malpensa. Quindi oggi le lavoratrici hanno di nuovo il valore economico corrispondente al 30% del lavoro domenicale, hanno i buoni pasto per ogni giornata lavorativa, gli arretrati per quanto riguarda il lavaggio di visa, e hanno anche un riconoscimento per il tempo tuta, per appunto la possibilità di cambiarsi tempo considerato lavorativo. Quindi noi siamo tutti contenti, diciamo, dell'esito positivo di questa vicenda.

0: Da Liberetà al cinema, la memoria dell'emigrazione italiana arriva a Venezia. Andrea De Fronzo, giovane regista pugliese nato nel 1999, ha vinto la 15ª edizione di BookChack Azione con gli altri nomi del nostro addio. Corto liberamente ispirato a Il sapore di Ermellina di Oriano Campini, primo classificato al premio letterario Liberetà 2025, che racconta le partenze di fine anni 50 attraverso gli occhi degli scolari del Ferrarese. Il premio è stato assegnato insieme a quello a Nicolò Grasso per The Sadness of the World, ispirato al reportage fotografico Chernobyl di Pierpaolo Mittica. Menzione speciale a Parzialmente abitabile per ciò che resta di Bernadette Vespaziani Reginato e Francesco Di Fiore, anch'esso ispirato a Chernobyl. I corti sono stati proiettati alle giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia.
1: La CGIL ha una nuova segreteria confederale. L'Assemblea Generale, riunita a Roma, ha eletto a voto segreto una squadra di 10 componenti con una ripartizione paritaria tra donne e uomini dopo l'uscita del 24 luglio di Francesca Re David, che ha lasciato l'incarico per il raggiungimento dei limiti di età. I nuovi ingressi sono tre. Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL, porta nella segreteria confederale il profilo delle grandi vertenze industriali e del lavoro metalmeccanico. Stefania Filetti, segretaria generale della CGIL di Varese, arriva da un'esperienza territoriale maturata in una delle aree produttive più significative del paese. Serena Sorrentino, già segretaria generale della Funzione Pubblica CGIL, è oggi presidente della commissione del programma fondamentale che dovrà aggiornare analisi e proposte della Confederazione davanti ai cambiamenti del lavoro e del paese. Con loro la segreteria sarà composta da Maurizio Landini, Daniela Barbaresi, Michele De Palma, Cristian Ferrari, Stefania Filetti, Maria Grazia Gabrielli, Pino Gesmundo, Lara Ghiglione, Luigi Giove e Serena Sorrentino. Il nuovo assetto tiene insieme continuità e rinnovamento, rafforzando la presenza di esperienze diverse, categorie, territori, pubblico impiego, industria, welfare, organizzazione e contrattazione. La CGIL si dota di una segreteria completa, paritaria e allargata, chiamata a guidare una fase complessa in cui si cerca di far coincidere il presente con le strategie per il futuro. We'll be right back.

Nelle grandi città italiane, l'affitto decide quanta libertà resta a chi lavora, studia o cerca un impiego lontano da casa. Secondo i dati richiamati dalla stampa a partire dal Report Italy 2026 della Commissione europea, a Milano il canone di un appartamento di 60 metri quadri può assorbire il 76% della retribuzione media. A Roma si arriva al 65%, a Bologna al 48%. Un insegnante, un infermiere, una giovane laureata possono ricevere un'offerta in un'altra città e scoprire che accettarla non conviene, perché l'affitto cancella gran parte dello stipendio. Così il lavoro c'è, ma diventa irraggiungibile. In Italia vive in affitto il 24,1% delle famiglie, meno della media europea del 31,6%. Ma chi non possiede una casa è molto più esposto. Il 19,4% degli inquilini sostiene costi abitativi oltre la soglia europea di sostenibilità. Per le famiglie in affitto a prezzi di mercato, la casa assorbe in media il 20,2% del reddito disponibile, quota che sale al 31,1% tra chi è sotto la soglia di povertà. Dietro questi numeri ci sono scelte obbligate: restare dai genitori, rinunciare a trasferirsi, comprimere consumi e risparmi, rimandare l'autonomia. Il problema è anche la debolezza dell'intervento pubblico. L'Italia destina alla protezione sociale legata all'abitazione appena lo 0,04% del PIL, contro la media europea dello 0,3%. Anche l'edilizia sociale resta insufficiente, mentre le liste d'attesa si allungano. Aumentare le retribuzioni è indispensabile, ma insufficiente se affitti e costi incomprimibili crescono senza controllo. Servono investimenti strutturali, una regia pubblica nazionale e politiche abitative capaci di sottrarre il diritto all'abitare alle sole logiche del mercato. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro si restringe.

0: La situazione della pellettiera Serena comincia con tre lavoratori che si rivolgono alla Filtem per essere tutelati, sia dal punto di vista economico, ma non solo, anche dal punto di vista proprio psicofisico. La situazione di lavoro era veramente di condizioni assolutamente degradanti, di sfruttamento lavorativo penalmente perseguibili.
1: L'azienda faceva le borse di marca Colletti, lavorava 15 ore, 12 ore e quando si va a mangiare ce ne vuole 20 minuti. Pagavano a 750, lo straordinario non veniva pagato. Si lavorava tutti i giorni, 6 giorni in settimana. Ho chiesto 2 mesi di ferie per andare a vedere la famiglia. Non mi ha accettato. Ho chiesto 41 giorni, non l'ha accettato. Mi ha dato 29 giorni. E questi 29 giorni, quando sono tornato, non ha voluto pagare. Non l'ha pagato perché mi ha detto se non si lavora non si paga. Quindi dopo questo anche io sono venuto a denunciarlo.
0: E abbiamo cominciato a seguirli fin da subito, presentando insieme a loro una denuncia all'Ispettorato del Lavoro per sfruttamento lavorativo, oltre che le differenze salariali. Ma la denuncia poi dà adito a delle indagini della Procura della Repubblica, si arriva alla condanna della pelletteria Serena per sfruttamento lavorativo, una delle prime condanne in Italia ai sensi del 603 bis del codice penale. La datrice di lavoro viene condannata e la pelletteria Serena viene sostanzialmente chiusa. Questa vicenda rappresenta il simbolo di come funziona la stragrande maggioranza degli appalti, dei subappalti nel settore del tessile e dell'abbigliamento. Appalti al massimo ribasso, scaricare sempre sull'ultimo la fase di lavorazione più gravosa e pagata meno. I lavoratori oggi hanno ottenuto più di un risultato importante, ora hanno una vita normale, siamo stati anche in grado di ricollocarli a lavorare in aziende corrette, hanno recuperato tutto quello che dovevano, l'INPS ha recuperato i contributi che erano stati evasi dalla pelletteria Serena.
1: La CGM mi ha aiutato a trovare un altro posto, che ora sto lavorando lì, sono veramente libero, è un posto perfetto veramente.
0: La chiusura della vertenza della pelletteria Serena è sicuramente una buona notizia, perché dimostra che si può far del bene facendo valere le leggi che ci sono ai lavoratori e alle lavoratrici, anche in delle condizioni di estremo sfruttamento come erano in questo caso i lavoratori.

0: donare il sangue da dipendenti, cosa aspetta? Un permesso non retribuito, una giornata di riposo retribuita, 2 ore di permesso, un giorno di ferie aggiuntivo. Chi dona gratuitamente il sangue ha diritto a una giornata di riposo, mantenendo la normale retribuzione. Il diritto vale per i lavoratori dipendenti, indipendentemente dal settore e dalla qualifica.
1: Cattolica, oltre 1000 persone hanno partecipato all'iniziativa promossa da Spici, GL Lombardia ed Emilia Romagna dal titolo Dinamiche geopolitiche e sguardi sull'Europa, capire il mondo per costruire nuove risposte. L'intervento di chiusura è stato affidato a Tania Scacchetti.
2: Viviamo in un tempo selvaggio, ci ha detto pochi mesi fa l'Istat, ed è selvaggio esattamente per quella saldatura fra le alleanze delle élite tecnologiche, dei poteri economici, delle forze reazionarie di destra. È un tempo selvaggio perché in questo tempo selvaggio l'Europa, il suo sogno, il suo progetto di integrazione rischia di essere, appare anche alle persone come un agnello dentro tanti lupi che combattono, e perché quella idolatria della violenza si è fatta normalità, si è fatta interiorità nella vita delle persone, ed è per questo che crescono la disuguaglianza e le paure. E quell'integrazione europea che si è sviluppata soprattutto grazie al lavoro, al suo contributo, alla sua nettezza di pensiero e ai suoi diritti, debba continuare a essere il nostro orizzonte.
0: Tracciare la strada è il primo passo per camminare insieme verso i diritti. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

Grazie a tutti.

Eccoci!

0: sper să fie o finală superbă.
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina

0: Motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi.

0: con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una

0: buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia

si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Addio, monti sorgenti dall'acque ed elevati al cielo, cime ineguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Con questa bellissima pagina dei suoi promessi sposi, Alessandro Manzoni evoca una lirica e pittorica rappresentazione della bellezza dei monti e del fascino che essi esercitano su chi è abituato a riconoscerli come elementi del proprio orizzonte affettivo.

Nelle sue cavità è sfuggito al freddo e al vento, e in questi rifugi, caldi e accoglienti come una placenta, si è scoperto artista. Ha dipinto le sue emozioni, le sue speranze in una buona caccia, materializzando la sua ansia di comunicare. Nell'immaginario umano, la montagna ha rappresentato e rappresenta l'assoluto. È in cima alla montagna che Mosè salì per ricevere le tavole delle leggi. Anche l'acqua, elemento essenziale della vita umana, è intimamente legata alla montagna. Da essa scendono rivoli, ruscelli e fiumi. Ma la montagna può anche tramutarsi in nemica, in un temibile vulcano in grado di sommergere di lava e ceneri intere città. O quando, dalle alte cime si staccano rovinose valanghe che seppelliscono uomini e villaggi.

Gli antichi fuggivano dai monti per antonomasia, le orride Alpes. E quando Annibale li attraversò con il suo imponente esercito, tale anche se falciato dal freddo e dalle valanghe, fu una devastante sorpresa per i romani, che costò loro molto cara. Chi non ricorda la battaglia di Cannae?

Nel Medioevo la montagna divenne rifugio di comunità autosufficienti che affinarono grandi capacità tecnologiche in un difficile ed equilibrato rapporto con l'ambiente. Un rapporto possibile solo se l'uomo accetta i tempi della natura. Il tempo della natura non è misurabile con il metro dell'uomo che vive nella storia, pur sempre un frammento rispetto a quella della Terra. Platone afferma che il tempo si sia generato con il mondo e la percezione umana della natura è relativa al metro del tempo. Einstein, con la teoria della relatività ristretta, dimostra l'indissolubilità tra lo spazio e il tempo. Lo spazio fisico comprende quattro dimensioni, di cui il fattore tempo è fondamentale. Ma la sua ineludibilità implica un'operazione ardua: conciliare il breve metro umano con quello lunghissimo della natura.

Le emergenze umane, purtroppo, hanno innestato un processo di accorciamento del tempo, fattosi precipitoso a partire dalla rivoluzione industriale, per la straordinaria quantità di impulsi immessi nel sistema terrestre e per l'enorme carico di uomini che vi vivono, con una crescita esponenziale. La capacità di alterare il sistema Terra, con pregiudizio per la stessa umanità, appare oggi più grande che non la scienza di predirne realisticamente gli effetti interattivi. Il contraddittorio rapporto dell'uomo con l'ambiente è in larga parte dipendente dalla complessità delle percezioni che egli riceve ed elabora continuamente. Ciò che vede è inconsciamente tributario delle esperienze passate. Il paesaggio, struttura visibile e sensibile, è concetto più complesso dell'ambiente. È ciò che gli uomini percepiscono al di fuori di se stessi come effetto delle loro azioni sull'ambiente naturale. Landscape, il paesaggio, risente di un inscape, una specie di paesaggio interiore, una concezione di paesaggio. A ciò allude Gunnar Olsson, geografo pianificatore svedese, facendo proprio il termine del poeta G. Aim Hopkins: landscape trionfa sul paesaggio. Alla fine del Settecento, la montagna è oggetto e laboratorio di ricerche scientifiche, non solo naturalistiche, ma anche etnografiche, linguistiche ed economiche.

Le prime spedizioni alpinistiche alimentano una vera e propria febbre della montagna, conquista delle vette, caccia tra le emergenti classi altoborghesi dell'Europa. L'inerpicarsi sulle montagne, l'impegno fisico di muscoli, di resistenza alla fatica, non è che una manifestazione esteriore dell'alpinismo. Il desiderio dell'azione, l'amore a volte mistico per la montagna, hanno radici molto più profonde, coinvolgono i moti del cuore e spiegano lo sprezzo del pericolo in alcuni pur di scalare le vette più impervie. In Italia, parlare di natura e di paesaggio è impresa abbastanza ardua, perché l'umanizzazione storica del territorio è talmente antica e diffusa, stratificata e complessa, che ciò che appare naturale spesso non lo è affatto. Le grandi distese selvagge in Italia non esistono. L'immagine più attendibile dell'Italia, nota agli stranieri, appartiene al passato. Un passato che non si esprime soltanto nei capolavori e nelle rovine archeologiche, ma anche nei paesaggi, espressione di una lunghissima vicenda simbiotica fra uomini e ambiente naturale. Così, alla fine, i paesaggi italiani più celebrati non sono naturali, ma derivano da una commistione di elementi prevalentemente di origine umana, diretta o indiretta. In molti piccoli centri delle comunità montane, ancora oggi ci sono quartieri raggiungibili solo a piedi, percorrendo erte o salendo faticose gradinate. In certi borghi è ancora possibile scorgere una torre, un castello posti a difesa delle comunità e su in alto una chiesa, una semplice cappella dove potersi raccogliere in preghiera o implorare una grazia, laddove sembrava di essere più vicino a Dio. La montagna ha attratto l'immaginario di intere generazioni ed è presente nelle opere degli artisti, testimoniandone il desiderio di misticismo, le aspirazioni, ma anche il disagio, le ossessioni. Per gli artisti contemporanei, la montagna è metafora di fuga dalla città, inquadramento culturale, speculazione e ritorno alla natura incontaminata. Area conservatrice per eccellenza, la montagna ha mantenuto più che altrove le antiche tradizioni. La dura lotta con l'ambiente, la precarietà delle condizioni di vita, la necessità di mantenere una coesione sociale sino in anni recenti erano condizioni indispensabili per la sopravvivenza. Ed è proprio questa atmosfera di leale confronto dell'uomo con la natura, dura ma non ostile, che affascina il visitatore che sceglie la montagna per trascorrere il suo tempo libero. In questi piccoli centri, appartati, si può gustare una cucina semplice che appaghi oltre il gusto anche lo spirito. Pane e pasta fatti in casa, accompagnati da un buon bicchiere di vino, è il sogno dei naufraghi della città. Il turismo è innegabilmente una delle principali fonti di reddito economico delle zone montane e le feste, retaggio di antichi riti propiziatori, sono un'occasione per far conoscere ai visitatori e agli appassionati di folklore le tradizioni contadine delle genti di montagna. Il paesaggio della montagna ha conosciuto di recente mortificanti modificazioni e tuttavia restano le orme profonde di originali simbiosi uomo-natura, della umanizzazione storica, spesso rispettosa dell'ambiente e ambiente essa stessa. L'amore per la montagna è un'occasione per migliorare il rapporto tra gli uomini e l'ambiente.

Nel nostro paese è assolutamente necessario instillare un'etica ambientale. Un'utopia, per tanti, ma una necessaria strada da intraprendere per invertire o almeno rallentare il degrado del sistema. E questo va fatto subito, perché per la natura il futuro è già

Appena arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio. Perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato e che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio

0: il fungo prataiolo è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la Comunità Europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla Comunità Europea con dei contributi. Alla Comunità Europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili, per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi, o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi, e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo. Ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini, e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi procoriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro, che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi prataioli. Eccoci qua. Gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo. Guardate che belli.

0: Allora, il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini, sopra, così, un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio, intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti, adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia, con... hanno un'intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah. Po' di mentone, poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo perché copre, lo spiumiamo, che bene, un pochino, rosmarino prostrato, anche questo lo spiumate avverso così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo. E un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica, non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una strizzata. Molto molto bene, eh? A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco. Adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi. La metà di questo bello intrugliazzo ci lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto e andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là. Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andiamo a fare un test. Ho un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, eh? Buonissimo. Poi ci mangiamo un pleurotus. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. E intanto, buon appetito.
1: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è un'iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la

società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione.

domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione, in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

0: Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
1: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo ai fornelli.
0: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
2: While the young people will make up 60% of the African population, we are not included.
3: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
0: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e youth ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli altipiani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni sia tra i giovani africani ed europei.
3: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
0: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta, alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
4: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.

0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombia, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non è sta sola.
1: Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una cinquantina di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal Lupi, che prevede, per le prossime scadenze elettorali delle province, le elezioni del Presidente di Provincia e del Consiglio Provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in Commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem Elly Schlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente discussa, ha spiegato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha respinto tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La Commissione Difesa della Camera ha ascoltato l'amministratore delegato della Leonardo S.p.A. Lorenzo Mariani sulle prospettive industriali e tecnologiche del settore difesa in Italia. Lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto la D. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.
2: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il Presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in

0: un ordine del giorno senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il Capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.
1: È entrato in vigore il nuovo tariffario della specialistica ambulatoriale dell'assistenza protesica. L'aggiornamento vale 210,7 milioni di euro l'anno per la finanza pubblica. Oltre l'88% sarà coperto dallo Stato. A chiarirlo è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa al Question Time alla Camera. Nessuna modifica, ha assicurato il ministro, per il sistema dei ticket. Il tetto massimo resta a 36,15 euro e 8 prestazioni su 10 mantengono le tariffe attuali. Confermate anche le esenzioni per età, patologie e reddito. Per le persone con disabilità, gli ausili continueranno a essere garantiti senza compartecipazione alla spesa. Il nuovo tariffario amplia inoltre le prestazioni disponibili, dai test prenatali non invasivi allo screening neonatale. Il Ministero infine monitorerà l'applicazione del provvedimento insieme alle regioni. L'obiettivo indicato da Schillaci è che nessuno debba rinunciare alle cure per motivi economici. Più sicurezza e semplicità nella gestione delle terapie, soprattutto per gli anziani e per chi deve assumere molti farmaci. Sono state presentate a Roma le nuove linee di indirizzo nazionali per l'accesso personalizzato ai farmaci nelle farmacie aperte al pubblico. L'obiettivo, ha fatto sapere il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato, è uniformare il servizio su tutto il territorio nazionale, fissando regole chiare e standard minimi per garantire qualità, sicurezza e tracciabilità. Quando i farmaci da assumere sono numerosi, anche più di 10 al giorno, ha proseguito, aumenta il rischio di errori e dimenticanze. Il servizio punta quindi a migliorare l'aderenza alle terapie e l'efficacia delle cure. Le nuove linee guida sono state elaborate da un tavolo tecnico del Ministero della Salute. Alle regioni spetterà invece definire gli aspetti organizzativi, operativi ed economici del servizio. La nutrizione clinica come parte integrante della cura è stato il tema al centro di un confronto che si è svolto in Senato sugli alimenti a fini medici speciali, prodotti destinati a pazienti con specifiche esigenze nutrizionali legate anche ad allergie, malattie croniche, oncologiche e rare. Il problema, secondo gli esperti, è l'accesso. Oggi regole, rimborsi e modalità di distribuzione possono cambiare da una regione all'altra. Dall'evento in Senato è arrivata quindi la richiesta di superare queste differenze e garantire un accesso più uniforme su tutto il territorio nazionale. Per gli esperti, appropriatezza, evidenza scientifica ed equità devono essere i pilastri della nutrizione clinica. Particolare attenzione ai pazienti oncologici e alle persone con malattie rare, per le quali una corretta nutrizione può contribuire a prevenire complicanze e ricoveri. L'obiettivo è arrivare a un documento di raccomandazioni da sottoporre al Ministero della Salute, ad AIFA e alla Conferenza Stato-Regioni. Prevenzione, equità nell'accesso alle cure e innovazione sono i temi al centro della nuova edizione di Direzione Nord Sanità a Milano, con istituzioni, medici, ricercatori e associazioni dei pazienti. Al centro del confronto una sanità considerata non solo come diritto ma anche come investimento per il futuro del paese. Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato la necessità di ripensare l'assistenza, mettendo sempre più la persona al centro e rafforzando la sanità territoriale. Grande attenzione alla prevenzione, dagli

screening oncologici, agli stili di vita e alla nutrizione clinica, spazio anche alle malattie rare, all'innovazione farmaceutica e alla trasformazione digitale, con dati e intelligenza artificiale sempre più presenti nei percorsi di cura. Tra i temi affrontati anche il fine vita e il ruolo dei caregiver, con la richiesta di un quadro normativo nazionale. Innovazione, sostenibilità e competitività dell'industria farmaceutica sono stati temi al centro dell'incontro organizzato da Sanofi nello stabilimento di Anagni, con istituzioni, imprese e rappresentanti del territorio. Il sito laziale è protagonista di una trasformazione che punta sulla biotecnologia, sulla digitalizzazione e sullo sviluppo delle competenze. Negli ultimi 3 anni sono stati investiti circa 36 milioni di euro anche con il supporto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sul fronte della sostenibilità, le emissioni di CO2 sono state ridotte del 37% rispetto al 2019 e l'energia utilizzata proviene interamente da fonti rinnovabili. Il progetto Idra punta inoltre a riciclare circa 100.000 metri cubi di acqua ogni anno, un modello, quello di Anagni, che mette insieme ricerca, produzione e sostenibilità e che, secondo Sanofi, può contribuire a rafforzare la competitività delle scelte della vita e la crescita del territorio. 10 edizioni, 40 città e migliaia di persone unite per sostenere la ricerca sui tumori del sangue e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Si è svolta domenica scorsa, 27 settembre, la Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa dall'Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma. L'iniziativa, presentata presso il Circolo del Tennis del Foro Italico, ha attraversato l'Italia da nord a sud. Nata nel 2017, la manifestazione ogni anno punta a raccogliere sostegno per la ricerca e allo stesso tempo a promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano. Il fit walking è una forma di cammino accessibile a tutti, basata su una tecnica semplice e su un'andatura sostenuta. Per AIL, movimento, solidarietà e salute possono diventare strumenti per migliorare la qualità di vita dei pazienti ematologici, hanno fatto sapere gli esperti.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica.

0: Centro Analisi Cliniche e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, Centro Analisi Cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il centro polispecialistico chirurgico Ale San di Salerno e il centro di fecondazione assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
2: Presso il centro Ale San saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il centro di fecondazione assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
1: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Grave strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.

Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia.

confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.

E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.

Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, tre interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.

Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lagonegro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus infatti è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il Cusuni Calcosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Foyce, il Cus ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Foyce, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del Cus Uni Calcosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione è debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida.

0: dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Da Vida e da Arista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e d'Arista, lieti di vestirvi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Grave e strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.

Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti

rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.

Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.

Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato, finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Laurenzana e ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste

concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il Cusunica al Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il Cus ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del Cus Unica al Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana

Avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque, diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cantarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Grave e strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.

Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino

per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.

E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare se sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.

Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.

Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il comune di Laurenzane ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus, infatti, è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il CUS Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche

di Ciaramita, Cosentino e Fois, il Cusco ha provato a rimontare facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi che hanno vinto il parziale per 25-22 portandosi sul 2-0. Nel corso della gara Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita è arrivata la reazione del Cus Unica al Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia.

0: Garcia, a Sala Consilina, in Via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cattarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Grave strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.

Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.

E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette, è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.

Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.

Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello.

L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato, finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus, infatti, è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il CUS Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il CUS ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del CUS Unical Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del CUS, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.

0: DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione è debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falcopneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba

0: esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue

condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume sia il bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e le aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.

Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.

E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta sconosciuta.

Anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine e di verificare sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Ordia e Piano Vetrade, il nuovo tentativo di Joy riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.

Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.

Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus, infatti, è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di

reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il Cus Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il Cus ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del Cus Unical Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa. Ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche, pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda, interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno

vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque, diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno e da

0: altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. Il piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutta!
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra da parte sua stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.
0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
5: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
3: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
5: Bene, allora se nessuno mi vuole, mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
5: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
2: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
5: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a lui. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
6: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto.

0: Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
3: «Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.»
0: con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
4: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo! Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto! Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo! Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
6: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super super super puntata di Go Kart TV News. O le vinco o le capoto, questa sera puntata da campioni del mondo. Proprio così vi parleremo dell'evento clou della stagione che si è tenuto di recente a Le Mans, che ha consacrato i campioni del mondo delle categorie KZ. In questa prima parte avremo un super ospite, nella seconda altri due. Insomma, non ci siamo fatti mancare proprio nulla. Tra poco vi andrò a presentare il primo titolato super ospite. Lui è un motorista, campione del mondo. Prima però vado a dare un bel ritrovato al mio fido compagno di viaggio, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto, grandissima puntata questa sera da campioni del mondo e che dire, ce la gusteremo tutta d'un fiato, sempre sul pezzo. Ringraziamo, tengo a precisare Riccardo, perché abbiamo fatto, oltre gli ascolti che facevamo tantissimi le altre puntate, ma le ultime due ci siamo superati con ascolti record e questa sera non sarà da meno perché avremo due campioni del mondo.
0: Bene Matteo, hai detto proprio bene, ma non perdiamo altro tempo. Andiamo a presentare il primo ospite, veramente un super, super onore averlo qui questa sera. Lui è il motorista che tutti vorrebbero. È con noi Gianfranco Galiffa. Ciao Gianfranco.
2: Ciao, ciao Matteo, ciao a tutti.
0: Buonasera, buonasera. Matteo, oggi abbiamo fatto un colpo da 90, con il motorista che tutti vorrebbero, fresco vincitore di Le Mans con Gustafsson. Ma io ti volevo subito chiedere, Gianfranco, e voglio che tu sii sincero, prima di arrivare a Le Mans, quanto pensavi potevate essere così tanto i favoriti? Sinceramente.
2: Ma i favoriti, abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto la pre-gara e già da lì abbiamo visto che c'era possibilità per vincere, insomma. Ecco.
0: Ecco, un'annata comunque un po' tra alti e bassi, e non lo so, hai tenuto tutte le munizioni per il mondiale? Oppure è un lavoro arrivato in crescendo?
2: Ma il lavoro, noi anche le altre gare facciamo sempre magari degli esperimenti, facciamo delle prove e durante l'anno proviamo tutto il materiale che poi mettiamo per il mondiale.
0: Teo, hai da dire qualcosa? Il premondiale, poi entreremo nella gara dove Gustafsson ha vinto, ha sbaragliato la concorrenza.
1: Io, beh, che dire, Gianfranco è una vita che ci conosciamo, ma ho avuto l'onore dopo tanti anni di poter entrare insieme a Sauro, che ricordiamo ragazzi, Sauro purtroppo questa sera non c'è perché impegni di lavoro, ma ritornerà alle prossime. Ci ha
0: Salutiamo
1: accolto,
0: Mughini.
1: ciao Mughini, ci ha accolto

0: insieme a tutto il suo staff, il Vezio, Manuela Galiffa, dentro nel suo bunker, io lo chiamo, e abbiamo passato mezza giornata che per me è stato un regalo. Non sapevo di quello che aveva, ma non c'ero stato mai di dentro. Lui si è messo a disposizione, che non è da tutti, ci ha fatto vedere molte cose dal banco prova che poi vedremo man mano in puntata. Abbiamo scambiato delle opinioni insieme a Sauro e lui, ripeto, una persona squisita. Ci eravamo visti a Valvibrata e mi ha detto questo perché lui, Gianfranco, è un tipo molto che è difficile che si vede in TV o comunque interviste. Mi ha detto: Matteo, insieme a Sauro, vinco il mondiale a Le Mans e poi vengo in puntata. E quindi
1: Sì,
0: è stato
1: è
0: un parola
1: stato. Però
0: indietro.
1: stai già spoilerando troppo. Qua sulla sede di Gianfranco, tra l'altro, abbiamo delle chicche veramente esclusive, ne state vedendo solo qualcuno, torneremo dopo. Prima catapultiamoci sul round di Le Mans e partiamo con questa super gara a mostrarvi gli highlights più significativi. Ecco, io ti volevo chiedere, Gianfranco, Victor Gustafsson innanzitutto ha disputato un weekend veramente straordinario. Quando però hai capito che avevate davvero il pacchetto per vincere il mondiale?
2: Ma il pacchetto per vincere il mondiale, le gare purtroppo sono sempre, sai, finché non dagli, cioè non prendi la bandiera a scacchi, è sempre un'incognita. Ma ne avevamo un po' di più, insomma, ecco, potevamo mettere tutto assieme in finale, abbiamo provato un po' di tutto per mettere assieme durante tutto l'arco della gara, dal giovedì in poi. Poi quando abbiamo visto tutto quello che funzionava meglio, l'abbiamo messo assieme in finale. Ci ha dato ragione, non avevamo sbagliato niente per la finale in pratica.
1: Ecco, abbiamo visto naturalmente che il binomio CRG-TM è un binomio sicuramente perfetto, quindi CRG-TM naturalmente motori Galiffa. Ecco, qual è il segreto di questa collaborazione che vi rende così vincenti?
2: Ma collaborazione, noi collaboriamo un po' con tutti, con quelli che prendono i motori da noi, anche Parolin, anche insomma, proviamo del materiale un po' con tutti e mettiamo tutti sullo stesso livello. Dopo vediamo insomma che nelle gare cosa viene fuori.
1: Cosa dicono?
0: Io
1: Teo.
0: volevo farti una domanda, Gianfranco, perché analizzando la gara, allora, Gustafsson è stato velocissimo sempre, dalla pole alle manche prefinali. C'è stato un momento, i primi giri, che ha preso quel piccolo gap da poi Denner e l'ha mantenuto. Poi un giro Denner si è avvicinato tantissimo e pensavo, dico, adesso se la giocano. Poi ho visto che ha iniziato a fare una sequenza di giri veloci e lì chi è al di dentro del mondo del karting e soprattutto lui ha fatto capire a Denner che ne aveva tanto di più. Quel tanto secondo me si aggira a un decimo e mezzo barra due che a questo livello, ragazzi, è tantissimo, ma vedendo poi che saliva il gap, non eri un po' preoccupato perché sappiamo che il campionato del mondo anche è tutto ok, basta una minima cosa per svanire tutto. Dentro di te, lui gli avete detto magari dopo gestisci perché continuava a fare giri veloci su giri veloci, quindi lui proprio voleva far vedere tutto il potenziale del pacchetto GRG e TM Galiffa. Tu cosa pensavi al di dentro, Gianfranco?
2: Ma noi prima della finale avevamo parlato, insomma, ecco, non eravamo preoccupati perché quando abbiamo visto che cioè, stava lì col gruppo, poi ha cominciato ad andare, eravamo un po' tranquilli, abbastanza tranquilli, che si è staccato un po' dal gruppo, ma quando ha rallentato, non è che ha rallentato, si è calmato un po' e poi ha ricominciato a tirare.
0: Ma
2: Ecco,
0: una
2: tra
0: domanda velocissima, scusa Riccardo.
2: non so se questa
0: Ok,
2: che.
0: avevate il pacchetto per vincere, ma pensavi tutta questo divario? Perché realmente il finale ha fatto vedere che ne aveva molto di più, Gianfranco.
2: Sì, c'era un po' di differenza che andava un po' di più, però ecco, anche perché si sono battagliati anche il secondo e il terzo, e insomma noi abbiamo preso ancora più margine, però ce l'avevamo, cioè un decimo o due ce l'avevamo rispetto agli altri.
1: Ecco, tra l'altro, Victor aveva vinto sempre alle mani il campionato del mondo del 2022. Dopo 4 anni vi siete ripetuti. Possiamo dire che Le Mans è casa vostra?
2: Possibile, possibile. possibile che la pista gli piaccia oppure che noi ci troviamo un abbinamento che funziona in quella pista, funziona bene. Ma nel 2022, ma Victor anche nel 2023 che faceva secondo, magari faceva fatto 2 secondi e poi adesso quest'anno ha rivinto il mondiale.
1: Ha rivinto, certo. Ecco, tu hai lavorato, a proposito di piloti, hai lavorato con tantissimi.

0: quello che ha le idee chiare in pratica. Non è che ci porta fuori strada, assolutamente.
1: Beh, questa è una cosa importante, Teo, da ex pilota, avere uno che scende e dice al proprio motorista, gli dà delle dritte giuste, è tanta roba, no?
2: Soprattutto vedendo che adesso nel karting non è come gli anni nostri, magari quando volevamo io e Sauro, che c'era magari i piloti rimanevano molto più a lungo sulle case delle costruttrici. Vabbè, adesso Gustafsson comunque sta facendo carriera nel karting, però i piloti sappiamo che passano velocemente, magari soprattutto ragazzi a monomarcia fanno un anno in KZ, KZ2, KZ e poi hanno il futuro in macchina. Quindi anche per gli stessi tecnici come Gianfranco o comunque sia preparatori che case costruttrici di telai, sappiamo quanto conta comunque lavorare, no, nel tempo con un pilota, perché comunque più si lavora insieme, più si riesce magari a capirsi in vicenda. Infatti questa cosa secondo me anche Gianfranco con Gustafsson ha un step in più, diciamo, e comunque, no, Gianfranco lo conosci anche da un po' di tempo e questo comunque ti agevola tra di voi anche come lavorare, insomma. Però io volevo fare una cosa, una domanda. Sappiamo che adesso c'era la questione benzina che ha fatto un po' di problemi a livello di carbonazione, che comunque per qualsiasi casa costruttrice di motori c'era il problema di detonare. Al mondiale è stata cambiata, Gianfranco?
0: Sì, al mondiale è stata cambiata perché non era possibile andare a far le gare che ogni manche devi cambiare i pistoni perché detonano. La benzina non era performante, quella che avevamo usato all'europeo. Per mettersi a posto era molto, molto difficile perché appena cambiava un po' la temperatura, cioè già cominciava, oppure il telaio cominciava a scivolare, che la pista cambiava, detonavi tutto, insomma, ecco. Sia a Genk che a Sarno, con quel tipo di benzina lì detonavamo tutti, non c'era chi non detonava. Era un
2: Questo
0: po'
2: era un problema abbastanza serio, Gianfranco, perché
0: molto semplice.
2: ecco Gianfranco, a proposito di questo, sappiamo benissimo che la KZ è la Formula 1 del karting, dove è tutto ai massimi livelli. Dove oggi un preparatore come te va a lavorare per cercare quella virgola che gli permetta poi di ottenere i risultati che poi ottieni?
0: Ma lavorare lavoro un po' dappertutto, dal cutter, dal cilindro al pacco lamellare, al carburatore, insomma, ecco, non devi lasciare niente al caso, perché ormai siamo tutti vicini, insomma, ecco, e lavoriamo su per giù, insomma, tutti sullo stesso livello. Quindi non bisogna lasciare, la messa a punto è molto importante.
2: Ecco,
0: Molto.
2: poi abbiamo delle immagini esclusive che vi facciamo vedere il nido di Gianfranco Galiffa dove prepara i suoi missili. Manca ancora pochissimo, però prima di entrare nella tua sede, Gianfranco, ti volevo chiedere, dopo un altro titolo mondiale, tra l'altro, quanti titoli mondiali ha vinto Gianfranco Galiffa?
0: Titoli mondiali due, mondiali KZ, Coppe del Mondo, Supercoppa, ho vinto 8, mi sembra, 8 Coppe Supercoppa.
2: Ok, quindi due.
0: C'è
2: Ok.
0: da dire che poi Gianfranco Galiffa da alcuni anni, da molti anni, è rivenditore,
2: insomma, diciamo per la TN Kart, è rivenditore numero uno al mondo, quindi non abbiamo un personaggio così, quindi c'è da dare anche il merito a Gianfranco il lavoro che sta svolgendo. 40 anni mi sembra di attività, Gianfranco, 35, 40, quanti sono?
0: Anni, sì.
2: Ecco, io mi ricordo ero piccolino e quindi l'esperienza che ha Gianfranco si evince anche dai post che abbiamo fatto sui social, che dalla gente che comunque ci ha collaborato, che comunque stando nel mezzo del karting, sappiamo chi è Gianfranco Galiffa, quindi va dato atto che comunque è il rivenditore numero uno al mondo di TM.
1: C'è qualcosa che vuole ancora vincere Gianfranco Galiffa?
0: Sì, bisogna vincere. Sicuramente il prossimo anno rifaremo ancora di tutto per vincere ancora il Mondiale, per vincere la Z2, per vincere la Master e di vincere qualche altro titolo pure anche l'Europeo. Quest'anno l'Europeo ci è sfuggito per poco perché è successo un po' di incidenti, insomma, ecco, abbiamo perso anche l'Europeo per il discorso di Genk, perché magari non abbiamo

0: No, non abbiamo. Cioè, eravamo all'ultimo giro, ultima curva, ho provato il sorpasso e
1: Ti
0: non
1: ha
0: è riuscito.
1: toccato con, sì, mi
0: Certo.
1: ricordo. Io volevo farti
0: Ragazzi,
1: una
0: allora.
1: domanda. Scusa Ricky, parlando, visto che sei da TM da una vita, ti è passato un motore tra tutti, no? Dal K2, K3, K95, adesso fino all'R3, che te lo sentivi più tuo, che non lo so, che magari ti dava, ti ha dato più gioia, più, insomma, quando ci lavoravi, che preparavi. C'è uno in particolare oppure non ti è cambiato nulla tra tutti i motori dell'ATM?
0: Poi lavorare sui motori sia dal K2 in poi, perché io ho cominciato col K2 in pratica.
1: Ricordiamo che il K2 era aria.
0: K2, poi il K3, poi il K7, insomma, ecco, motori soddisfazione me l'ha dato tutti.
2: Hai
1: Quindi,
2: vinto con tutti praticamente.
1: sì.
2: Bene, ragazzi, dal mondiale di Le Mans, dove stiamo vedendo questa bellissima immagine del tuo pilota Gustafsson. Ecco, in questo momento Gianfranco Galiffa cosa ha fatto nei box?
0: Ma
2: Ha
0: era un po'
2: festeggiato.
0: sì, sicuro abbiamo festeggiato, insomma, ecco.
2: Bene. Allora, ragazzi, come vi ha spoilerato già prima il nostro Matteo Traini, appunto, grazie a Matteo e a Sauro Cesetti, che ripetiamo oggi non può essere dei nostri per impegni di lavoro, ma soprattutto grazie a Gianfranco Galiffa che ci ha aperto le porte della sua sede. Quindi, dopo pochissimi giorni dalla conquista del Mondiale, Matteo Traini e Sauro Cesetti si ca catapultano in casa Galiffa. Ok, andiamo a vedere qualche immagine del vostro arrivo. E Matteo, magari ci racconti un po' com'è
1: Sì, ecco
2: questa super sede.
1: qui stiamo entrando con Sauro che ci accoglie Gianfranco. Questo qui praticamente è l'entrata dove qualsiasi cliente entra, che comunque sia dai telai, componentistica e tutto. Gianfranco praticamente ha tutto qua, questo con tutto il negozio che vediamo.
2: Dov'è che è esattamente il negozio, Gianfranco?
0: Noi siamo in via Boito, Sant'Egidio della Vibrata.
2: Oh, questa qui è anche una chicca, no? Per tutti quelli che sanno chi è Gianfranco Galiffa, ma non hanno mai avuto la fortuna di stare nella loro sede. Noi oggi ve la facciamo vedere. Ma una
1: Poi
2: grande chicca,
1: arrivare la parte sotto che adesso
2: esatto.
1: vedremo.
2: Ma una grande chicca che oggi è parcheggiata all'interno della Galiffa Kart, è il kart del campione del mondo, giusto Gianfranco?
0: Sì.
2: Eccolo qua.
1: Eccolo qua.
2: Allora io ti voglio fare subito una domanda. Lo terrai custodito con gelosia o in vendita?
0: No, lo tengo custodito.
2: No, perché Matteo Traini aveva già il bonifico pronto e invece no. No, no, non ha un prezzo questo
1: Anche
2: kart.
1: perché
2: Sì,
1: ci
2: sì.
1: diceva Giancarlo, lui l'ha riacquistato, quindi per farti capire
2: Ah,
1: quando ci possa tenere a questo mezzo qua.
2: beh, è giusto. Queste cose qui sono a mio avviso molto giuste perché, insomma, una vittoria del genere non ha prezzo. Andiamo a vedere i cuccioli, i bambini adesso di Gianfranco Galiffa, le sue creature. Eccola qua. Questi qua sono solo alcuni dei propulsori che sono in casa Galiffa. Questa è una cucciolata. Quante ne avete spornati qua?
0: Ma penso di R3 abbiamo un'ottantina di motori, R2
1: Io quando facevo questo video, Riccardo e tutti quelli che ci seguono, un attimo sono rimasto a bocca aperta perché dal vivo già fa effetto così, ma dal vivo è una cosa,
2: bellissimo.
1: entrare giù sotto già è qualcosa di unico. Cioè, c'ho la Belle Dog ancora tuttora perché amante di questo sport, non è che sono cose che si vedono tutti i giorni.
2: No, ma poi Matteo c'è da dire che non sono motori qualunque, sono motori preparati da Galiffa, quindi insomma ha tutto un altro sapore. Senti, adesso li nomino così, quanti cuccioli di Galiffa hai portato a Le Mans?
0: Alemanna va

0: 50 motori.
1: Ah, e quanti piloti?
0: 20 piloti.
1: 20 piloti. Quindi più di due a testa, indicativamente.
0: Sì. Poi,
1: Bene.
0: se succedeva qualcosa, e in più avevamo dei motori che avevamo fatto la pre-gara che avevamo lasciato lì in pista. Quindi in pratica avevamo 60 e più motori.
2: Soprattutto volevo chiederti, Gianfranco, il mondiale, la consacrazione, giustamente avete vinto, ma quante ore prima del mondiale sei stato al banco prova a limare, a fare, ecco già questa carrellata che poi adesso parleremo del flussometro, quante ore sei stato al banco prova comunque a cercare di migliorare il tutto?
0: Ma le ore, Matteo, non le contiamo
1: Un
0: le
1: secondo. Non si contano.
0: ore, è più che altro ecco le giornate.
2: Infatti dicevo proprio che ok, ma la passione, questo lavoro, ok, è un lavoro, ma se dietro non hai la passione come ha Gianfranco, come hanno chi fa questo lavoro, non potresti farlo, perché comunque sono dei personaggi che forse speriamo continueranno nell'arco del tempo, perché io li chiamo vecchia scuola, che hanno una passione infinita e stanno lì ore e ore a limare, a cercare anche di trovare il pelo, e spero che ci sarà un ricambio generazionale, perché ne
0: Sì. Senti,
2: servono di persone come Gianfranco.
1: prima abbiamo già intravisto che i nostri appassionati che ci seguono, e grazie veramente a tutti perché siete in tantissimi ogni martedì sera che ci seguite, non solo la trasmissione, ma poi anche sui social, eccetera. Abbiamo notato, Matteo, che sono tanti, sono molto, molto tecnici, gli piace un po', parlare di tecnica. Prima vi abbiamo già fatto vedere delle immagini esclusive. Del flussometro, e oggi chi ce lo può spiegare meglio del nostro Gianfranco? Allora, Gianfranco, dici un po' a cosa serve questo flussometro.
0: Ma il flussometro serve per vedere la velocità dell'aria che passa e la portata, in pratica, la quantità di aria che passa. Da lì non è che tutto fai tutto al flussometro e già sei arrivato, perché senza banco prova al flussometro serve a niente, fai
1: Ok.
0: poco da solo. E tutti i pezzi che vengono provati sul flussometro dopo vengono provati, fatti i test nel banco prova. Noi su
2: Eccolo
0: tutto il
2: qua,
0: corpo
2: lo stiamo inquadrando.
0: stiamo flussando delle lamelle, infatti si vede già l'apertura della lamella sotto. E lì vedi lo stesso, vedi sia la portata che la velocità dell'aria in cui passa l'aria.
1: Beh, questa è una cosa molto, molto, molto curiosa e sicuramente i nostri appassionati staranno godendo. Tra l'altro ci seguono anche tanti motoristi che insomma hanno un po' nel loro DNA quello di diventare campioni del mondo, e quindi oggi secondo me sono lì con carta e penna a prendere qualche appunto. Ecco, noi non vi facciamo vedere naturalmente tutti i dati che c'erano, che abbiamo visto, perché giustamente ci sono i segreti professionali, ma io ti volevo chiedere, quando porti i motori sul banco, contano di più i cavalli oppure l'accelerazione, secondo te?
0: No, conta tutto, la coppia, i cavalli e l'accelerazione. Non puoi lasciare.
1: Quante ore ci vogliono per preparare un cilindro fatto a mano?
0: Ma un cilindro non si contano le ore. Per farlo bene ci vuole almeno 4 ore circa.
2: E poi,
1: Questi tra
2: Gianfranco,
0: l'altro.
2: quanti ne abbiamo buttati per fare le prove? Perché bisogna dare anche, magari che non tutti sono nel settore, parlavamo proprio giù con lui, e ho detto quanti ne sono passati sotto le mani? E poi comunque molti dicono, no, che le preparazioni, il carter è costoso in tutto, ma il mondo dietro quello che c'è i motori, vediamo tutti i macchinari, vabbè che c'è un investimento enorme, per non parlare del banco prova. Ma oltre a quello che uno vede, c'è dietro comunque il materiale che va usato, va fatto prove, quindi molti cilindri o molti carburatori, comunque i cilindri si buttano per arrivare a un determinato step, giusto Gianfranco? Che magari molti vedono una cosa finale ma non sanno tutto, ecco qua questa
0: Tanto
2: rimando.
0: viene. Sì.
1: Cosa, scusa Gianfranco, che ti abbiamo perso?

0: Sì, dicevo, sì, allora dicevo che tanti materiali magari vengono buttati perché non sono conformi, non va, provi al banco, provi, vedi che non va e quello è il materiale che non viene dato via, insomma, che viene buttato e basta.
1: Adesso entriamo nella sala di precisione, nella sala che tutti, insomma, i preparatori con la P maiuscola devono avere. Il banco prova, caro Gianfranco, eccoci qua. E noi abbiamo avuto la fortuna, grazie a Matteo e Sauro che erano lì, di entrare. Allora, qui viene posizionato il motore. Ecco,
2: Ricky,
1: nel
2: hai
1: frattempo
2: messo
1: vi
2: il
1: vediamo queste
2: cioccolaio qui perché era
1: immagini.
2: bello far sentire 20-30 secondi almeno con l'audio.

0: C'ho i brividi, ragazzi. C'ho i
1: Guarda,
0: brividi.
1: io ero lì dentro con le cuffie e per me è stato un regalo che mi ha fatto Gianfranco e è una delle cose che mi ricorderò, ce n'ho poche, a vita, perché entrare lì dentro tuttora c'ho la pelle d'oca perché è qualcosa di indescrivibile. Per chi ama i
0: Senti,
1: motori.
0: Gianfranco, chiedono, abbiamo riportato dei messaggi che ci sono arrivati e li vado a leggere. I gradi di scarico a quanto devono essere? Intendo per una carburazione ottimale.
2: Ma lì molto dipende dalla sonda che usi. Cioè, sono tanti tipi di sonde che spostano anche 30 gradi. Quindi per me i gradi di scarico sono del KZ sui 420-440 a 600-620.
0: Ok, e
2: Dipende.
0: senti, da una carburazione standard ad una carburazione da gara, che differenza c'è al cronometro?
2: Ma carburazione standard ci può essere 2 o 3 decimi da una standard tirata, insomma, ecco, va bene. Il carburatore è molto importante,
0: Vabbè, sicuramente.
2: come tutti i componenti.
1: Avevano fatto anche una domanda lì, adesso non so se ce l'hai segnata perché sono arrivate diverse e giustamente il tempo è tiranno, poi l'avremo proprio in puntata unica prossimamente Gianfranco, quindi potete fare quello che volete. Ma c'è molta la moda di dire i motori quanto girano, quanto arrivano a 16, 15, 8, magari sfatiamo sta cosa che il motore non è che più gira più va, anzi forse negli anni si è arrivati a farlo girare un po' di meno, ma è il modo come ci arriva, no? Giusto? Più o meno i tuoi motori quando di giri massimi, quanti arrivano Gianfranco?
2: Allora, i giri massimi sul cavalletto non serve farlo girare oltre i 15,5, perché quando lo metti per terra il motore non va perché manca benzina.
1: Esatto.
2: Farlo girare è facile in atto, non è un problema. E in pista invece, tipo una pista tipo Le Mans, giravamo 15.000 di sesta.
1: Esatto, perché dopo non fa strada, giusto? Non vuol dire che se vai in alto il motore va di più.
2: No, assolutamente.
0: Sfatiamo questo mito, grazie Gianfranco per averlo fatto. Se Gianfranco Galiffa potesse far qualcosa, potesse cambiare qualcosa che ha fatto nel suo passato, quale sarebbe?
2: Io cambiare non cambierei niente, rifarei la stessa cosa, perché la passione è quella, e quindi non contiamo nel tempo niente, solo passione. E quindi rifarei, da quando ho cominciato adesso, la stessa identica cosa.
0: Le stesse identiche cose. Beh, questa è una bella cosa, ma si sente proprio, Matteo, correggimi se sbaglio, tu sei
1: No.
0: stato lì anche in sede, che Gianfranco c'ha una passione
1: No, lo
0: veramente
1: dicevo, guarda,
0: speciale.
1: non perché, ma è vero, al ritorno con Sauro abbiamo parlato tantissimo, che vabbè, oltre alla persona, quello che è Gianfranco, perché siamo arrivati a Sauro come Vulcani, Gianfranco è una persona posata, ma noi con la passione e tutto, poi Sauro, mille domande, le cose, noi mentre facevo i video, però si respira veramente.

0: aria, e lo dico con il cuore, quella, siamo stati 3-4 ore, ma è stata una mezza giornata bellissima, che poi ritorneremo più avanti. Io ho detto proprio Gianfranco, quando hai qualche novità ritorniamo, oltre che verrà in puntata, perché è stata veramente, chi vive di motori, poter stare anche 2 o 3 ore con Gianfranco lì, oltre che ti racconta storie. Poi ci siamo sentiti anche con Beggio, abbiamo scherzato per la gara che faremo, la The Race of Champions, che Gianfranco speriamo venga.
1: Voci, voci di corridoio, Gianfranco ha detto che metterai le mani su qualche motore di qualcuno dei presenti, è vero?
0: Gianfranco viene per una volta, viene come diciamo vacanza, si rivede insomma il passato, ritornare in pista, e ci fa piacere, perché ci saranno, non spoileriamo nulla, faremo pure qualche puntata dedicata, ma ci saranno non solo piloti famosi, ma altri del paddock, insomma
1: Ecco
0: abbastanza
1: qua, a
0: importanti.
1: inizio anno hai lavorato con Kimi
0: Esatto.
1: Antonelli, questa è una giornata fatta, se non sbaglio, a Muro Lecceso, a Sarno,
2: Sì, a Muro Lecceso era
1: a Muro
2: inizio.
1: Lecceso, dove Kimi ha provato il kart col tuo motore. Come se l'è cavata?
2: Ma benissimo. Ah no, ma Kimi è fantastico, è il numero uno.
1: Sì, veramente. E gli auguriamo ogni bene, che sta facendo veramente bene. Queste qua sono immagini del mondiale da vincitori. Insomma, stiamo sfogliando solo alcune delle vittorie di Galiffa. È veramente onore a te, ma anche a tutto il tuo staff. So che lavorate molto bene tutti insieme e quindi, che dire, continuate così, ragazzi, perché state
2: Grazie.
1: facendo veramente tanta tanta roba.
2: Grazie.
1: Teo, siamo in chiusura di questo super primo blocco. Hai qualche altra domanda?
0: Sì, io mentre, perché dopo, mentre vedo le foto, passo, penso, no? Adesso rivedendo, ecco proprio questo qui, che viviamo in un contesto che molti cambiano, no? Gianfranco è diciamo un po' una mosca bianca, perché è preparatore, ma non ci dimentichiamo che è anche rivenditore CRG, e proprio a questo punto che delle volte sono delle mode, no? Sia come i piloti, magari come gli addetti ai lavori, che se non va una cosa cambiano tutti. Gianfranco è uno dei pochi che, oltre che collabora, ricordiamo che con i motori collabora con tutti, quindi c'aveva Nalon, c'aveva Trevisanotto, Parolin, insomma, quindi non è CRG, però come rivenditore della Yeezy, questa cosa qua è CRG, ma è da una vita. Ti fa capire che io, conoscendo sia Gianfranco che Giancarlo Tinini, sono due persone squisite. Questo rapporto che secondo me dura da quanto tempo, Gianfranco? Che è un rapporto ormai, siete come fratelli fra un po'. Se ci vuoi magari raccontare velocemente il rapporto tuo con CRG, con Giancarlo.
2: Sì, io prima ero, vabbè, rivenditore da 92, mi sembra, 92, sì. E prima lavoravo tanto pure con i telai, c'era il team, tutto quanto, poi ho cercato di spostarmi sui motori, insomma, ecco, mi dava tanto lavoro e quindi non ho fatto più in tempo a seguire tanti piloti in pista, insomma, ecco, il team non l'ho avuto più.
1: Certo. Se, a proposito di piloti, qual è il pilota più forte con il quale hai lavorato, Gianfranco?
2: Gustav.
0: Domanda scomoda.
1: Ah sì? Beh.
2: No, i piloti tutti quanti forti, cioè tanto ho avuto Iglesias, c'ho Trevisanotto, cioè un po' tutti quanti sono piloti tutti forti, forti a quei livelli lì, sono tutti bravi, tutti i piloti forti.
1: Bene, ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità e dobbiamo salutare il nostro super Gianfranco Galiffa con questo titolo azzeccato, Motori Galiffa, campioni del mondo. Io ritornerei un attimino sulle immagini di questo kart che ha permesso a Gustafsson di vincere e a Galiffa di salire sul tetto del mondo con il suo propulsore. Eccolo qua. Bellissime immagini e vi lascio anche, alzate il volume del vostro televisore. Basta è musica.

0: Ricordiamo che la musica è coperta da diritti SIAE e c'è il copyright. Va bene, ragazzi, bellissima prima parte di puntata. Noi ringraziamo veramente tantissimo il nostro super Gianfranco Galiffa per essere intervenuto in questa puntata. Ti rinnoviamo i complimenti da
1: Lo
0: campione del mondo
1: rinnoveremo,
0: quale
1: quindi anche i
0: sei.
1: nostri telespettatori avranno tempo di segnarsi le domande perché nell'arco del prossimo anno, fine anno, inizio anno prossimo, Gianfranco, quando ha un attimo, faremo proprio una puntata totale su di lui e quindi carta e penna, segnatevi qualsiasi cosa di domande avete e le giriamo, insomma, quelli che si possono dire, ovviamente.
0: Va bene, io vado a ringraziare tantissimo il nostro Gianfranco Galiffa.
2: Grazie a voi.
0: Ragazzi, voi non cambiate canale, mi raccomando, perché al nostro rientro avremo ancora dei super ospiti e continueremo a parlare dei altri campioni del mondo di questo weekend di Le Mans. A tra pochissimo.

0: Una grande concessionaria vive di dettagli e di persone che lavorano insieme. Automotive AI, 24 connette sito, gestionale e CRM in un unico ambiente intelligente. Dal VIN prende forma la scheda dell'auto, descrizione, optional, valore stimato e prezzo di listino. Leon accoglie le richieste da sito, portali ed email. Le collega alla vettura. Le smista al venditore assegnato. Supporta la valutazione dell'usato, simula il finanziamento e segue ogni opportunità con follow-up automatici. Sito, portali e social. Tutto coordinato dalla stessa dashboard. Il tuo team, una regia intelligente. Automotive AI 24. La concessionaria diventa intelligente.
1: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
2: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
3: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
2: Certo!
3: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
2: Naturale! La tua auto è pronta!
3: Che professionalità!
2: Officine Punto Pro, metterci alla prova, conviene!
4: Garantisco io! Punto Pro!
5: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
6: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
7: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione Go Kart TV News, le vincole capoto. Parliamo sempre di campionato del mondo e di campioni

0: del mondo. Vado a dare un bel ritrovato all'azienda che si è imposta nella KZ2, è stata super protagonista anche nella KZ e nella KZ Master. Io vado subito a dare un bel ritrovato al campione del mondo. Ha fatto una super doppietta, Daniel Sliva. Ciao Daniel.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti, come state?
0: Bene, bene. Ma che bell'occhiale da campione del mondo che c'hai su oggi.
1: Guarda, occhiale sempre IP Karting, tutto qua personalizzato.
0: Ah, che figata. Ne voglio uno, ne voglio uno.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: Allora,
1: mentre oggi, altra volta vi ho portato tu nello nostro showroom, oggi vi faccio vedere un pezzo di produzione, va
0: siamo tutto orecchie e occhi soprattutto.
1: bene? Va
0: Vai.
1: bene. C'è un po' di rumore, ma cerco di parlare con voce alta. Allora venite.
0: Aprici le porte della IP Karting.
2: Questa è esclusiva, Riccardo.
1: In questa parte abbiamo un reparto di produzione e lavorazione dove facciamo tutto quello che è importante sul car. Pinza, freno, pompa, dischi, assali, tutto. Tutto questo reparto di questo bellissimo parco di macchine è gestito solo da quattro persone, perché sono tutti macchinari automatici che possono lavorare anche durante la notte. Qua facciamo il controllo, fai vedere un po', qua facciamo il controllo di tutti i telai, tutte le scocche produciamo, controlliamo 100% i telai prima di mandarli in produzione. Ci spostiamo nell'assemblaggio.
2: Spettacolo,
1: La nostra riassemblaggio è praticamente una isola dove operatore si trova tutti i pezzi attorno di questa isola e con questo sistema siamo in grado di fare 24 telai al giorno. Una volta telai assemblati, sono pronti qua per imballo. Quindi qua merce aspetta imballo, si preparano altri componenti che vanno dentro ovviamente nella scatola e poi quando arriviamo fino qua, qua sono imballati i telai e tutti i componenti, tutti i vari ricambi e aspettano la spedizione. Come potete vedere, per fortuna noi cresciamo, anche l'anno scorso abbiamo fatto record di 2500 telai, per cui siamo un po' stretti, ma adesso abbiamo un progetto nuovo e stiamo allargando azienda per avere più spazio.
2: progetto
1: Allora.
2: 4000, 4000, giusto Daniel? Progetto 4000,
1: Si
2: come
1: chiama
2: vedete.
1: Progetto 4000, bravo, ti ricordi bene, perché Progetto 4000? Perché sto strutturando già azienda per poter fare un giorno 4000 telai, quindi essere pronto per la crescita che adesso vediamo che c'è una bella crescita e io sono contento. Adesso vi riporto su in ufficio che vi sento un po' meglio, quindi Arianna mi segue.
0: Ok. Nel frattempo noi torniamo anche con le immagini dello studio, però è bellissima questa cosa che ci hai fatto vedere. Teo, hai qualche domanda da fargli, visto che è ancora lì? Magari lo fermiamo un attimo.
2: Io più che altro la domanda mia l'avrei mille, Riccardo, però già vedere entrare qui chi ci segue è tanta roba. La domanda mia è come gestisce i vari tre brand, perché comunque assemblare comunque i vari pezzi sia per Formula K, RS e Praga, come tanto gestiscono tutto lì dentro. Adesso come Daniel arriva, vediamo un attimo come gestisce tutto, insomma.
0: Senti, Daniel, scusami, ma non è un'azienda, è una cittadina,
1: È
0: cioè un
1: una
0: piccolo
1: cittadina.
0: paese.
1: Praticamente sì. Oggi abbiamo 25 dipendenti e come ho detto prima, 2500 telai l'anno scorso, quindi sono molto contento di
0: E
1: questi
0: l'anno
1: risultati.
0: prossimo vedremo se saranno veramente 4000. Visti i risultati, secondo me sì. Secondo me sì.
1: Speriamo, lavoriamo per quello.
0: Allora, intanto che Daniel prende posto nel suo ufficio, guardate anche quanti uffici, che belle queste immagini. Oh, tra l'altro devo parlare con il cameraman perché è bravo, lo assumo io.
3: Veramente, è difficile vedere
0: Ah,
3: riesco
0: guarda che sei
2: bravissimo.
0: presa, ti prendo a lavorare con me.
1: Va bene, sono
0: Bene.
1: qua io adesso.
0: Allora, ragazzi, grazie mille davvero Daniel intanto per averci fatto vedere l'azienda, perché non capita tutti i giorni di entrare nell'azienda campione del mondo. è

0: E questo è veramente un onore. Ma ora volevo parlare, entriamo un po' a gamba tesa sul vostro weekend di Le Mans. E infatti, a tal proposito, non c'è solo l'azienda che ha vinto il mondiale, anzi ha fatto una straordinaria doppietta, ma c'è anche chi ha fatto andare le manine sul kart. E quindi io vado a dare un ben trovato al pilota Hippy Karting con il telaio Formula K è con noi Marcus Ajak. Ciao Marcus.
1: Ciao, how are you?
0: Ciao Marcus. Eccolo qua.
1: Ciao, ciao.
0: Congratulazioni, congratulazioni, congratulazioni, davvero che hai
2: Bravissimo.
0: fatto uno
1: Grazie.
0: straordinario lavoro. Allora, Marcus non parla italiano e per questo Daniel farà un po' da translator per noi. Perfetto. Allora, Daniel, scusa Daniel, Marcus, un weekend perfetto il tuo, non hai lasciato nulla al caso e insomma hai lasciato solo le briciole ai tuoi avversari. Pensavi di essere così performante? Vai, Daniel.
1: It was perfect weekend, Marcus. So the question is, were you thinking before the weekend to be so competitive as you were?
3: For me, already the pre-race was quite strong. So I go into the World Championship with a lot of confidence. We start the first day. I stayed relaxed, getting used to the track condition, everything. And then on Friday morning, before qualifying, we start to really drive fast, and then after this everything went really well. Second in the qualifying group, then winning all my qualifying heats and pre-final and final also. So in the end it was really competitive and strong weekend for me and the team side.
1: Quindi quello che ha detto Marcus, alla fine è troppo semplice tradurre questo, no? Tutto è andato bene dall'inizio fino alla fine, ma così era la gara. Ma
2: Io vorrei farti una domanda, ma
1: scherzi a
2: aspetta,
1: parte,
2: Daniel, continua.
1: Marcus ha detto che alla fine il fatto che abbiamo fatto anche la pre-gara, no? Per prepararsi, anche là si è già sentito benissimo, è funzionato tutto bene, quindi era confidente anche durante la gara, subito dalle qualifiche, e poi si è visto tutto,
0: Scusa
1: quindi
0: Teo,
1: perfetto.
0: solo una cosa, visto che stiamo guardando proprio il primo giro, avrete già notato, eccolo qua, il margine che Marcus aveva già sui due inseguitori, tra l'altro compagni di squadra. Quindi volevo dirgli a Marcus, chiedergli, sei partito veramente a bomba?
1: You started really well, Marcus. It was really like a bomb. Like you had so big distance after the first few laps that it was incredible, right?
3: Yeah, the first lap was super strong. I got a good start, and then in the first couple of laps, yeah, push as hard as I can without destroying the tire too much.
1: Quindi Marcus conferma, sì, era importante spingere, ma nello stesso momento anche ha pensato di preservare le gomme. No, perché la gara è lunga, quindi devi un po' stare attento con le gomme, non puoi distruggerle subito.
0: Certo. Teo, avevi qualcosa da
2: Era la
0: dire?
2: domanda infatti che io lo farei io perché ricordiamo che Le Mans purtroppo non ha molti punti di sorpasso, abbiamo visto, no? Soprattutto con la KZ che ha le traiettorie un po' scontate, no? E io gli volevo fare infatti proprio questa domanda qua, partendo in prima fila con il suo compagno di squadra, sapeva che se sfilava primo, lasciamo perdere il gap che si è creato i primi giri, ma sapeva che sfilando primo la prima curva un buon 60-70% se non più, e sapeva di poter portare la vittoria a casa perché sappiamo che la KZ2 è un campionato del mondo, è difficilissimo, c'è oltre 120 piloti. Però io farei questa domanda qua: quando sentiva questa partenza, sapeva che se sfilava primo, aveva quasi, diciamo, fatto più metà dell'opera per portarsi il titolo a casa.
1: So the question is, Marcus, that actually, did you have in your head also the fact that if you actually start at the first position, you know, already in the first point, that it's already not that the race is already done or finished, but it's actually high probability that you will keep your first place.
3: Like this is difficult to say, but I think when you get a good start and escape in the front group, then it's easier to manage the race a bit. You don't need to push as much.

0: much. So yeah, I was confident in after the start while when I was in first that I can win.
1: Sì, ha detto che no, non lo sentiva proprio così, che il 60-70% è già finita, ma ovviamente come pilota con esperienza sapeva che sfilando primo e facendo un po' di distanza è già gran aiuto, vero?
2: Bene, ma io vorrei chiedere a Marcus, dopo questa vittoria, qual è il prossimo obiettivo che si è messo in testa?
1: Marcus, what is your next goal in your career? Your next step, what do you want to achieve more now? What is your goal?
0: It's difficult to say because the last weekend I haven't realized it much yet, but I feel happy about the result. But I think KZ World Champion will be the next target, but for sure it's not so easy to repeat, but I will try my best.
1: Sì, no, non è ancora chiarito bene perché è ancora tutto troppo fresco, ma ovviamente diventare, nel senso, vincere anche KZ sarebbe ovviamente il prossimo
2: Io
1: obiettivo.
2: infatti volevo chiedervi questo, Daniel, a Marcus. 2027 ancora Marcus Kajak, che sappiamo che comunque corre anche nel campionato Porsche. Lo rivedremo nel salto di qualità KZ1? Penso di sì. E ancora con la Formula K? Si sa qualcosa?
1: Allora, now Marcus, they are asking if you move to the Porsche Cup, if you stay with us. So I will answer for you, Marcus. Okay, it's easy.
0: Okay, you can answer for me.
1: I made the question to Marcus, but then I said I will answer the question. So scusate che io rispondo alla vostra domanda direttamente. No, Marcus, sì. Di sicuro rimane con Formula K, anzi abbiamo un altro progetto molto interessante per lui con il nostro nuovo rivenditore in Stati Uniti, quindi oltre alle gare importanti che faremo con Marcus qua in Europa, farà anche tante gare molto importanti in America come USPKS, come Scusa, campionato Scusa, quindi abbiamo un bel programma per lui, bel programma.
2: E poi magari se puoi dire, Daniel, che 2 o 3 mesi fa quando eri venuto in puntata, almeno ne avevamo parlato bene perché ti dissi, avete top piloti, ma a me piace molto Marcus Kajak. È velocissimo.
1: Yeah,
2: Ma può essere
1: Marcus, I
2: pilota.
1: translate this because it's true. Because when we had this first TV shooting, they were asking about our drivers, and I said, yeah, I really like how Marcus is driving and how he is. So I'm happy that I can repeat it.
0: Thank you. Thank you.
1: Sono contento che posso solo che ripetere questa cosa. Sì, Marcus ha fatto ottima gara. Ma poi bisogna dire che questo, nel senso, weekend di mondiale, tutti i piloti, veramente un lavoro eccezionale. E io dico sempre, non è solo lavoro di piloti, sono tutti meccanici, tutto team, ma
2: Tutto.
1: soprattutto anche la gente qua in azienda, perché senza di loro non
2: Non
1: potremmo
2: ci sarebbe.
1: fare niente in pista.
2: È
1: Quindi
2: vero, è
1: proprio
2: verissimo.
1: da Arianna, che adesso mi ha dato una mano a fare filmato, tutta la produzione, tutti i nostri uffici, sono tutte le persone che contribuiscono a poter fare questi risultati.
2: Bene. Allora, io rinnovo i miei complimenti veramente tantissimo al nostro super campione del mondo, Marcus Kajak, che lo salutiamo e ti
1: Grazie. So, again,
2: ringraziamo.
1: compliments to you, Marcus,
0: Grazie
1: and
0: mille.
2: Ciao,
1: thank you
2: Marcus.
1: for participating.
0: Thank you, ciao ciao.
2: Alla prossima, sicuramente ne avremo modo di rivederlo sulle nostre frequenze perché c'ha un piede destro che è veramente molto molto
1: Molto
2: importante. Ciao Marcus, noi adesso
0: bene.
2: rimaniamo
0: Ciao ciao. Ciao ciao, grazie, ciao.
2: con il boss di casa IP Karting. Allora, abbiamo visto nel tuo volto, lo stiamo vedendo, tantissima felicità, ma una felicità che veramente viene secondo me fuori dal cuore perché sappiamo quanto lavoro ci avete messo tutta l'azienda e poi vedere questo risultato. Insomma, premia di tutti i sacrifici fatti, vero?
1: Sì, guarda, è proprio, e sai, soprattutto quando ci sono quelle vittorie, che non è, ogni tanto serve anche fortuna, ma quel weekend con tutti i piloti che erano davanti c'erano certe manche che era su Formula K primo, secondo, terzo, quarto, quindi era proprio bellissimo, no? Proprio
3: infatti,
1: ti premia
3: Daniel,
1: per tutto il lavoro, per tutte le ore che sei qua in azienda, dici questo è veramente bello.
3: Io l'ho seguito abbastanza tutti, e poi dicevamo nella chat che abbiamo io, Riccardo e Sauro, ma la KZ, allora, sono stati fortissimi sia in KZ con Denner, Trefilov, KZ Master, sia con Davide, ma ricordiamo che Hansen andava fortissimo, è stato sfortunato con Datti, ma andava veramente forte, ma l'ho visto e andava fortissimo, ma sono rimasto a bocca aperta la KZ2, perché una griglia con oltre 120 piloti e vedere tutti questi Formula K anche in finale, i primi giri, primo, secondo e terzo, è una vetrina importante. Penso anche te vi ripaga tutti del lavoro svolto in maniera egregia, perché vedere tre Formula K in KZ2 al mondiale nelle prime tre posizioni non è da tutti, eh.
1: Sì, proprio come hai detto te, guarda, era una soddisfazione. Ma quello che mi fa anche piacere, vabbè, queste sono le gare proprio di altissimo livello, non esiste niente di più alto, ma mi fa anche piacere che vedo tanti nostri clienti a vari campionati regionali, le gare diciamo più semplici, che anche loro sono sempre là davanti.
2: Beh, in ultimo Riccardo Rigodanza, che ha vinto nella KZ nell'Easy Kart, e anche lì erano in tantissimi, nell'R3. Quindi ci sono tanti piloti che utilizzano Formula K. Ecco, ma una cosa, allora avete fatto primo, secondo e quinto in KZ2. Secondo in KZ, tra poco ne parleremo, e vabbè, in KZ Master potevate giocarvi tranquillamente, se non la vittoria, il podio sicuro con Davide Forecchio da Parotto. Ma quanti ordini ti sono arrivati il lunedì?
1: Allora, ovvio, devo essere sincero, sì, si sente questa cosa, quindi sono arrivati.
3: Guarda, ti faccio vedere una cosa, in live, guarda Daniel, un nostro che ci segue da tantissimo del Belgio, un ragazzo, vabbè, il numero, buonasera carissimo, come stai? Ho comprato un FK dal mondiale, l'ho provato oggi, guarda, non dico le cavolate, ragazzi, adesso vai il numero, mi ha detto, perché me ne hai parlato bene, lui era, vabbè, un altro brand, conosci qualcuno dei tagliisti che potrebbe darmi una mano, dopo gli ho dato anche il team Fronzilli, che collaborate, giusto Daniel?
1: Sì.
3: E per farvi capire, ecco qua.
2: Vedi,
1: no,
2: in
1: questo
2: tempo
1: mi fa
2: reale
1: piacere, questo mi fa
2: stiamo parlando di
1: piacere.
2: questo.
1: Questo mi fa piacere. E poi
3: Quindi, effetto
1: bisogna anche
3: mondiale,
1: aggiungere che adesso, weekend passato, abbiamo solo che confermato, almeno Davide Foresi ha tolto la soddisfazione, è diventato campione italiano nella Master domenica.
3: l'altro domenica, sì.
1: Stessa domenica, questa c'era anche l'ultima round di campionato tedesco di KM, e abbiamo preso due titoli, perché là c'è KZ e c'è quella KZ, quel campionato diciamo di livello un po' più bassino, quindi Denner in una categoria, Oliver Stadler in altra categoria, quindi altri due titoli, quindi mi fa
2: Insomma,
1: piacere, tutto questo mi fa piacere.
2: non vi fate mancare proprio niente. Ricordiamo, non solo campioni del mondo quest'anno in KZ2 e vice in KZ, ma un bellissimo successo anche, stiamo vedendo adesso le immagini, campioni europei.
1: Sì.
2: Un'annata d'oro per ora. Cosa si può ancora conquistare in questo 2026?
1: Allora, ci manca
3: Las Vegas.
1: ancora Las Vegas, giusto?
3: Las
1: C'è la
3: Vegas.
1: famosa gara di Las Vegas, dove ovviamente mandiamo i nostri top piloti, li mandiamo là.
3: Quindi
2: Ecco.
3: avete Denner, Trefilov, Foret, Kayak, diciamo per dire quei nomi, i top,
1: Avremo
3: insomma.
1: Denner, avremo Foret e avremo Kayak, tre.
3: Ah.
1: Scusate, anche il nostro, adesso posso dirlo perché abbiamo firmato anche per la stagione prossima Arthur Lehoucq, che è arrivato secondo, che combatteva con Marcus, chi
3: Andava forte
1: vinceva
3: anche
1: il
3: nel
1: mondiale.
3: ragazzo,
1: Quindi
3: esatto.
1: Arthur rimane adesso con noi anche per la prossima stagione e già fa con noi Las Vegas, quindi quattro
3: Che,
1: piloti.
3: se, se non sbaglio, Daniel in finale partiva primo e secondo Marcus, vero? KZ2, o sbaglio?
1: Marcus partiva primo, se non sbaglio,
3: Primo, mi
1: poi
3: sembra secondo, ok, comunque andava fortissimo.
1: dice, guarda, io posso dirvi che io avevo così tanta ansia, e quando
3: Che non
1: vedevo che
3: sapevi.
1: circa a metà della gara c'era Marcus primo, ma tempi aveva Arthur più veloci e sembrava di raggiungerlo, io pregavo che non si fanno male tra di loro. Guarda,
2: Esatto. No, immagino. Senti, allora, come stiamo vedendo dalle immagini, questa è la classifica.

0: primi, secondi e quinti nella KZ2. Immagini stupende di Marcus in lacrime. Tra l'altro lui è una persona abbastanza fredda, no? Vederlo col sorriso e con le lacrime è da non credere, giusto, Daniel?
1: Guarda, e dopo 2 anni forse è la prima volta che lo vedo sorridere.
0: Bene, bene. Queste sono bellissime immagini, ma ragazzi, io farei anche un appunto sulla KZ, perché ragazzi, primo, secondo e quinto in KZ2, ma in KZ non abbiamo sfigurato, cioè nel senso, secondi
1: Girando del mondo.
0: classificati, dove anche all'inizio un po' ha impensierito Gustafsson, il buon Denner. Cosa ci dice a riguardo?
1: Sì, guarda, soprattutto perché alla fine KZ avevano solo 3 manche, se non sbaglio, e in prima ha fatto un
2: Infatti
1: contatto con suo compagno di squadra, compagno, puoi
2: volevo
1: immaginare.
2: chiederti questo, Daniel.
1: Puoi immaginare atmosfera, pensieri, era un po' difficile. Io dopo sono arrivato in tenda e ho detto ragazzi, basta, basta, smettete di parlare, pensare questa cosa. Adesso bisogna andare avanti, quello che è fatto e bisogna andare avanti, e così è stato.
2: Mi ha risposto te, perché la prima mancia, quando ho visto Trefilov e Denner, gli ho detto: ma Daniel cosa starà pensando? Perché purtroppo sappiamo che poche mance, la KZ di livello alto, così vai praticamente a penalizzare quasi tutto il weekend, perché comunque parti dietro, la KZ è già la pista difficile superare, si lavora su mezzi decimi, un decimo, quindi risalire non è facile. E
0: Daniel,
2: purtroppo.
0: ci hai pensato per un attimo, soprattutto nelle prime fasi di gara, dove dopo lui è venuto su, ecco qua si va a impadronirsi della terza posizione, dopo della seconda, ecco qua forse la prossima curva, vabbè, comunque un paio di curve e si porta in seconda posizione. Hai pensato che Denner potesse vincere il mondiale?
1: Guarda, siamo sempre là tutti per quello, quindi ovviamente che lo pensi, lo desideri, ma dopo ovviamente
0: Ecco, qua si porta in seconda posizione.
1: devi anche guardare come lavorano altri, e complimenti anche per il risultato dei nostri avversari. Come avete detto, ragazzi, oggi non si parla più di decimi. Mi ricordo che si fanno le qualifiche e fai pole position per millesimi, vero? Perché ci sono così. Differenze così piccole, tutti lavorano, tutti siamo là al top, spingere materiale oltre limite, che ovviamente può succedere di tutto e sei sempre là a sperare.
0: Toglimi una curiosità, ma se non ci fosse stata quella bagarre nei primi giri, dove abbiamo visto che era quarto, poi terzo, poi Le Mans non si passa bene, quindi ha dovuto aspettare qualche curva e qualche giro per portarsi in seconda posizione, il mondiale era alla vostra portata?
1: Scusa, in che senso adesso? Adesso non ho capito bene.
0: No, ho detto all'inizio che abbiamo visto che c'è stata una forte bagarre di Denner, che era quarto, poi terzo, poi Le Mans è una pista dove è difficile passare, quindi sono
1: Difficilissimo.
0: passati un paio di giri per portarsi in seconda posizione. Se non ci fosse stato quella bagarre iniziale, il mondiale era alla vostra portata?
1: No, ma io devo essere sincero, io penso che Gustafsson ha dimostrato qualcosa di eccezionale e penso che quel weekend era lui più veloce, quindi con tutto
0: Ok,
1: rispetto
2: ho
1: lo
2: fatto
1: dico apertamente.
2: un'analisi da signore, Daniel, perché come la prima parte Denner era l'unico che poteva impensierire Victor, però in finale da metà gara pensavo che lo poteva riprendere, ma i due, come dicevamo la prima parte con Galiffa, ha fatto quella sequenza di giri veloci che aveva quel peletto di più che poi comunque ha preso il distacco i primi giri, purtroppo quando perdi la carota, noi kartisti diciamo, non è facile recuperare, magari se Denner rimaneva attaccato con Victor è un'altra cosa, perché la scia rimane lì, ma già quando hai un secondo e mezzo, due, e magari hai Victor che comunque ha qualcosina in più, non riesci ad andare, almeno che non sbagli, ad andare lì. Se invece riusciva a stare attaccato, quel mezzo decimo, decimo, da pilota lo riesci a comunque a sopperire, no? Con la staccata, la scia, stai lì, però purtroppo Denner si era staccato troppo e giustamente Daniel ha detto che comunque Victor qualcosina in più aveva, però ovviamente è partito, ci ha avuto il vantaggio dei primi giri e poi ha confermato la vittoria, però eravate velocissimi anche qui, quindi è come la Master.

0: rivediamo perché la master,
1: ecco, facciamo per farvi capire la fluidità che c'è al telaio IP karting. Noi abbiamo questo camera car esclusivo proprio di Denner. Io vorrei che Daniel ce lo commentasse un attimino per, insomma, dirci anche cosa ne pensa. Qua siamo sul rettilineo, abbiamo visto veramente pochissimi movimenti col volante, il telaio sta lì, e i tempi arrivano.
2: Sì. Guarda, per vincere le gare, per stare davanti, ci sono questi tre componenti principali che è pilota, telaio, motore. E qua ha funzionato tutto. Poi ci vuole sempre un pochino di fortuna. Che
0: la quarta è la fortuna, Daniel.
2: Ma qua si vede veramente, sia a guida di pilota, si vedeva che telaio funzionava, ma non solo di Emilien, ma di tutti i nostri piloti si vedeva, quindi super contento.
0: Bastava vedere dalle manche alle finali, cioè, quindi era palese la cosa. Io ripeto, la KZ2 mi ha dato proprio quel campanello, ho detto, porca miseria, Formula K.
1: Senti, K, invece...
0: I K siete tutti, no, bravi.
1: Senti, invece parliamo un attimino anche della KZ Master, dove insomma il weekend parte molto bene per Davide Forè con la pole position, manche un po' tribolate per il pilota bresciano, poi in finale a mio avviso era lì pronto per giocarsi la vittoria, perché Abbas, adesso partono le immagini, Abbas, Lombardo, erano tutti molto molto molto vicini. Poi una rottura, giusto?
2: Allora, era un problema tecnico, non era proprio rottura del motore, era una cosa relativa, sì, una cosa tecnica, senza andare troppo in dettaglio. Purtroppo sì, era terzo in quel momento, non sai mai come può andare la gara, sono sempre loro tre che sono molto forti.
1: Certo.
2: E devo dire veramente tutto rispetto a Davide Forè, perché quando avrò sua età, voglio vedere, se so metà della forma sua, sono contento, no? Lui come si tiene in forma, ma sai, da lui si vede tantissimo la voglia di fare le gare. Io forse ho detto altra puntata, lui ogni due settimane mi chiama, mi scrive, Daniel, ma potrei fare anche questa gara, se aggiungiamo questa, posso andare a Macau, posso andare qua, posso andare là. Quindi si vede proprio la voglia, e quella voglia dopo si vede trasformata nella performance che fa. Se uno fa la cosa con piacere, si vedono dopo i risultati. Quindi veramente Davide per me è un ambassador driver di IPK, che sai che cambia colori, no? Che italiano lo fa con il nostro,
1: certo,
2: colore.
1: RS
2: mondiale con Formula K, qualche gara con Praga, quindi è un nostro ambassador driver, e di sicuro anche qua posso dirvi che siamo già d'accordo che ovviamente rimane anche per l'anno prossimo.
1: Ah, bene. Tra l'altro qui è terzo, davanti c'è Abbas, al quale gli facciamo comunque i complimenti. Lombardo, eccolo qua, qua c'è stata la rottura di Davide.
0: Secondo
1: Forelli.
0: Me, Daniel, se prepari un contratto fino al 2035, almeno Davide te lo firma subito.
2: Guarda, sono sicuro.
1: Qua tutta la sua delusione, giustamente.
0: Allora, ricordiamo, ha concluso come campione italiano KZ Master domenica scorsa, proprio in quel di Viterbo, che ho visto la gara, e ripeto, hanno fatto podio lui e Lombardo sui pilotini KZ Under 18. C'era anche Alessio Scavini con l'RS, ma i vecchietti ancora ci danno il gas, perché hanno fatto secondi e terzi.
2: Infatti loro sono nel gruppo con altri piloti KZ e riescono a fare podi, no? Sono incredibili.
0: Esatto.
2: Sì, sì.
0: E non è facile.
1: Vuol dire, ragazzi, vuol dire che c'hanno anche un bel mezzo, eh? Allora, Daniel, a Le Mans avete portato ben 18 piloti, avete conquistato il campionato del mondo nella KZ2, avete fatto doppietta e quinti in KZ2, vice campioni del mondo in KZ. In KZ Master abbiamo appena visto come sono andate le cose, ma eravate lì. Possiamo dire che l'azienda IP Karting è tra le più forti al mondo come casa costruttrice?
2: Io penso che possiamo dirlo, no? Si vede dai risultati.
1: Certo.
2: adesso ovviamente non sono solo le gare, è un po' anche quello che ci siamo detti prima, progetto 4000 che adesso stiamo riorganizzando, ristrutturando l'azienda per essere sempre più grandi, per essere pronti per fare 4000 telai all'anno.

0: Per me quello che è molto importante è che anche, ma non solo io ovviamente mi diverto qua tantissimo perché mi veramente piace quello che faccio, ma vedo che anche i ragazzi che abbiamo qua in azienda, anche in pista, che è veramente un bel gruppo, si percepisce l'atmosfera giusta e secondo me questa è una cosa molto importante, avere le persone giuste attorno di te.
1: Certo,
0: Sempre.
1: certo. E il
0: Dai.
1: risultato lo dimostra.

0: del mondo KZ2? Ci avresti anzi, ti riformo la domanda. Ci avresti messo la firma? Vincere un
1: Subito
0: europeo mondiale?
1: con sangue, no?
0: Ma io avrei scommesso perché è tanta roba, ragazzi. Ve lo
1: Bene,
0: meritate tutto il successo.
1: e con queste immagini dell'azienda veronese IP Karting, dove all'inizio della puntata abbiamo avuto il lusso e il grande onore che Daniel ci ha fatto fare un giro all'interno, io e tutta la redazione di Go Kart TV News Olevi Vincole Capotto vi auguriamo una super fine 2026 con questo progetto 4.000 telai prodotti. Vi rivogliamo naturalmente da qui a fine anno ancora in studio perché c'è Las Vegas, ci sono altre gare perché insomma dobbiamo parlarne di tutto quello che fate. Sembra quasi un monopolio IP Karting, però ragazzi, se IP Karting vince, bisogna dare spazio ai vincenti, ai vincitori, o no, Teo?
0: Sì, infatti questa sera abbiamo dato spazio, come avevamo detto, no? Chi vince viene, no? Tra virgolette, e Gianfranco Califfa, campione del mondo KZ, Daniel e Marcus, campioni del mondo KZ2, quindi noi siamo sempre sul pezzo, quindi stiamo
1: Esatto.
0: portando sempre grandi ospiti. Ribadisco, ringraziamo perché secondo me senza di loro chi ci seguono... tutti i nostri telespettatori, perché è un successo che va al di là di ogni nostra aspettativa. Però, come diceva Daniel, quando lavori in sintonia anche noi, tante ore di lavoro dietro e ci metti la passione, tutte le cose vengono bene e noi continuiamo con tutte le ore che Riccardo, no? Facciamo io, tu e Sauro. Nessuno può capire. Vabbè, Sauro lui fa part-time, possiamo dire, e, a parte scherzi. Quindi però è giusto delle volte anche dire queste cose perché ci fa veramente piacere e ci ripaga di tutti i sacrifici e tutte le
1: Bene.
0: ore che ci passiamo. E la chat soprattutto, Ricca, alla 1 alle 2 notte ancora a
1: A
0: scriverci, questo si può
1: scrivere,
0: fare,
1: per
0: quello no.
1: cercare di fare le cose sempre fatte bene. E Daniel, veramente io volevo ringraziare anche te perché siete partner di questo
0: Esatto.
1: progetto. Sei uno dei primi che ha creduto in noi, i numeri ci stanno dando ragione, veramente ogni martedì siamo veramente invasi di telespettatori, però se non ci fossero persone come Daniel Sliva che
0: O lo
1: crede in
0: stesso
1: questo
0: Califfa che è entrato
1: progetto,
0: adesso.
1: nessuno potrebbe andare avanti, quindi grazie davvero. Che dire, Daniel, io ti rinnovo veramente tantissimo i complimenti. Veramente, e vorrei che dalla regia mi facessero riuscire questa scritta. Eccola qua. IP Karting, campioni del mondo. Grazie. È una bellissima cosa. Allora, purtroppo è tutto perché il tempo vola e noi veramente vogliamo ringraziare il nostro super Daniel Sliva.
2: Grazie.
1: E Daniel, fai complimenti anche a tutto il tuo staff perché
2: Sarà
1: ci
2: fatto.
1: mette veramente, siete una bella famiglia, una bella squadra. Grazie Matteo Traini, Olevi Vincole Capoto.
0: Grazie Daniele, grazie Riccardo. Ci vediamo la prossima settimana. Non spoileriamo nulla perché ci saranno da qui a dicembre tante puntate,
1: Tantissime.
0: tantissime, sempre sul pezzo. Quindi
1: Tanti
0: insomma.
1: argomenti, tutti da gustare. Ricordate di andare anche sulla pagina di Olevi Vincole Capoto. Se volete invece prenotare il vostro kart, IP Karting, su Google, lo trovate facilmente. E quindi, insomma, aiutiamo Daniel ad arrivare al progetto 4000. E quindi, tutti a prendere un bel telaio o
0: Secondo
1: Formula
0: me a
1: K.
0: settembre-ottobre dell'anno prossimo già l'ha superato i 4.000, secondo me è così.
1: Secondo me sì. Bene ragazzi, per questa puntata è tutto. Continuate a seguire le frequenze di GoTV. Alla prossima. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Questo programma è offerto da IP Karting. Nero Giardini. Automotive AI 24.

Anche prima della gara c'era lo speaker che cercava di giocare col pubblico e sentivo tutti, e questo è un'emozione unica per me. E sono contenta perché ho fatto bene il tuffo in allenamento e dopo quello in gara era ancora meglio, quindi non posso che essere contenta.

Beh, devo dire che è stato un 50-50 tra paura, tanta paura, ma anche tanta emozione, perché penso che ci siano migliaia e migliaia di persone.

0: veramente a guardarci questi giorni a Polignano, quindi l'emozione era tantissima. Ho cercato comunque di fare il meglio, a una certa sulla punta ho detto bon, vado, perché mi stavo facendo un bel po' di pare, 1, 2, 3, sono partito, in aria l'ho sentito bene, ho visto bene l'acqua, ho avuto belle sensazioni, ho solo sentito il pugno sotto il mento, ho capito che ero entrato un po' scarso, però insomma sono felicissimo lo stesso.
1: I've never had a bad time diving in Polignano. It's really one of the best places to come to cliff dive. It wasn't my day today or yesterday. It's hard. This is the final of the Red Bull series, and if you're not in there for the mix, it's not your show. So I did what I could. I managed to do steady dives. We'll see. Hopefully I've done enough to qualify for next year's season, and we'll be looking to start on a stronger foot than this year. J'ai jamais passé un mauvais moment à plonger ici à Polignano. C'est vraiment le meilleur endroit. Pour moi, c'était ma journée aujourd'hui. C'est le final de Red Bull Cliff Diving et j'étais pas là-dedans pour la bataille. Mais j'ai fini la saison en bonne santé et je pense que j'ai fait assez pour me qualifier pour l'année prochaine.
0: Oggi era il grande giorno, abbiamo fatto tutti i tuffi difficili, io ho provato a fare il mio preferito, quello che solitamente mi viene anche meglio, oggi è venuto sufficientemente, so che posso farlo bene, posso farlo anche meglio di così, ma le condizioni erano comunque non delle migliori e sono felice con quello che ho fatto.
2: Vai, vai, vai, vai, l'abbraccio di Polignano al mio Betty!
3: Мне нравится локация, погода неплохая. У нас были большие волны 2-3 дня, но в прошлый раз было намного все хуже, поэтому в этот раз довольно все здорово.
4: Grazie. Grazie.

Thank you.

James che vince con il

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
3: Ah no, io non ci casco. Non ho nessun nipote.
2: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
3: Ah no, io non ci casco. Mio figlio sta benissimo.
4: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Fede, ma quali sono i rischi del fai da te, del lavaggio non corretto fatto in casa?
1: Marco, la differenza sostanziale fra un professionista e il fai da te è che ci sono anni di studi appunto sulle varie tipologie di mantello. L'utilizzo di un prodotto piuttosto che un altro fa la differenza. Quindi, sempre.

0: dei prodotti di alta gamma, possibilmente biologici, naturali. In più le dosi è un'altra cosa. Spesso e volentieri ci troviamo a lavare il nostro cane a casa e dicendo: ah, il cane puzza, quindi aumento l'utilizzo del prodotto. Sbagliatissimo. La cosa che dovete fare è seguire le istruzioni sempre della diluizione dei prodotti e, come avevo già detto prima, sciacquare accuratamente oppure lasciare in posa come suggerito. Un professionista queste cose le sa già di suo e di conseguenza è sempre meglio affidarsi appunto a uno di loro.
1: Ora però mi pongo anche una domanda: ma le articolazioni vengono molto sollecitate?
2: Sì, certo Marco, durante la mezz'ora di nuoto il cane si allena e fa sicuramente un certo sforzo fisico a qualsiasi età, quindi questa cosa, oltre all'aspetto ludico che sappiamo essere importante, l'aspetto della relazione come abbiamo detto, l'aspetto dell'equilibrio, sicuramente c'è una parte di benessere proprio delle articolazioni davvero importante, questo perché come tutti sappiamo l'acqua manda in scarico il peso del corpo, è l'unico ambiente, l'unico elemento in cui il cane non forza, non grava sulle sue zampe tutto il peso del suo corpo. Il peso viene sgravato appunto dalla forza dell'acqua, il cane può nuotare liberamente muovendo le articolazioni, motivo per cui dal punto di vista veterinario anche l'acqua è davvero sempre consigliata per quasi qualsiasi tipo di pratica, quindi magari dopo un'operazione o cani che hanno la displasia, cani che hanno delle problematiche nel movimento. Io non sono un veterinario, quindi lascerò poi raccontare meglio questa parte ad un esperto, però dall'esperienza che ho anche con un mio cane di 15 anni, un mio Golden Retriever, sicuramente dopo aver fatto una sessione di nuoto con il giubbottino di salvataggio, ovviamente per aiutarlo data l'età, e con il mio supporto sempre a fianco del mio cane, dopo qualche minuto di nuoto il cane sicuramente cammina poi in maniera più sicura e con meno dolori.

Il gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Sicuramente ti sarei posto questa domanda almeno una volta. Ciao e benvenuto o benvenuta sul mio canale, sul canale di Cani e Gatti TV Channel. Sono Marco Anelli e dal 2009 ho creato una TV interamente dedicata agli animali. E ad oggi tornassi indietro lo rifarei perché non c'è cosa più bella di poter vivere e lavorare con i loro sguardi, coccole ed espressioni. Se sei nuovo o nuova, ti do il benvenuto e ti consiglio di iscriverti e attivare le notifiche e la campanella, così potrai essere sempre aggiornato o aggiornata su ogni video che pubblichiamo. E ti assicuro che sono davvero tanti. Ma torniamo al topic di oggi. Il mio gatto mi fissa continuamente. Ma perché? Ecco 7 possibili motivi per cui un gatto potrebbe fissarti. La prima, curiosità. I gatti sono creature naturalmente curiose e potrebbero fissarti semplicemente perché vogliono capire cosa stai facendo o perché sei interessante per loro in quel momento. 2. Affetto. I gatti possono fissarti per esprimere affetto e attaccamento nei tuoi confronti. Ti vedono come una fonte di comfort e sicurezza, quindi ti fissano per sentirti vicini a te. 3. Comunicazione. Il contatto visivo è una forma di comunicazione tra i gatti e gli esseri umani. Fissarti potrebbe essere il modo del tuo gatto di comunicare i suoi desideri, bisogni o emozioni. Caccia! Se il tuo gatto ti fissa con intensità, potrebbe essere in modalità di caccia. Potrebbe essere interessato a un movimento improvviso o a un qualcosa che ha catturato la sua attenzione vicino a te. Espressione di dominanza o sottomissione. In alcune situazioni, i gatti possono fissare gli altri per esprimere dominanza o sottomissione. Se il tuo gatto ti fissa con un'aria sicura e rilassata, potrebbe essere in segno di dominanza. Al contrario, se abbassa lo sguardo o sembra nervoso, potrebbe essere un segno di sottomissione. Richiesta di attenzione. I gatti amano l'attenzione e potrebbero fissarti per attirare la sua attenzione. Potrebbero desiderare coccole o carezze. Semplicemente vogliono giocare con te.

segnali di avvertimento. In alcuni casi un gatto potrebbe fissarti come segnali di avvertimento se si sente minacciato o non sicuro nella situazione. Se il tuo gatto ti fissa con gli occhi spalancati e le orecchie appiattite, potrebbe essere un segnale di disagio o stress. Ricorda che ogni gatto è un individuo con la propria personalità e motivazioni uniche, quindi potrebbe fissarti per una varietà di motivi specifici alla sua natura e al suo ambiente. Presta attenzione al linguaggio del corpo del tuo gatto e alla situazione circostante per capire meglio perché ti sta fissando. Bene, questi erano i 7 motivi. Ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto da Marco Anelli.

Una domanda che mi viene spesso rivolta, o diciamo, o un'asserzione che spesso il cliente mi dice durante la visita, specialmente anche in pazienti magari un pochettino più avanti con l'età, è: il mio cane ultimamente beve moltissimo e fa anche molta pipì, beve più del solito, o il mio gatto anche beve molto e fa molta pipì, molto più del solito, a parità di alimentazione, non essendo apparentemente cambiato nulla. Questa sindrome, questo accoppiamento di questi due sintomi, bere tanto e fare tanta pipì, ahimè, invece è una informazione importantissima per il veterinario, perché fa capo almeno a 5-6 patologie molto importanti. Dalle più banali infiammazioni, infezioni, quando noi, anche un essere umano, ha una infezione, infiammazione, ha un aumento della temperatura e automaticamente ha un aumento della sete e ovviamente aumenta anche la diuresi, fino ad arrivare a sindromi come quelle del diabete, dell'insufficienza renale o delle patologie metaboliche dei surreni. Anche qua molti clienti magari non sono nomi particolari, ma li avranno già sentiti, che sono il morbo o la sindrome di Cushing. Quindi, quando vedete questa sintomatologia nei vostri pet, nei vostri cani, nei vostri gatti, è assolutamente necessario recarsi dal veterinario affinché esegua la più corretta diagnosi, perché ognuna di queste sindrome ha una terapia completamente diversa. Però questi sono due segni importantissimi. Ora, il difficile è che magari a me pare che beva di più e poi in realtà non è così. Come faccio? Doso il bere per qualche giorno e quindi valuto questo quantitativo e lo vedo nei vari giorni. E se c'è una richiesta maggiore, ovviamente questo sarà sicuramente un segno, e a quel punto sarà utile, andare dal veterinario. Grazie. Sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in terapia del dolore e in anestesiologia. Vi saluta la mia Dakota, una cattle dog di 4 anni.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Giocare con il proprio cane deve essere un momento ludico, un momento di grande, grande divertimento. Ma quali giochi soprattutto e in che modo giocare con il proprio amico a quattro zampe? Ce lo spiega Mirko. Mirko, ce lo spieghi tu con Silvia.
1: Giocare col cane è una cosa importantissima, anche perché crea un legame sempre più stretto con il nostro amico a quattro zampe. Ci sono diverse attività appunto che aiutano a creare il legame, però il gioco diciamo che ci dà una bella mano. Ogni cane ha il proprio gioco preferito, ci sono giochi dove si lavora la predazione, ci sono giochi dove si lavora l'inseguimento, ci sono giochi dove si lavora il morso. Ogni cane diciamo ha una propria anche predisposizione, a volte anche genetica, che li spinge a essere più motivati a fare un certo tipo di gioco, dalle palline ai tiremolla ai puller, e poi diventano anche delle vere e proprie attività, come ad esempio il disc dog, dove si usano dei veri e propri dischi. È importante iniziare a giocare fin dai primi giorni che il cucciolo è a casa con noi, perché in questa maniera è sicuro che si diverte, quindi ci vede come dei supereroi che lo intrattengono fin dal primo momento dell'arrivo in famiglia.
2: Come diceva Silvia, di giochi ne esistono di tantissimi tipi, sarà noi a scegliere quello più adatto al nostro cane, quello che piace di più, faremo delle prove. In commercio ovviamente ce ne sono migliaia, mi raccomando siate un pochino più precisi sui materiali che scegliete, perché ovviamente i giochi i cani li distruggono, perché è il loro diciamo divertimento principale, e quindi bisogna stare molto attenti che non vadano a ingurgitare dei materiali ovviamente tossici. In commercio ci sono adesso un sacco di scelte anche di giochi ecosostenibili fatti con pula di riso o materiali comunque biologici, organici, e quindi magari scegliete quelli se avete un cane che distrugge i giochi facilmente. Esistono alcuni giochi che sono un po' fondamentali, io dico per esempio che il Kong è un gioco che un po' tutti i cani dovrebbero avere a casa. Ma perché questo? Perché sempre sotto consiglio di un educatore cinofilo, soprattutto per il momento esatto in cui inserirlo nella vita di un cane, è un gioco riempitivo, cioè si possono riempire di cibo, anche qua si può fare, poi faremo una puntata apposta sui giochi di stimolazione mentale. Questo può essere diciamo un buon compromesso tra un gioco di stimolazione mentale e un gioco classico, anche per il trauma da distacco da lasciare i cani quando si lasciano a casa da soli. È un gioco molto sicuro, si divide con il nero che è un gioco super resistente e la versione rossa che è un po' più morbida, e si riempiono di cibo e quindi il cane anche qui deve riuscire a svuotarlo. Sono ottimi il Kong, come tantissimi altri giochi dello stesso genere, quindi giochi concavi così, perché si possono utilizzare anche per esempio in estate facendo delle ricette particolari, diventano delle specie di sorbettini, dei ghiacciolini, cioè si possono anche usare per rinfrescare i cani e allo stesso tempo per andare a farli divertire e a togliere un sacco di stress. Un altro dei giochi diciamo un po' fondamentali è il puller, che è un bellissimo gioco di diciamo di movimento, quindi si possono fare tanti giochi in uno, è molto resistente. E poi i giochi classici, come vi ha già descritto Silvia, che sono i classici tira e molla, che vengono soprattutto utilizzati per i cuccioli perché sono ottimi per sviluppare anche un pochino il morso e insegnargli proprio che cos'è il gioco.

0: questa passione per gli animali e come mai hai deciso che loro possono entrare?
1: Allora, diciamo che fin da piccola io ho sempre amato gli animali. Abbiamo sempre tenuto il cane in negozio e come tuttora teniamo il cane in negozio, e quindi ovviamente tutti i cani meravigliosi e bravi ovviamente che passano di qui, se vogliono entrare con i propri padroni, entrano.
2: E ciao! Vieni qui.
3: Thunder. Io sono Claudia, lui è Thunder, e noi ci attraversiamo tutta la città per venire qua dalla Isa, soprattutto dalla Bella, perché oltre ad essere una parrucchiera bravissima, qui porto Thunder e non è che lo porto per stare sempre con me, lo porto per stare con la Bella.
0: Educati, alla fine sono educati perché? Perché sono educati sia i cani, ma sono educati anche i padroni, anche i clienti, perché i clienti sanno che quando vengono qui dentro si possono trovare un pelosetto. Ho visto prima che una tua cliente gli ha dato il croccantino, insomma, li è proprio educati.
1: Certo, sì, assolutamente. Anzi, tante clienti, come vabbè, una signora qui presente, e viene esclusivamente per lei, passa tutti i giorni, viene a trovarci, biscottino, coccolina, proprio un po' di pet therapy.
0: Esatto.
1: Che serve a tutti.
0: Esatto, una sorta di pet therapy. E poi un'altra cosa che mi ha colpito particolarmente, entrando dentro respiri energia, respiri solarità, respiri proprio, ti viene da sorridere, e io penso che tutti quanti dovremmo avere la possibilità di far entrare e poi anche lavorare con il nostro amico a quattro zampe, perché proprio ti dà una sorta di energia, solarità, felicità, ti sveglia la mattina e hai il desiderio proprio di dire oh, ciao, che andiamo.
1: Certo, assolutamente, sì.
0: Cosa offrite? Al di là dei nostri amici a quattro zampe, ovviamente qualche biscottino, kit di benvenuto, la ciotolina dell'acqua, ho già visto, quindi l'abbiamo messa alla prova ed è precisa, ma cosa offrite proprio per i clienti?
1: Beh, noi offriamo qualsiasi tipo di servizio che il cliente desidera, di capelli, di coccola, di qualsiasi genere.
0: Taglio e piega?
1: Taglio, piega, colore. Trattamenti particolari per il cuoio capelluto, che è molto importante oggi con lo stress che c'è in giro, è molto importante anche fare una coccola al cliente per farlo rilassare.
0: Rigorosamente prodotti naturali?
1: Assolutamente, questo è poco ma sicuro, bio, naturali. Ci piace comunque trattare il capello nel modo corretto, senza troppi prodotti chimici. E niente, basta questo.
0: Guarda, poi un'altra cosa che mi ha colpito è che sentite che silenzio, al di là della musica, il phon, ma sentite abbaiare? No. Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, vuol dire che i cani sono educati e sono stanno bene.
4: Ciao, io sono Jessica e lui è Sweetie. Noi veniamo di qua da un paio d'anni perché per noi è importante stare quasi sempre insieme. E siccome la Isa ci fa portare tutti i cagnolini che vogliamo, siamo molto contenti di venire qua.
5: Mi chiamo Anna Maria, io vengo qui tutti i giorni specialmente per vedere Bella, perché è un amore della mia nipotina, e poi anche perché con loro mi trovo molto bene, devo dire la verità, sono veramente brave, simpatiche, e quindi sono delle amiche.

noi cosa facciamo dell'Italia di Artù? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare fuori in vetrina, inseriti nella app Italia di Artù, che è scaricabilissima. Potete entrare, cliccare sul QR code, c'è un pet info point che ti viene consegnato, dove tutti quanti possono tranquillamente avvicinare il telefono, entrare nell'applicazione, andare a trovare con la geolocalizzazione, venite a trovare Isa che vi porterà comunque tanto sorriso, tante coccole, tante carezze e tanti slurp slurp slurp dai vostri pelosetti. Quindi meritatissimo, questo è tuo bollino dell'Italia di Artù, lo andiamo ad applicare e andiamo avanti, perché di strutture ce ne sono sempre tante, di professionisti ce ne sono tanti e hanno tutti bisogno.

in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice clic. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia Dear To ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia Dear To verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadeartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese, tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
1: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo i fornelli.
0: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5x1000.
2: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
3: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
0: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e Youth Ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
3: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
0: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta. Alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
4: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non è stato solo.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni

0: avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
3: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
2: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: Grave strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale

0: da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.
1: Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.
2: E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.
1: Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA.

0: Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, tre interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.
1: Incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

0: Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus, infatti, è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.
1: Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il Cusunica al Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi,

0: Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Foyz, il Cus ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Foyz, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del Cus Unica al Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione è debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo, che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: giornata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.
1: Grave strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono.

0: Dalla FIARS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIARS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.
1: Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.
2: E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare se sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Joy riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.

0: Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame e Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.
1: Incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. 3 le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e 3 gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus infatti è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.

0: Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il Cusunica al Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il Cus ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del Cus Unica al Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del Cus, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa, ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo, che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.

0: gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore, rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge dai fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione. Penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa. Ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta

0: porta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccio di Doro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccio di Doro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccio di Doro si addormentò subito. Mentre Riccio di Doro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche. E Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?

0: bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
0: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
0: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti. C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno.
2: Buon compleanno, figlia mia!
0: Grazie mille, padre!
1: La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via.
0: La mia palla! Oh no!
1: La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde.
0: Oh no!
1: La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente.
0: La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla?
1: Improvvisamente sentì una voce.
3: Mia bellissima principessa, perché state piangendo?
1: Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora:
3: perché state piangendo, mia bellissima principessa?
1: La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante.
0: Un ranocchio parlante? Ma come?
3: Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete.
1: Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia.
0: La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla?
1: Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta.
3: Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore.
1: La principessa era curiosa.
0: Quale sarebbe il favore?
3: Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello.
1: La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò:
3: mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello!
1: La principessa gridò da lontano, ridendo.
0: Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me?
1: La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello.

0: Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia:
1: «Mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?»
0: «Beh, vedi, padre...» Ecco, la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto.
1: «Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio!»
0: Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo.
2: «Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato.»
0: Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò.
2: «Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa.»
0: Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò.
2: «Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba.»
0: Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa.
2: «Buongiorno, principessa, avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò.»
0: Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?» Il ranocchio la guardò negli occhi.
2: «Gradirei un bellissimo bacio da voi.»
0: La principessa saltò dal letto furiosa.
3: «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!»
0: Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'.
3: «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più.»
0: Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse:
3: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?»
4: «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.»
0: La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto.
1: «Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.»
0: Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti.
4: Mia

0: Principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?
1: La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere.
2: Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.
1: Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono. E vissero per sempre felici e contenti.
3: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
4: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
5: TK Home Solution
4: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
5: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
4: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto.

0: rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale.

0: Allora, cosa ho fatto? Installare questa poltroncina.
1: Bella, vero? Favolosa, eh?
0: Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
3: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
4: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa

0: in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascala Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti

0: In casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta.

0: Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? En Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. En Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. En Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è En Casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4% per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. En Casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile.

0: Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
11: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
12: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
13: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
12: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con un grave incidente sul lavoro che si è verificato ieri pomeriggio a Sapri, dove un operaio è rimasto ustionato dal bitume caldo. I dettagli nella copertina.
1: Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cattarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Resta in carcere il 53enne che nei giorni scorsi ha ucciso la madre a Pellezzano. Sentiamo.
3: Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne, trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.
0: Ci spostiamo in Cilento, dove nelle scorse ore si sono verificati diversi tentativi

0: di truffe telefoniche. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare se sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette, è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.
0: Ancora cronaca: la direzione investigativa antimafia di Salerno ha confiscato beni per 5 milioni di euro al termine di un'operazione condotta tra Mercato San Severino e Rocca d'Aspide. Sentiamo.
2: Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione riesame misure di prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.
0: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione

0: immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Da Vida e da Rista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna la Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati in studio. Tre diversi incidenti stradali si sono verificati in Basilicata e tre persone sono rimaste ferite gravemente, una è in rianimazione. Il servizio è di Federica Pistone.
1: Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione.

0: A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato, finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.
1: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. La FIALS Salerno ha lanciato un allarme sulla carenza di personale del 118. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Grave e strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza. A Laurenzana arriva il bonus carburante comunale per aiutare le famiglie in difficoltà con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo.
0: Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal Fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus infatti è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà però differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature...

0: e i marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedia a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro. E banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Continuano i disagi dopo il guasto al data center in Basilicata. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.
0: Ed ora lo sport. Si è concluso con un pareggio l'amichevole della Valdiano, che è tornata in campo contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo. Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il CUS Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il CUS ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Fois, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del CUS Unical Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del CUS, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile.

0: DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa. Ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione è debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
2: Questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiodinews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame.

0: stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: E siamo vicini a un nostro amico, un cantautore della Mediterranean Production. Lui è Giovanni La Rosa, molto eclettico. Tocca temi anche un po' sul sociale, sugli emigranti. È veramente un cantautore moderno, però anche legato alle tradizioni antiche.
1: Ho visto che Gran Galla d'Italia ti ha portato molto fortuna e hai deciso di proporre adesso una nuova composizione.
2: Sì, è un nuovo brano, è inedito. E si intitola Il calore umano.
0: Ah, Il calore umano, Giovanni La Rosa.

continua a far come se fosse sola. Mi sta a guardare col sorriso appeso. Lei mi sorprende, incredulo, indeciso, e con un gesto mi offre la sua cena e poi il suo letto e il

0: Grazie Giovanni, La Rosa, poi sentiamo tantissimi altri tuoi brani, li conosciamo. E quindi, insomma, per Giovanni La Rosa come ti si contatta?
1: Oh sì, naturalmente mi trovate su tutti i social con il mio nome e cognome. E poi qui a Roma organizzo degli eventi,
0: esatto.
1: C'è un bel locale dove organizzo degli eventi al Trust Club, quindi chi è di Roma o che vuol venire a sentirmi, spesso organizzo dei concerti lì.
0: Bene,
2: grazie,
0: complimenti, grazie Giovanni La Rosa, complimenti. Io adesso vorrei ascoltare un po' di musica napoletana, tu no?
2: Come fai?
0: Ma io è un po' di musica napoletana in questo momento. Abbiamo avuto l'orchestra che ha fatto l'omaggio al Canta Napoli.
2: Ma tu mi fai felice, ma tu quando mi dici queste cose così all'improvviso, solo che mi viene anche un'idea. Secondo me questa canzone partenopea viene rivisitata in questo contesto da un personaggio in particolare che è
0: Alfio Lombardi!
2: Ma non devi esitare!
0: Hai capito? Sera. Si era dimenticato come ti chiamavi, non è vero?
2: Allora, senti Lombardi, io te lo dico subito, vieni verso la camera perché la situazione è seria. Tu sei qui per raccomandazione politica,
0: esatto.
2: È meglio essere chiaro.
0: Perché allora, i leghisti hanno voluto la parità.
2: Ma non solo, è un discorso trasversale, tutti qua. Allora, cerca di farmi fa, bella figura, me l'hai sempre fatta
3: quando
2: fare.
3: Quando avete finito.
2: 422.
3: Io saluto e dico buonasera.
2: Buonasera a te,
3: buonasera.
2: Lombardi.
0: Buonasera, buonasera. Bene, bene. Alfio, un graditissimo ritorno sempre a Gran Gala Italia, vero? Gianni Gandhi, che è un tuo fan, è il tuo amico,
3: è un piacere vedervi. Ecco. Poi con Gianni ci confrontiamo spesso sulla bella terra calabrese, sul lavoro calabrese.
0: Sulla Campania, insomma, di tutto. Senti, sei campanilista.
2: Ragazzi, equilibriamo un po' l'idea, parliamo un po' del nord.
0: Ecco,
2: parliamo un po' del nord. Prima
3: la Puglia dove si trova?
2: Il nord del meridione, tipo la Puglia. Però.
0: Ecco. Allora,
2: scherziamo, che brano hai portato stasera?
3: Non lo so.
2: Questa
3: è la sorpresa.
0: A sorpresa,
3: vai Luciano.
0: Noi andiamo sulla fiducia. Alfio Lombardi.

0: insomma, sempre lo studio si accalora da questo sole di Napoli, eh? O Sarracino. Bene,
1: finalmente un brano inedito.
0: Dire la verità, però, un uomo.
1: Però serve sempre a portare un po' di un vento po' di... del nord.
0: Esatto.
1: Capisce me?
0: Grazie.
1: Del nord e del sud. Alfio Lombardi.
0: Grazie, Alfio. Grazie, grazie.

0: Gran Galà Italia, ovviamente un programma di eccellenze italiane. Abbiamo un italiano, un'eccellenza nel mondo, Paolo Odierna, banchiere, imprenditore, insomma un'eccellenza sia Los Angeles, California, ma anche paesi arabi, insomma Dubai, sempre in giro per il mondo, tantissimi viaggi aerei di qua e di là, a portare le eccellenze italiane nel mondo.
1: Grazie prima cosa Elena per avermi invitato in questo evento. Sì, il mio mondo è un mondo molto particolare, io viaggio tantissimo, le mie basi sono tra Los Angeles e Dubai, anzi Abu Dhabi negli Emirati Arabi, e questo evento che noi andremo a fare per il terzo anno consecutivo sarà sempre un evento in crescita, perché stiamo avendo un grande successo, siamo contenti di quello che facciamo e la nostra missione è veramente aiutare il Made in Italy, quello vero, il Made in Italy, quello fatto da aziende artigiane, non aziende, quindi non quello che è industriale. E insomma ce la mettiamo tutta a valorizzare le aziende.
0: Esatto, parliamo di questa Expo per il terzo anno in California, Los Angeles, proprio del Made in Italy.
1: Parliamo della terra dei sogni, parliamo della California, la quarta potenza mondiale, fosse una nazione a sé come prodotto interno lordo, per cui un mercato che ama l'Italia. Questa è la cosa importante, ama l'Italia, ama il Made in Italy e dà valore a quello che noi facciamo. Per quello noi siamo orgogliosamente presenti e siamo la più grande realtà, il più grande evento mai creato in California del Made in Italy. L'evento è bellissimo, l'evento è bello, è aperto a tutte le aziende che fanno eccellenze, noi aiutiamo le aziende a entrare nei mercati, le aiutiamo su tutti i punti di vista, dai trasporti fino alla valorizzazione del progetto. È lì che spingiamo e questa intervista e questo rapporto che abbiamo con Gran Galà d'Italia, questo programma è importantissimo per noi, perché uno dei grossi limiti delle aziende italiane è quello di dare un'importanza strategica al prodotto e alla qualità, però puntare poco sulla comunicazione, invece è necessario che il mondo sappia e conosca la vera storia delle aziende italiane.
0: Esatto. Oltre a questa Expo molto importante, insomma ormai a livello internazionale, ricordiamo la possibilità di avere proprio un negozio sul posto.
1: Questo è uno degli ultimi nostri investimenti, abbiamo investito quasi 5 milioni di dollari di soldi privati, nessuno ci sta aiutando e diamo degli spazi dedicati alle piccole aziende per cominciare a testare anche prima dell'estero l'Expo e i loro prodotti, e questa opportunità gli dà un grande valore aggiunto, perché loro in questo modo, in questa fase iniziale di approccio al mercato, saltano tutta la filiera, per cui vanno a vendere direttamente al consumatore finale avendo un margine operativo molto importante, gli fa capire se il mercato americano è quello che loro accettano come prodotto. Teniamo conto che questo negozio, che aprirà il suo primo negozio su 8 il 12 di maggio, ha un nome magico secondo noi, che si chiameranno Visionarium, proprio perché dà visione di quello che è veramente essere italiani.
0: E ti ringraziamo anche per un ruolo che ci hai dato.
1: Sì, devo dire che il mio successo è sempre dovuto alle persone di cui mi circondo. Abbiamo tanti manager che mi aiutano in questo processo e con orgoglio sono felice che tu abbia accettato questo ruolo di ambasciatrice, ma anche perché per l'attività che svolgi sia professionale che anche sociale, per aiutare le aziende con il tuo programma televisivo.
0: Esatto, poi tu sei anche fondazione, sei anche un po' anche per la beneficenza, quindi ci sono anche delle modalità, no, per le aziende italiane, anche per quanto riguarda il fisco, insomma, di poter essere aiutati in America.
1: Senza dubbio, ricordiamoci che questa grande crisi che il Covid ha portato ha aperto veramente finanziamenti da parte della Comunità Europea e anche del governo italiano per aiutare le aziende nel processo di internazionalizzazione. Noi siamo una fondazione all'interno di questa operazione e diamo veramente tanti vantaggi e tanti aiuti alle aziende. Il nostro business e il nostro successo è che le aziende abbiano successo in questa manifestazione, quello è il nostro goal.
0: Allora un appello alle aziende eccellenti, che poi verranno vagliate ovviamente da voi, italiane, quindi artigianali eccetera, di contattarci per questo Expo internazionale in California, Los Angeles, che si terrà a ottobre, più o meno a metà ottobre.
1: Sì, dal 19 al 20 ottobre, e l'importanza di questo rapporto che stiamo stringendo con il programma Gran Galà d'Italia è molto, deve essere veramente un punto di riferimento per le aziende che vengano in Italia e che vengano in America.
0: E poi anche per il negozio, l'apertura a maggio di questo bellissimo primo degli 8 negozi importanti. Ti ringraziamo tantissimo per tutta la tua attività e per questa promozione che tu fai in realtà vera, no? Perché poi ci sono tanti che parlano, tu invece agisci da tanti anni per promuovere al massimo il Made in Italy nel mondo. Grazie a Paolo Odierna, grazie.
1: Ti ringrazio, grazie a voi.
2: Dobbiamo sempre parlare dell'estero, no? Anche dell'Expo, della WIO, di tutti quelli che in questo programma Gran Gala Italia hanno uno spazio e parlano e sono ospiti internazionali oppure vengono da altri paesi. E adesso abbiamo un ospite
3: di Casalpusserlengo.
2: Un ospite che in pratica, quando ci sono dei film, no, americani in Italia, lui viene sempre contattato, sempre, ma proprio sempre.
3: È una buona sorte.
2: Maurizio Cusano.
3: Maurizio Cusano. Ciao Maurizio, come stai?
2: Maurizio, una carriera, aspetta, più di 45 anni nel cinema, tantissimi premi, tantissimi film proprio americani, insomma hai lavorato con i più grandi. Tu sei un coordinatore degli extras, diciamo, no? Delle figurazioni, ecco, delle comparse, figurazioni, anche figurazioni speciali. E quindi raccontaci, perché tu hai un'esperienza, un bagaglio, hai vinto anche un Leone d'Argento, tantissimi Telegatto. Premi, Telegatto.
4: 10.
2: E diciamoli un po' di premi, fa sempre bene.
4: Leone d'Argento, Telegatto, poi ho vinto l'ultima adesso 2 mesi fa a Carmiano, proprio

0: Ha premiato il sindaco, mi ha dato proprio una scultura bellissima. E poi
1: stiamo guardando tutto quello che riguarda.
2: Qua iniziano, ecco, vedi, un po' di film, di locandine. Allora, ricordiamo qualche regista così, tipo Ridley Scott, Ron Howard.
0: Vabbè, quelli che
2: Ron diciamo Howard, di casa Pusterlengo,
0: Sergio Leone, Michael Bay, Spike Lee. Ben Stiller.
1: No, fai prima di quelli che non ti hanno contattato.
2: Che non hai fatto, che, gli americani che non hai fatto.
0: No, a me non mi hanno contattato loro, mi ha contattato la produzione.
2: Sì, certo.
0: E ho lavorato con questi registi,
2: certo,
0: famosi.
2: Ma poi hai lavorato per tanto tempo, tanti
0: 45
2: mesi.
0: Anni, sono
2: sì,
0: in pensione.
2: Ma anche mesi, diciamo, proprio durante una lavorazione di un film. Spesso l'attore
0: l'ultimo è stato l'altro
2: lavora
0: anno.
2: Due, tre pose, quattro pose. Tu invece tutti i giorni, perché coordinavi i generici. Certo. Quindi quanto stavi? Per esempio il film che avete girato a Matera, no?
0: Sei mesi
2: a Matera,
0: è uscito adesso in America,
2: ecco,
0: e ha avuto successo.
2: Il titolo?
0: A breve uscirà la lettera di Clarence, praticamente la storia di Gesù, però in fase comica.
2: Ah, hanno fatto The Passion anche a Matera?
0: The Passion
2: l'hanno fatta anni fa, però dico, e poi dopo hanno fatto la chiave comica anche di questo.
0: Di The Passion non lo so perché non l'ho fatto io. Io quando hanno fatto The Passion ho fatto Angels in America.
2: Certo.
0: Nello stesso periodo che ci lavorava Pacino e Mary Street.
2: Esatto.
0: E poi dopo di quello ho fatto così. Vabbè, lì sono 110, è lunga la situazione.
1: Beh, quindi
2: 110, possiamo stare una puntata. Gran Gala Italia tutta dedicata a Maurizio.
1: Senti Maurizio, ma ultimamente cosa bolle in pentola? Ci sono delle novità,
0: allora,
1: importanti?
0: In pentola bolle poco, perché io sono in pensione da luglio. Sono un po' stanco perché
1: Però così giovane
0: anni.
1: Pure tu, vero.
0: Lo so, me lo dicono tutti, ma
2: forse
0: dovrò fare un ultimo film. Il produttore mi ha contattato prima di Natale. E ha tre progetti, due nazionali e uno internazionale. A me mi fa sempre quelli internazionali. E se va in porto farò l'ultimo e poi vado verso i 70.
1: Beh, vabbè.
2: Ma non si vede se non ce lo dici.
0: Ho capito, ma 45 anni, ho dato tutta la mia vita al cinema, mi sono privato di tutto, la famiglia, cioè, non
2: so,
0: è una cosa.
2: Basta,
0: uno si mette seduto, vede il film, non sa dietro quello
2: tu,
0: che c'è.
2: Eccetera,
0: insomma,
2: che
0: è una cosa.
2: Senti, ma Ron Howard, per esempio, Ben Stiller, un aneddoto. Un qualcosa di divertente.
0: La verità qui.
2: Sì, dilla.
0: Ronaldo è bravissimo. Ben Stiller lasciamo, io proprio non manco nominare.
2: Addirittura?
0: Sì, sì.
2: È capriccioso.
0: Avevo dato le dimissioni.
2: Ah,
0: era un regista che praticamente cambiava ogni giorno, cambiava tutto. Oggi con le 300 figurazioni poi non aveva più, per noi è un problema convocarle,
2: certo.
0: Sconvocarle, amministrazioni, i dati. E io una sera stavo a fare notti, ho un po' sbroccato, ho chiamato il produttore con l'organizzatore, gli ho detto io suo film lo lascio, ma pure i produttori stavano, non vedo l'ora che finiva, se ne andavano.
2: Ah, ecco.
0: Poi ha chiesto scusa al penultimo giorno, mi ha chiamato,
2: tardi.
0: Ha detto ti chiedo scusa per i disagi creati, e poi ci siamo fatti pure la foto insieme con Mestini.
2: Senti, il regista e l'attore più simpatico?
0: Il più bravo in assoluto al mondo è Keanu Reeves, è Tony Hopkins
2: e
0: Dustin Hoffman, sono quelli che mi hanno proprio dato più.
2: E quindi tu eri lì con loro, parlavi come io parlo con Alfredo Nolasco, la stessa
0: certo.
2: Cosa.
0: Beh. C'ho pure foto con loro.
2: Bene. E salutiamo anche insieme Enzo Sisti, che è a Los
0: Assolutamente
2: Angeles,
0: sì.
2: Che è un grande produttore americano.
0: Io Enzo,
2: cioè italiano.
0: Enzo mi ha conosciuto quando ero, perché sono molto più piccolo di Enzo, e è una persona che a me mi stima molto, io stimo molto lui. Infatti lui ha girato a Matera prima di noi, ha fatto 007, e invece noi abbiamo fatto queste qui, le lettere di Clarence. E poi dopo di quello ho fatto Godzilla, che uscirà a breve pure lui. No, sono due filmoni grossi.
2: Bello.
1: Benissimo.
2: Godzilla
1: benissimo.
2: Con, scusa, il regista chi è?
0: Il regista non lo so.
2: Non lo sai perché è difficile da fare.
0: No, ma noi abbiamo girato 10 giorni a Roma, delle riprese, poi sono andati a Hong Kong,
2: okay,
0: e questa è stata proprio una cosa,
2: una
0: cosa veloce.
2: Bene, bene.
1: Perfetto.
2: Allora Maurizio, noi ti ringraziamo.
0: Grazie a voi
2: dell'invito. Sei un ospite prezioso, continua a lavorare, perché così hai visto, ci sono tanti attori, registi, insomma di tutto.
0: Ti dico una cosa, ho fatto lavorare più di 1 milione di persone,
2: ecco,
0: nell'arco della mia carriera.
1: Poi ha conosciuto Fino e si è fermato.
2: No, infatti doveva lavorare con
1: vabbè,
2: Fino, poi
1: vabbè.
2: Detto.
0: Con me ha lavorato pure Claudio, che non vedo qui.
2: Claudio? Sì, che c'è.
0: E
2: sì.
0: Ha fatto un paio di film con me, l'ho chiamato a lavorare.
2: Vedi che bello, vedi che bello. Quindi, Fino,
3: intervengo al volo, perché c'è un carissimo amico che si chiama Roberto Puddu, che non c'è più, che faceva un personaggio, che era l'organizzatore dei gruppi, delle cose.
0: Coordinatore.
3: E dice, faceva delle cose pazzesche. Scusi, su dove a lei? Deve fare umano, se toglie quell'orologio. Cioè faceva queste cose qua, perché sembra che
0: è pesante, comunque sono
3: cose.
0: Pesanti proprio i film. Cioè io tutta la mia vita di convocazione erano le 3:30, 4
3: certo,
0: di mattina, per 45
3: sì.
0: anni.

0: discussioni, problemi sul set, regia.
1: Posso portare il bambino? No, dei... signora, deve fare la vedova. Vabbè, che c'è?
0: Ci sono dei registi che sono veramente... dei registi che ho lavorato benissimo, come tipo Sergio Leone.
2: Certo.
0: Hanno fatto Cena Volta in America, insomma, dei 40 anni fa. E dei registi che sono stati veramente... tipo Michael Bay, che è uno dei registi più pagati al mondo. Lui è il più forte al mondo per gli effetti speciali. Ho girato a Taranto, Six Underground. Per cui è stato
2: Maurizio,
0: molto pignolo.
2: Lo so, devi
3: potremmo
2: tornare.
3: Fare 10 puntate, puntate oppure l'enciclopedia a fascicoli settimanali.
4: Poi io sono un cinefilo, quindi devo capire se mi parla di me.
2: Tu sei un cinefilo.
4: È quando faccio.
2: Lui è un cinofilo.
0: Poi hanno scritto un libro. Adesso devo partire in Puglia per il secondo libro.
4: Ok.
2: Bene.
0: Praticamente il primo è un'autobiografia, invece questa è proprio tutta la mia storia, che è molto complesso.
2: Dobbiamo leggerlo.
4: Certo.
0: L'adolescenza.
4: Chissà quanti aneddoti.
0: No, sono tantissimi. Tantissimi.
2: Maurizio, ti ringraziamo, un applauso.
0: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Ciao Maurizio, grazie. Ciao.

E siamo arrivati nell'atelier di Pina Grasso, questa straordinaria stilista che abbiamo trovato anche a Hollywood, a Los Angeles, e andiamo a cercarla perché si nasconde, penso, sopra nel... in sartoria. Ma intanto guardiamo che sono abiti meravigliosi, stupendi, proprio da principessa, perché questi sono abiti di gran moda, elegantissimi, con dei tessuti raffinatissimi. Guardate che ricami straordinari. Poi ovviamente non solo questi elegantissimi da serati, da grandi eventi e cerimonie, ma anche abiti da sposa, che poi andremo a vedere. E intanto abbiamo trovato anche un bel premio dedicato proprio alla nostra Pina Grasso, ed è un premio di eccellenza italiana, infatti la troviamo nel mondo, anche a Los Angeles. Allora andiamo a cercarla perché siamo sulle sue tracce. Intanto ammiriamo questi abiti stupendi.

altro riconoscimento importante anche in vetrina, l'Oscar della moda. Bellissimo, ovviamente da Hollywood, Los Angeles in America, in Italia anche l'Oscar della moda.

all'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Dipartimento DIS, riconosciuto dal Ministero dell'Università come Dipartimento di Eccellenza per il quinquennio 2023-2027, offre agli studenti neodiplomati un corso di laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni. Il percorso di studi prevede, oltre ad un primo curriculum di tipo generale, altri tre più specialistici nel

di internet e della cyber security, in quello dell'elettronica e biomedica ed infine dell'homeland security. La figura professionale così formata risponde alle esigenze del mondo del lavoro nel settore delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione, che richiede grande elasticità e capacità di trattare in modo professionale problemi interdisciplinari. Diventa ingegnere con DIES. Per info scrivi a orienta.dies@unirc.it.

Il mio nome è... Mi avete già riconosciuto, vero? Sì, sono proprio io, Guglielmo Marconi. Ho ottenuto il prestigioso incarico di introdurre questo progetto. Direi che ne è passato di tempo dal mio esperimento di trasmissione mediante onde radio di un segnale a distanza. E dal 2 luglio 1897, quando, dopo varie peripezie, ho finalmente ottenuto il brevetto. I brevetti sentirete parlare anche più avanti, perché sono stati impiegati anche in questo caso. Dunque, prima di lasciare il palco ai veri protagonisti, vorrei darvi giusto un paio di anticipazioni. Me lo consentite?

0: E allora creiamo un ologramma del professor Araniti, così poi lo vediamo nel palco olografico proiettato, vero? Qui abbiamo un green screen. E poi cosa succede?
1: E qui in questo momento, diciamo, ci stanno riprendendo e la mia immagine verrà tolto tutto lo sfondo e poi tramite una rete 5G, una rete privata che abbiamo in questo laboratorio, manderemo il segnale nell'aula magna e poi lì verrà proiettato nel palco olografico.
0: Benissimo, allora io mi tolgo così fanno l'ologramma solo okay. suo, poi magari un domani anche il mio.
1: Assolutamente. Questo che adesso vedete è il sistema di acquisizione delle immagini, dietro vedete il telo verde, adesso elimineremo il telo verde in modo tale da creare l'ologramma per inviarlo attraverso la rete 5G all'interno del palco olografico. Adesso lascio il microfono e ci vediamo all'interno del palco.
2: Ecco a voi il professor Giuseppe Araniti.
1: Salve, sono Giuseppe Araniti, responsabile del progetto.
3: Avrei tante cose da dirvi, ma avete un ospite speciale. Ciao professore. Ciao professore. Oggi oltre a me c'è anche il direttore del Dipartimento di ES, professore di Capua e la giornalista Elena Presti.
1: Vado via. Ok, vi lascio in buone mani. Arrivederci a tutti e buon proseguimento.
0: Grazie, grazie a entrambi. Bellissima esperienza essere qui con voi in questo palco olografico, insieme ovviamente al professor De Capua, che poi è il direttore del Dipartimento di IES, che vediamo in tante puntate di Gran Gala Italia, spiegarci tutto questo dipartimento che è veramente molto articolato con tante materie. È un dipartimento d'eccellenza, come sappiamo, proprio riconosciuto dal Ministero come quinquennio di eccellenza, di formazione. Allora, professor De Capua, siamo qui quasi ologrammi.
4: Sì, questa è la testimonianza di quello che fa il nostro Dipartimento per la Società. Il nostro ruolo in questo territorio. Questo progetto è partito da un'esigenza, una necessità impellente e abbiamo cercato di dare delle risposte grazie alle competenze tecnologiche che abbiamo. La possibilità di dare un supporto ai medici per la diagnostica di malattie senza la presenza del paziente è una delle opportunità che questo progetto ha consentito di realizzare.
0: Bene, professor Araniti, allora tante possibilità per gli studenti, no? Che frequentano questo laboratorio, questo palco.
1: Sì, indubbiamente sono tante le possibilità, oltretutto questo palco è solo una parte delle tecnologie che abbiamo acquistato all'interno del progetto. Questo palco è collegato a una rete 5G privata, quindi le attività di ricerca e di studio che stiamo facendo in questo momento è quello proprio di effettuare le comunicazioni olografiche, quindi poter trasportare le persone da qualsiasi punto a un altro e poter vedere quindi non solo delle persone ma anche degli oggetti in 3D per poterli analizzare per esempio durante un intervento chirurgico come può essere una TAC, una risonanza, un cuore e via dicendo.
0: Esatto, a breve vedremo allora questo cuore in

0: Brandita, insomma, tutte le possibili attività che si possono espletare qui. Allora, tanti allievi, no? Che si iscrivono e tante possibilità anche per un futuro, per una professione.
1: Assolutamente, diciamo che i nostri studenti, una volta laureati, hanno enormi possibilità, insomma, di lavoro. Quasi tutti, una volta, diciamo, il giorno della laurea, hanno già diversi contratti, lavoro in mano. Quindi questa è veramente una grossa opportunità per i nostri studenti e il territorio tutto.
0: Bene, so che è un progetto anche studiato a Roma tramite la Blu Cinema e quindi sono contenta perché anch'io avevo realizzato una pubblicità per il Ministero della Salute proprio adottando lo stesso sistema, però questo è molto grande.
1: Sì, in realtà è uno dei palchi olografici più grandi che hanno realizzato e questo ci consente di poter, come avete potuto vedere prima, di entrare dentro il palco e avere la stessa altezza diciamo, del personaggio olografico.
0: Bene, quindi ricordiamo il Dipartimento DIES, che è un dipartimento proprio all'avanguardia, che permette agli studenti anche di entrare subito nel mondo del lavoro, perché essendo all'avanguardia ci sono degli specializzati proprio in queste materie, vero, professor De Capua?
2: Assolutamente, assolutamente possiamo dire che a Reggio Calabria si può studiare ingegneria, ci si può specializzare e assumere una professionalità che veramente è appetibile in tutto il mondo.
0: Bene, grazie al professor Araniti, al professore De Capua e intanto vediamo le immagini che ci coinvolgono di questi ologrammi che sono in campo medico, ma poi possono essere in tutti i campi. Grazie.

0: E abbiamo riservato un posto d'onore al centro proprio per un grandissimo esponente della musica italiana a livello internazionale, a livello veramente con grande successo e rilevanza internazionale, vero Alfredo?
1: Che proprio... Beh sì, mi fa molto piacere averlo rincontrato qui a Roma, un personaggio che ha scritto belle pagine di musica genere italiana, continua a scrivere, però è inutile che raccontiamo così, presentiamo direttamente, a te il piacere.
0: Franco Fasano,
1: con
2: ciao
1: che applauso.
2: Tutti, ciao maestri, ciao Elena.
1: Ciao Franco, ben ritrovato, accomodati pure.
0: Ben trovato.
1: Allora,
0: io già pronto questo bellissimo libro tuo, insomma, io amo un po' tutta la tua storia, no? Dal muretto di Alassio fino ai grandi successi a Sanremo, ai grandi veramente, perché tu hai lavorato con i più grandi interpreti, cantanti e della musica italiana. Però intanto volevo anche far andare sullo sfondo una clip, no? In cui tu suonavi e cantavi con un'orchestra, perché noi abbiamo la Reggia Orchestra.
2: Sono stato qui ad ascoltarvi e devo dire che è molto bello quando nelle trasmissioni si sente la musica dal vivo, quindi io volevo complimentarmi con Roberto Caridi e con tutti voi maestri, perché portate la musica dal vivo soprattutto anche in televisione, che questo non succede sempre.
1: Non è casuale questo applauso che sottolinea questo tuo intervento, però veramente, a parte la retorica, Franco, tu hai scritto e continui a scrivere.
2: È la mia retorica, è una speranza la mia.
1: la mia non voleva essere retorica, nel senso che continui a scrivere belle pagine.
0: Sì,
1: di... però tu avevi un contributo,
0: grande... certo. Essere un grande interprete, perché insomma ha fatto Sanremo, ha fatto tantissimi brani di successo. Ricordiamo anche un po' il Sanremo che ti ha lanciato, perché intanto, oltre a queste immagini con l'orchestra, abbiamo proprio stai?
2: No, questo è tratto da una tournée che ho fatto in Abruzzo, e quando è stato

0: Possibile, anche io ho portato la musica non soltanto con una band, quindi dei soliti della ritmica, ma in quell'occasione, grazie al maestro Pace, ho avuto la possibilità di riarrangiare le canzoni per orchestra. Io poi avevo le partiture anche dei brani che furono cantati a Sanremo all'epoca. E qui credo che siamo nel 2009. E non so quale canzone è quella che
1: si sta
0: vede.
1: Andando
0: però sì. Se la sentiamo la
1: adesso la
0: subito.
1: Sentiamo e così sentiamo un pezzettino.
2: Non solo no,
0: ah, questa è proprio la mia.
2: Ma dimmi dove sei,
0: questa è quel giorno non mi perderei più,
2: tanto mi oriento.
3: Teniamo.

0: così almeno.
1: Bravo,
2: applausi questo applauso che arriva, Franco Fasano.
0: Abbiamo dato un assist al maestro Caridi. La prossima volta live.
1: È live, sì. esatto.
2: Ci organizziamo un attimo. Comunque devo dire la verità, Franco, tu pensa, Elena lo sa, è uno che ha venduto anche i dischi, quando i dischi si vendevano, poi diciamo la nostra generazione un po' a cavallo di due, forse tre epoche per quello che riguarda la musica, il vinile, il passaggio al digitale. Insomma, tu che sei un personaggio che ha scritto veramente pagine di storia e continua a scrivere, come hai vissuto questo grande cambiamento?
0: Ma assolutamente come spettatore, perché voglio dire, la musica io l'ho sempre pensata al di là del supporto con il quale poi l'avrebbero distribuita e l'avrebbero conosciuta il pubblico. È chiaro che io fin da quando avevo 6-7 anni, grazie a mio padre fotografo che mi portava al Festival di Sanremo, entravo al Festival di Sanremo con il pasta fotografo, certo. E qui lo dico, poi tra l'altro
1: esatto, un libro veramente da scoprire, da leggere.
0: Questo qui è un po' la mia Bibbia, che nasce grazie a Massimiliano Beneggi, che ha voluto raccontare 50 anni di storia della musica italiana attraverso la mia esperienza e attraverso anche le sue grandi appassionate nozioni, perché lui è proprio appassionato di tutto quello. Però quello che volevo, lui mi ha chiesto una domanda che
1: guarda.
0: Io credo che il discorso del luogo sacro di ascoltare la musica sia sempre legato all'attenzione che l'ascoltatore pone,
1: certo.
0: Io credo anche attraverso le piattaforme digitali che ci sono oggi si possa anche ascoltare molto bene. La cosa che mi fa un po' così un po' tristezza è che una volta, io mi ricordo che quando ero piccolo era un culto andare in un negozio per andare a comprare un disco come se fosse un libro, te le portavi a casa e quella canzone, quel 45 giri, anche quell'album diventava patrimonio di quello che avevi a casa.
1: Certo.
0: Oggi invece è tutto sulla nuvola.
2: Cioè questa cosa tattile anche di possedere.
0: Esatto. E quindi è tutto nella memoria, che va benissimo, per carità. Però secondo me non c'è proprio questa fisicità, certo, con la voglia di avere lì.
1: Franco, noi ti ascolteremo delle ore, però purtroppo i tempi televisivi ci incalzano. Allora ricordiamo i grandi successi: Fausto Leali, Anna Ox, insomma tanti artisti, la Goggi.
2: Io devo ricordare, tu forse no, c'eri già, non eri proprio un progetto, però io ho incontrato una bella serata, e ricordo con piacere, non so se tu ti ricordi, Franco in Puglia, una discoteca storica come il Divine Follia, in una bella serata. Erano i primi anni 90, 1992, e tu hai cantato in coppia con Silvia Mezzanotte. Eri proprio all'apice del successo, che poi il momento che è continuato, insomma.
0: Sì, nel 92 io ripartecipai come Big per la prima volta al Cantagiro, che avevo vinto 2 anni prima, e avevo proprio invitato Silvia a cantare con me per Niente al Mondo, che cantai a Sanremo con Flavio Fortunato. Silvia tra l'altro ha avuto, come giusto che sia, una grande carriera, ma andatela ad ascoltare dal vivo,
1: esatto.
0: È veramente una grandissima esempio anche lei di emozionalità e di preparazione,
1: certo,
0: vocale.
1: Ricordiamo i vari interpreti, Fausto Leali, Anna Ox,
0: ma diciamo che in questo libro si racconta anche questo fatto importante. Io a partire dal 94 ho iniziato a scrivere le canzoni per i bambini, quindi a dedicarmi alla musica per l'infanzia e quindi a scoprire il mondo del

0: Lo zecchino d'oro al quale io ero affezionatissimo fin da quando ero ragazzino, quando ero un bambino, da quando c'era Mago Zurlì, Marie Le Ventre,
1: certo.
0: Topo Gigio. Quindi il fatto di aver iniziato a vedere quel mondo anche dal punto di vista creativo mi ha tenuto giovane, diciamo così. Ancora adesso
1: Esatto. Quindi
0: amo la
1: cartoni
0: cosa. Quindi,
1: animati, sigle
0: Cristina D'Avena,
1: televisive.
0: oltre 90 sigle per
1: Perché poi
0: Cristina.
1: appunto come autore, compositore, ma anche come interprete, insomma, è
0: Però,
1: importante la tua
0: insomma,
1: carriera.
0: diciamo che per un autore che canta, io scrivo cantando le
1: Esatto.
0: mie canzoni, quando vieni scelto da Mina è una sorta di laurea ad honorem. Quindi io non potrò mai dimenticare queste quattro canzoni che mi ha
1: Bene.
0: scelto Mina, una in particolare che scrissi con Bruno Lauzi, che per me
1: Esatto.
0: rimane sempre
1: E
0: un grande
1: ovviamente
0: punto di
1: ascoltiamo in
0: riferimento.
1: sottofondo tutti questi bellissimi brani. Bene, allora parliamo un attimo dove possiamo trovare questo libro.
0: Ma sai, questo libro lo si può trovare nelle piattaforme digitali, difficilmente nelle librerie, però la cosa bella è che non è un libro che scade, nel senso che è un libro che è uscito nel 2021 perché è nato sotto il periodo del Covid, però racconta un po' la mia storia ed è una sorta di anche incentivo, cioè io mi sento un esempio, mi sento di essere stato un esempio, perché sono partito grazie alla grande passione che aveva mio padre, aveva intuito probabilmente quella mia e il mio talento. Da qualche giorno sono stati i 100 anni del maestro Enrico Simonetti, che è stato il mio
1: Esatto.
0: primo mentore, poi Albertelli, il maestro Barzizza, e racconto quanto la musica sia importante non visualizzarla, ma soprattutto approfondirla. E
1: Esatto.
0: quindi io credo che se io sono riuscito a fare quello che ho fatto, non è stato per caso, ma è stato
1: Certo.
0: perché ho avuto la fortuna di avere dei grandi
1: E
0: maestri.
1: ricordiamo anche, visto che è una puntata, sono puntate dedicate anche un po' alla Calabria, perché abbiamo la Reggia Orchestra, ma abbiamo appunto Gianni Gandi che è calabrese, il nostro produttore, compositore, eccetera. E poi, non so, tanti della Film Commission, abbiamo intervistato Anton Giulio Grande, insomma, un po' la Calabria, no? Che vive di questa, ecco, situazione. E ricordiamo in Calabria che cosa fai tutti gli anni.
0: Beh sì, io grazie al patron Nino Romeo mi occupo dal 2005, anno in cui Colpevole vinse il premio Mia Martini
1: Ah,
0: a Sanremo, non il
1: sì.
0: premio, scusami, il premio della critica,
1: Critica.
0: dedicato a Mia Martini con una canzone che cantò Nicola Arigliano.
1: Esatto. E da
0: E
1: lì sei stato
0: da lì sono
1: scelto
0: stato scelto da
1: come direttore
0: Nino
1: artistico.
0: e mi sono veramente buttato a capofitto, anima, corpo e
1: E quindi
0: anche.
1: ricordiamo premio Mia
0: Sì,
1: Martini proprio.
0: quest'anno sarà il 30º anno e quindi
1: Pensate, da 30 anni un premio che va avanti
0: devi
1: con grandi.
0: venire tu, quest'anno,
1: Sì, io
0: devi
1: sicuramente, ma
0: venire.
1: anche la Reggia Orchestra, anche tutti
0: Ma
1: noi.
0: chissà che se ne possa
1: Bene.
0: fare un'edizione con l'orchestra dal vivo,
1: Certo, Roberto Caridi,
0: se
1: il
0: mi sente
1: maestro, è molto
0: Nino.
1: contento. Va bene.
0: Va
1: Allora,
0: bene.
1: ti ringraziamo
0: Grazie a
1: tantissimo.
0: voi.
1: Torna a trovarci la prossima puntata, le prossime.
0: Grazie. Allora
1: Quindi
0: io amo
1: io amo, io amo.
0: e non è solo il titolo di una canzone che scrissi con Cutugno e con Italo Ianne, che poi cantò Fausto Leali, ma è anche un mio modo
1: Di vivere.
0: di approcciarmi alla vita e alla musica.
2: Franco Fasano, grazie Franco, a
0: Grazie.
2: domani.
1: Grazie,
2: Grazie.
1: grazie.

0: por las calles de aquí de Roma. Me viste caminando sola, tú me mirabas, yo te sonreía y tú te acercaste a mí.
1: Hola, hola! Lo svegliamo questo progetto da Gran Gala Italia, lo svegliamo?
2: A questo punto sì.
1: Bene, bene. Di un tour poi.
2: Cosa ci scappa e quindi tocca.
1: Di un tour anche perché dobbiamo intanto salutare la Reggio Orchestra, perché tu non la vedi quest'anno, nel senso siamo...
2: È un peccato perché volevo esserci anch'io, però ho preso degli impegni in Argentina, diciamo, però... Mi ha raccontato che il progetto è molto bello, quindi spero...
1: E poi sono in studio, li salutiamo e poi appunto lanciamo questo segreto.
2: Diciamo. Sì, già stiamo lavorando a un tour con Elena, sia qui in Italia, in Europa che in Argentina. Bene.

0: Vediamo se arriviamo a Miami.
1: Bene, allora con la Mediterranean Sports Action, anche con la tua associazione, col tuo gruppo, ringraziamo sempre anche Gianni Gandi e Gran Gala Italia. Grazie a Edel Farias, number one. Grazie.

La bellezza non conosce limiti, è dentro di te, pronta a risplendere. Con le nostre parrucche puoi esprimere chi sei veramente. Siamo qui per esaltare la tua bellezza ed autenticità. Che tu stia lottando con la perdita dei capelli o desideri semplicemente esplorare nuovi look, noi siamo qui per te. La tua bellezza è unica e noi vogliamo esaltarla in ogni modo possibile. Esprimi te stessa senza limiti. Italwig, dove la bellezza incontra la libertà. www.italwig.com, telefono 06 59 15 365.

0: Anzi, faccio io come se fo, permetti, lui per Casalini toccare un vinile è una roba che, ecco, questo è Tex Over, Italo Disco, sapete che tutti quanti stanno facendo di tutto per entrare in questa maxi operazione dell'Italo Disco che è tornata, ma noi che abbiamo qui una come Gianni Gandi, una come Elena Presti, una come Elena Presti in questo momento, a proposito di ritmo, a proposito di quattro quarti, io direi, se siete d'accordo tu e Gian Lurando, di andare subito ad alzare il volume. Amici da casa, alzate il volume del vostro televisore. È già pronto qui con noi il buon Claudio Casalini con tutti i suoi vinili, ma soprattutto Elena Presti e questo super medley che si intitola Los Caminos de la Vida. Elena, Presti!
1: Le hit!

0: Francesca.
1: Vabbè. Complimenti. Voglio salutare il regista della trasmissione, benvenuto. Queste immagini di Bolzano alle spalle erano stupende, le Dolomiti che erano dietro di te, ma comunque era stupendo questo medley, Lo scammino della vita, roba da hit naturalmente, super hit, perché tutti i brani che fa quel matacchione che produce Gianni Gandi naturalmente sono destinati a scalare le classifiche. Elena Presti!
0: Grazie anche alla ballerina Francesca, bravissima, perché lei viene dalla Calabria. Giustamente,
1: respira.
0: Però è una grandissima
1: respira.
0: Artista e anche coreografa, insegnante.
1: Come fai con i tuoi 26 anni ancora a fare questa roba?
0: E
1: canti e balli.
0: 25.
1: Guarda, facevo una roba del genere, due hanno fatto una roba del genere nella storia della televisione italiana. Una era la grande Delia Scala e l'altra la grande Raffaella Carrara.
0: Grazie.
1: E adesso Elena Presti canta, balla, ma soprattutto pensa al prossimo personaggio.
0: Esatto. Grazie Francesca.
1: Ciao Francesca, grazie, allora, facciamo un applauso.

C'è un luogo che sta diventando il centro del mondo. È il luogo dove si sta costruendo il nostro futuro. È Roma, la città di Expo Universale. Per la prima volta nella storia, in un unico posto, ci sarà un evento che riunirà tutti i popoli del mondo. Ogni paese porterà la sua esperienza, le sue idee, i suoi sogni, e li condividerà con il resto del mondo. Ogni danza, ogni canto, ogni colore di questo pianeta contribuirà a dare un senso al nostro domani. Gli ingredienti di Expo Universale sono le idee, le culture, i percorsi gastronomici, le danze tradizionali, i costumi e l'artigianato tipico folcloristico, la moda.

0: La musica, lo sport, cinema e TV. Una piattaforma in grado di ospitare la rassegna delle culture dei popoli di tutto il mondo, attraverso gli expo e le fiere tradizionali dei vari paesi.
1: Allora, per questo spazio bellissimo della WIO, no? Viaggio tra le culture dei popoli, abbiamo proprio l'Africa impersonata dalla nostra amica carissima e quindi grande compagna di viaggio anche
2: esatto.
1: In WIO, in Expo.
2: Di lei è stata veramente una straordinaria compagna di viaggio. Ha fatto veramente un strepitoso lavoro insieme a noi.
1: Esatto.
2: E continuerà a farlo perché ci stiamo preparando per l'Expo Universale 2024 con il Festival dell'Africa. E quindi Giloia oggi rappresenta un po' il mondo dell'Africa.
1: Che
2: la
1: cosa ci fai
2: dell'Africa.
1: Ascoltare?
3: Bellissima. Bene, io sono qui per portarvi un progetto che uscirà il 14 di febbraio. Ho firmato due giorni fa il contratto per questa canzone che si chiama Samba Beleza.
1: Ah.
3: È una canzone in collaborazione tra Italia, Angola, Brasile. Parliamo della palanca negra gigante, che è un animale in via di estinzione, simbolo dell'Angola. Quindi oggi vi porterò l'energia della Samba Beleza in collaborazione con Brasile, Angola
1: Benissimo.
3: E Italia.
1: Benissimo. E dopo
3: mille.
1: Di te, dopo partirà questo splendido tributo alle danze orientali. Vai.
2: Vai.

0: Grazie, grazie Giloia, complimenti.
1: Grazie a voi.
0: Ma io direi di andare un attimo da Gianni Gandi per dire che c'è un amico, no? Che un tuo amico, perché Radio Mediterraneo è una radio che ospita tanti programmi. Ricordiamo,
2: certo, certo,
0: che oltre ovviamente Gran Gala Italia, Mediterraneo Production, quindi televisione, anche radio, ecco.
2: Abbiamo Radio Mediterraneo in Calabria, 97.8 anche a Messina e a Catania, però abbiamo anche Max Bellet, che è il produttore di un programma, che lo vediamo, dai.
0: Dai,
3: chiamiamolo,
0: parlare.
3: Un applauso, Max. Che bello avere gli amici delle radio anche con noi. Ciao Max.
4: Detto, non invitatevi.
0: E invece ti
3: come stai,
0: invitato.
3: Max?
5: Molto bene, molto bene. Sto allora, bene. Ammazza, sono
3: però
5: veramente...
3: È bello perché grazie a gente come voi, anche grazie a gente come voi, la radio resiste nel tempo. La radio è immortale.
5: Soprattutto immortale. Allora io mi sono inventato una cosa, per conto mio. 10 anni fa ho detto... Faccio una trasmissione, la faccio un po' particolare, non parlo di nulla, né di politica, né di tutto quanto, devo dare emozioni. Ho radunato circa 300 radio, in tutta Italia, all'estero, Germania, Irlanda, non me le ricordo più quante sono.
3: Sono tante.
5: Sono troppe. Perché volevo, tramite la musica, dare delle emozioni. Poi un giorno, quando mi stava diventando tutto buio, e dico... Finiamola qua, perché c'è un inizio e poi c'è anche una fine. Però c'è se un però. Mi spunta questa ragazza qua, che ha cantato ora, Alice Ray, e da marpione volpone radiofonico, ho detto no, fermi tutti, devo ricominciare. Perché lei, ora, nella mia trasmissione, Gianni lo sa, sono passati tanti cantanti, anche Mimmo Cavallo, se non vado errato, dov'è?
3: Mimmo è un Highlander.
5: È passato da me, Mimmo, fantastico, meraviglioso. Un uomo fantastico, simpaticissimo. Però questa ragazza mi ha dato delle emozioni. Dico, allora questa ragazza qua va...
0: Vale, va,
5: spinta un pochino.
0: Bene, benissimo.
5: Anche Elena è passata da me, ti ricordi?
0: Anch'io,
5: e allora, dico, ho detto, rifacciamo, ripartiamo, raduniamo... Cerchiamo di dare emozioni, perché non è mai finita quando si lavora con
0: il corazon.
5: Questo.
0: Esatto. Corazon.
3: Bravo Max, bravo.
0: Grazie,
5: lei è meraviglioso. Lei è meraviglioso. Tieni la stretta.
3: Lo so. Cioè, è lei che tiene stretto me, però noi teniamo stretto te in questo momento.
5: Stretto proprio no, perché ho visto che la telecamera mi fa sempre un po'.
0: Va bene,
5: deve essere il gilet,
0: va
5: con
0: bene.
5: La barba.
0: Grazie carissimo. Allora continuiamo con le radio, Radio Mediterraneo e tante altre radio e programmi radiofonici.
5: Bene.
2: Ci vediamo a Sanremo.
3: Ciao Max.
2: Ci vediamo a Sanremo con lui.
0: Ah, Sanremo, allora Sanremo, ci siamo stati, è stato un grande successo anche quest'anno Sanremo, e quindi torneremo poi il prossimo.
3: Beh, è chiaro.
0: Allora, benissimo, adesso dobbiamo ascoltare ancora...
3: Lo so, c'è un momento molto importante.
0: C'è un momento importante di ritorno, perché lei viene sempre da noi. Lei è...
3: Ci sarà un motivo.
0: Ti stupirò, perché tu pensi invece la tua amica... Dalle canzoni romane.
3: Romane romantiche.
0: Romane romane.
3: Storiche, che quelle che hanno fatto Brescia.
0: La storia.
3: Nel cuore di tutti.
0: Ed
3: con...
0: è bravissima Daniela Minniti. Con, ovviamente, lo presenti tu perché bravissimo.
6: Ciao, ciao. Paolo Degliatti.
0: Allora.
3: Penso che...
6: Ciao, ma siete super impegnati, sempre
3: no,
6: super...
3: Ma...
6: Siete super e basta.
3: Paolo,
6: super
3: qua, Paolo. Ciao. Oh, beh, mi fa piacere Paolo, quest'anno si è vestito tutto di giallo, che è una cosa che mi fa
0: è proprio particolare, sì, perché lui sempre come me anche a me piacciono molto i colori.
6: Lui c'ha la musica nel sangue, sì, lui fa le flebo le flebo che fa non sono di sangue, sono di note musicali.
0: Allora,
6: la musica nel sangue.
0: Benissimo, carissima, allora ci fai ballare, cantare con...
6: Questa è tranquilla proprio, però è una delle più belle, tra le più belle canzoni romane. Arrivederci Roma.
3: Daniela Minniti, accompagnata da
6: Paolo Degliatti.
3: Paolo Degliatti.

preso. Basta, basta, basta. Ho preso Paolo, ho preso la residenza a Roma, basta, io sto così bene, non potevo farne più a meno, è la matriciana, Paolo degli Atti la sera che mi porta in giro, c'è ancora il GIO, Casalini, c'è ancora il GIO, tutti questi bei locali, come faccio ad andare via da Roma?

0: soprattutto quando c'è una bellezza straordinaria come quella di Daniela
1: Grazie,
0: Minniti.
1: Grazie.
0: Paolo degli Atti.
1: Grazie.
0: E qui a Gran Gala Italia, dove quest'anno siamo appena tornati dal piano superiore, dove c'è questa grande orchestra di ben 40 elementi, eccetera, siamo tornati qui nello studio 1, dove però si parla anche, Elena, di grandi eventi.
2: Esatto, esatto. E allora per parlare di questo, ma soprattutto di moda, di grande stile.
0: Torna a trovarci
2: Antonella Ferrari.
0: Antonella Ferrari. Come stai, Antonella?
2: Ciao Antonella, grazie di essere
0: ben ritrovata
2: di nuovo qui. Con
0: sempre
2: le...
0: tante idee, vieni un po' qui
2: col
0: in favore di luce.
2: Con spazio moda dedicato al glam, al fashion, e poi ricordiamo anche Ischia Fashion Week, tanti eventi, la ecco,
0: però
2: la
0: stasera,
2: Week di Roma.
0: Stasera in particolare parliamo di?
3: Allora, quest'anno, quindi è nato vent'anni fa, Arte e Moda Woman in the World festeggia 20 anni.
0: Agevoliamo qualche film. Ah, ecco, sono
3: ecco,
0: già in onda le immagini.
3: Sì.
0: Sì. Di che si tratta?
3: È praticamente un format internazionale dove ogni abito è ambasciatore di un paese del mondo. Sono stati realizzati dai nostri stilisti del Made in Italy, Franco Ciambella, Gattinoni, che dà l'immagine addirittura al mondo.
2: Bello.
3: Antonella Rossi, Laura Pieralisi, una collezione di abiti dipinti realizzati da noi dell'associazione, che ogni abito appunto parte da Roma e gira per il mondo.
2: Esatto.
3: E quindi quest'anno faremo un grande evento su Roma e sarete tutti ovviamente invitati.
2: LMF Solution, Luca Tomei, insomma un uomo, una soluzione per tutta la digitalizzazione sia per le pubbliche amministrazioni che per le imprese, che poi anche i privati.
4: Sì, noi ci occupiamo di aiutare le aziende nella migrazione, diciamo nello sviluppo digitale, con soluzioni in cloud, con soluzioni che proteggono e aiutano la gestione dei processi aziendali.
2: Luca Tomei, un nome, una garanzia.

sera, giro per l'Italia intera, con la tua gioia, il tuo sorriso, la tua canzone.

e senti la musica vibrare. Vieni, vieni, vieni, vieni con noi. Questo viaggio di musica e sogni è fuori dal tempo. Un'ora insieme al tuo sorriso e festa sarà. Passione vera e in una sera di felicità. Ti guardo, mi guardi, sorridi, accendi la musica.

0: Nei quartieri di Huaycán e Ate, nella periferia di Lima, la capitale del Perù, le mense popolari si chiamano comedores. Sostengono migliaia di persone, eppure lo fanno con risorse limitate. A volte mancano frigoriferi, candeggina o utensili. Per contribuire a superare le difficoltà, l'organizzazione italiana ASPEM ha deciso di affiancare il comune e le parrocchie. Oggi ci si sta concentrando su 30 comedores che preparano pasti per 2600 persone, mettendo le mense in rete con 10 piccole imprese. Tutte a conduzione femminile, con orti biologici e allevamenti di polli, sostenuti con formazioni e visite di monitoraggio della qualità.
1: Oggi abbiamo preparato pollo con salsa di arachidi, con la zuppa di orzo e la bevanda ciccia morada. Essere parte della mensa è anche una responsabilità, bisogna lavorare e cucinare. Noi mamme ci alterniamo i fornelli.
0: Il sostegno ai comedores è possibile grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà che non è alternativa al 5 per 1000.
2: While the young people we make up 60% of the African population, we are not included.
3: Sebbene noi giovani rappresentiamo il 60% della popolazione africana, non siamo sufficientemente coinvolti nel confronto e nel lavoro sul nesso tra cambiamento climatico e salute.
0: Doreen Naiga, 25 anni, giurista e youth ambassador dell'organizzazione AMREF, porta a Roma buone notizie e richieste di impegno. Il suo paese, l'Uganda, è stato proclamato il mese scorso libero dall'Ebola. La fine dell'epidemia, però, deve essere anche l'occasione per lavorare a un futuro migliore. Uno dei punti chiave è il contrasto ai cambiamenti climatici, che hanno un impatto anche sulla salute, anche con nuove zone a rischio malaria, ad esempio negli alti piani della Rift Valley. Decisive allora, secondo Naiga, le alleanze sia tra le generazioni, sia tra i giovani africani ed europei.
3: Perché uniti saremo forti, divisi cadremo.
0: L'anno scolastico è cominciato anche in Sierra Leone, tanti nodi da sciogliere, come ha confermato l'UNICEF. Nel paese africano oggi oltre 500.000 bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni non frequentano la scuola. Buone notizie arrivano però da Kawa, un villaggio del sud. Oltre 100 bambini di scuola elementare hanno ricevuto divise, zaine, matite e quaderni. Le donazioni sono state possibili grazie alla collaborazione tra l'ONG italiana Fonte di Speranza e la Sierra Leonese Little Steps. Un uomo che fuma un sigaro sotto un patio, una donna che tiene in braccio il suo bambino guardandoti negli occhi. Fotografie che arrivano da Cuba, scattate dal reporter Marco Palombi, in mostra fino al 5 ottobre a Gaeta, alla Pinacoteca Antonio Sapone. Le immagini sono state raccolte nel corso di una missione umanitaria in un paese colpito in modo sempre più duro dalle sanzioni statunitensi.
4: Sono foto meravigliose che raccontano un viaggio che è stata una missione umanitaria innanzitutto, che ha portato una delegazione di attivisti e militanti sull'isola di Cuba a consegnare donazioni per dare voce alla causa cubana.
0: Elettricità e carburante sono sempre più difficili da trovare, ma l'obiettivo di Palombi, autore di fotoreportage dall'America Latina all'Africa, indaga soprattutto i volti delle persone. E anche a Gaeta, allora, Cuba non sta solo.
5: L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi.

creativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai quattro relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il Presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.

0: Comfort.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Parte un'iniziativa di collaborazione tra il Centro Polispecialistico Chirurgico Alesan di Salerno e il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli sul social freezing e sulla sterilità in genere.
4: Presso il Centro Alesan saranno eseguite consulenze ginecologiche mirate, ecografie di secondo e terzo livello, tridimensionali, isteroscopie diagnostiche ed operative. Presso il Centro di Fecondazione Assistita di Napoli saranno eseguite il social freezing, la FIVET, l'ICSI, il ringiovanimento ovocitario in donne anziane e l'ovodonazione.
5: Il social freezing si esegue prelevando degli ovociti sotto ecoguida, vengono congelati e scongelati quando si vuole avere un bambino.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con un grave incidente sul lavoro che si è verificato ieri pomeriggio a Sapri, dove un operaio è rimasto ustionato dal bitume caldo. I dettagli nella copertina.
1: Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Resta in carcere il 53enne che nei giorni scorsi ha ucciso la madre a Pellezzano. Sentiamo.
3: Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne, trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre non autosufficiente e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.
0: Ci spostiamo in Cilento, dove nelle scorse ore si sono verificati diversi tentativi di truffe telefoniche. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
4: E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione, mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare se sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.
0: Ancora cronaca: la Direzione Investigativa Antimafia di Salerno ha confiscato beni per 5 milioni di euro al termine di un'operazione condotta tra Mercato San Severino e Rocca d'Aspide. Sentiamo.
3: Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla Direzione Investigativa Antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione Riesame Misure di Prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.
0: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.
1: Da Vida e Darista Megastore, l'eleganza è di casa. Entra in un universo di stile e raffinatezza, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi di abbigliamento delle migliori firme, come Lacoste, Borsalino, Valle Verde, Bramante e tante altre. Un guardaroba esclusivo per un outfit comodo e alla moda. Vieni a scoprire la nostra nuova collezione autunno-inverno a Polla, in via Vigna La Corte. Vida e Darista, lieti di vestirvi.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi.

creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxandco.it

0: Bentrovati in studio. Tre diversi incidenti stradali si sono verificati in Basilicata e tre persone sono rimaste ferite gravemente. Una è in rianimazione. Il servizio è di Federica Pistone.
1: Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. La FIALS Salerno ha lanciato un allarme sulla carenza di personale del 118. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Grave e strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.
0: A Laurenzana arriva il bonus carburante comunale per aiutare le famiglie in difficoltà con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo.
1: Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus infatti è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà per differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio.

0: territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.
1: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Una porta è il confine tra ciò che lasci fuori e ciò che proteggi dentro. Nel nuovo showroom di Chimera Home puoi toccare con mano un'ampia scelta di portoni blindati, porte da interno e infissi. Soluzioni innovative per ogni gusto e budget. Con Chimera Home apri le porte a design, qualità, sicurezza e un supporto accurato pre e post vendita. Ti aspettiamo in via Nazionale a Padula Scalo e su chimerahome.it. Chimera Home, oggi con un nuovo showroom.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Continuano i disagi dopo il guasto al data center in Basilicata. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta alla Regione Basilicata, le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi i laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative e istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.
0: Ed ora lo sport. Si è concluso con un pareggio l'amichevole della Valdiano, che è tornata in campo contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo. Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volley e il CUS Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Fois, il CUS ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo.

0: campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Foyce, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del CUS Unical Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del CUS, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa. Ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche, pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda, interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione è debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo, che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione, che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiodinews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

No, non abbiamo sbagliato epoca. Siamo nel 2026, sono le 12:30, siamo ad Aosta e stiamo per raggiungere una delle nostre officine da urlo, l'officina Ferrato. E se dovessi riassumere in due parole quello che stiamo per vedere, direi che la passione non è nostalgia, ma metodo.

0: Benvenuti a questa puntata di Officine da Urlo. Ci troviamo in Val d'Aosta, un territorio che non ammette leggerezze quando si tratta di manutenzione della propria auto, già perché un'auto che non parte in un contesto cittadino è un disagio alla mobilità. Qui invece può essere un problema importante per la propria sicurezza, soprattutto se pensiamo a quelle condizioni un po' estreme, per esempio di notte, al freddo, in una vallata in cui il telefono prende poco. Capite bene che qui è una questione di responsabilità. Lavorare correttamente sull'auto e l'officina Ferrato ha il metodo giusto per garantire questa sicurezza. Scopriamolo insieme.
1: Pronti?
2: 41 prima.
1: Azione!

L'Officina Ferrato nasce nel 1964. Da un'idea e dagli sforzi di Gino e poi viene tramandata prima a Mario e poi a Claudio, ma l'idea è sempre la stessa: offrire servizi di mobilità con responsabilità al territorio. E come è possibile farlo restando al passo con i tempi, con una storia così lunga? Grazie all'appartenenza a una rete, a Adiservice in questo caso, che è l'ingrediente magico che permette a questa officina di offrire servizi di mobilità in modo integrato, al passo con i tempi, anche sulle vetture nuove, senza rinnegare e senza dimenticare il passato importante dal quale proviene.

0: un'immagine di me bambino. Posso raccontarti di quella foto che è appesa davanti all'ingresso, dove ci sono io con la tuta da meccanico, dove ancora non andavo a scuola in realtà, però ero già appassionato, ero già qui tutti i giorni con mio papà, mio nonno, mia nonna. E quel giorno, io non ricordo, ma mi racconta mio papà che ho talmente rotto le scatole a mio nonno durante il giorno che un bel momento mi ha messo davanti a un motore, mi ha dato delle chiavi in mano e mi ha detto: smontalo tutto.
1: Dopo un'ora sono tornato e avevo un bambino di colore, non più Claudio, era nero. L'ho preso per la tuta e l'ho infilato nella vasca da bagno perché non si sapeva dove prenderlo. E da lì ha cominciato a appassionarsi e via via è diventato un meccanico.
0: Cosa mi piaceva di quel mondo? Tante cose in realtà. Essendo bambino sicuramente i colori. C'erano queste macchine coloratissime, piene di adesivi, piene di scritte, i rumori, le persone che giravano attorno, l'impegno che vedevo da parte di mio papà, di mio nonno, nel cercare di trovare una soluzione magari dei problemi o per rendere le macchine più competitive.
2: L'esperienza di questa officina non si è costruita con il semplice passare del tempo, si è costruita nelle corse. Ed è lì che con la motivazione e con l'adrenalina del momento si riescono a fare delle cose che in un contesto normale come quello dell'officina di tutti i giorni non riusciresti a fare, ma poi quelle esperienze maturate in quel contesto così particolare te le porti dietro e rimangono tutti i giorni a disposizione della risoluzione dei problemi dei clienti. E tutto questo patrimonio passa di mano in mano, di padre in figlio. Prima ancora che il padre ed il figlio fossero Mario e Claudio.

0: Nel 1971 Ferrato si avvicina al mondo dei rally con la preparazione di un Alfa Romeo 1750 che conquista la terza posizione assoluta al primo rally della Valle d'Aosta. Poi arrivano altre vetture, altre preparazioni, altri risultati. E da quell'esperienza nei rally nasce anche il lavoro successivo su restauri, preparazioni, assetti sportivi di autostradali. A fondare tutto è il papà di Mario e nonno di Claudio. Lui per primo aveva questa passione per le corse e per la meccanica. Durante la settimana meccanico locale, nel weekend giù la visiera alla ricerca del miglior risultato. Quando ti giochi il risultato di una gara all'ultimo secondo, c'è adrenalina, c'è passione, ci sono tutta una serie di presupposti perché tu riesca a spingerti ad un altro livello. E quell'esperienza che maturi in quel contesto irripetibile la ritrovi poi ogni giorno dentro la tua officina, diventa metodo, bisogna farla diventare metodo e questo è un valore inestimabile a disposizione di tutti i clienti che varcano la soglia di questa officina.
1: I rally sono diventati costosi e di conseguenza le macchine da corsa non si preparano più, si noleggiano da chi ha la possibilità di farle. E noi ci siamo orientati sulle macchine storiche. E le macchine storiche abbiamo cominciato a fare le gare dei campionati italiani, ne abbiamo 22 con una Jaguar, che poi è diventata di nostra proprietà, che l'abbiamo comprata. E a quel punto ho potuto permettermi anch'io di fare ogni tanto qualche gara di regolarità per non avendo bisogno di grosse assistenze. E la mia vita è stata questa nel mondo delle corse. Ho vissuto delle bellissime esperienze nelle assistenze, dove arriva la macchina rotta e bisogna aggiustarla per continuare la gara. Il problema è che non è come in officina dove si ha una giornata, due giorni per risolvere il problema. Si ha 10 minuti, un quarto d'ora, quindi bisogna capire al volo il problema e come risolverlo, avere l'inventiva di risolverlo il più presto possibile. Abbiamo fatto andare delle macchine con l'alternatore rotto, con un paletto di legno infilato dentro per poterlo far stare insieme, perché la prova dopo avevamo la possibilità sia di tempo che di aver reperito del materiale per poterlo aggiustare meglio. E addirittura abbiamo vinto delle gare così. È un'esperienza, una cosa è successa, un alternatore proprio rotto, non aggiustabile, non reperibile nella notte da qualche parte. Abbiamo cominciato a viaggiare col furgone che facevamo assistenza a cambiare la batteria di chi correva di questa macchina. Allora faceva la prova speciale con la batteria carica, arrivava fuori, via la batteria, su quella del furgone, e abbiamo continuato così tutta la notte e siamo arrivati in fondo e abbiamo vinto il rally.
2: Perché le auto d'epoca sono belle, sono affascinanti? Prima di tutto ogni auto ha una sua personalità, ha un suo carattere, ha un suo disegno, ha delle forme inconfondibili, cosa che oggi purtroppo non troviamo più, nel senso le macchine si assomigliano molto e sono quasi tutte uguali.

0: Le auto d'epoca poi hanno il vantaggio, cioè da appassionato ti racconto che quando ero più piccolo io e papà facevamo a gara a chi indovinava che macchina era solo sedendosi all'interno. Questo perché la lavorazione manuale delle auto, della conciatura delle pelli, portava a avere odori differenti e questa è una cosa che può capire solo un appassionato. Inoltre, tante macchine nascondono una storia, no? Una storia personale, ogni macchina, ogni forma può raccontarti qualcosa. Ad esempio questa qua che vedi alle mie spalle è una Studebaker del 1950 e ha questa forma molto futuristica per il suo tempo. E la sua curiosità è che chi ha disegnato quest'auto è la stessa persona che ha disegnato la bottiglia di vetro della Coca-Cola. È un dettaglio in più che fa la differenza e che racconta qualcosa di diverso su quell'auto rispetto ad un'altra.
1: Andiamo su ancora, comincia a tornare anche a destra, fallo bene, questo che giù.
2: Ma riprende.
3: Ci sono officine che provano a vivere di rendita sulla base del proprio nome, ma la realtà è che non basta. Già, perché puoi anche aver vinto un campionato del mondo, ma se di fronte all'esigenza del cliente tu non riesci a risolvere quel problema, hai comunque perso. Claudio e Mario condividono da tanti anni questa visione, una visione a due.

l'esperienza del rally, delle assistenze, di queste, sono l'esasperazione della vita quotidiana di un'auto. Quindi il problema che si crea in 100 km di gara può essere il problema che si crea nella macchina normale di tutti i giorni in 50.000, in 100.000. Abbiamo avuto delle rotture sulle macchine da corsa che poi abbiamo risolto il problema sulla vettura di tutti i giorni. L'esempio classico che mi viene sempre in mente e che riporto è la pompa della benzina della Delta integrale. Macchina rally di Monte Carlo, privato dentro i primi 100, facevano l'ultima notte del Turini e la macchina si ammutolisce, si spegne, non andava più. Ritirato, arriva in officina, dopo 3 giorni abbiamo tirato giù la pompa della benzina, era tutto a posto. Il problema è che con la pressione della benzina si sfilava il tubetto che con una fascetta che era lì dall'origine si sfilava e perdeva la pressione. Nel momento che si spegneva, tac, si richiudeva. L'abbiamo risolto, un lavoro stupido, però si è ricreato nelle macchine di tutti i giorni, nelle Delta di quotidiane. Quindi quando arrivava la Delta si andava a vedere, non c'era la pressione benzina, si tirava giù e si risolveva il problema in un paio d'ore, non in 3 giorni. Ed è un ottimo campo di esperienza nella corsa. E noi tanti mi dicono: ma te hai altre passioni? No, io invece di andare a giocare a bocce venivo in officina con mio papà e facevamo le macchine da corsa, era questa la nostra passione, che sulle macchine tutti i giorni ci permetteva di poterle riparare.

Il mio rapporto con Nicolas nasce con AD Service, durante il quale ci siamo conosciuti. Abbiamo avuto un primo avvicinamento quando Nicolas è venuto in visita in officina la prima volta, e da lì è poi nato un bellissimo rapporto. In realtà con Nicolas ci sentiamo sovente, e anche a orari magari improbabili fuori dal contesto lavorativo, in quanto essendo che ha dei figli piccoli lui e il bimbo piccolo io, a volte alla sera ci scambiamo magari qualche messaggio e ci sentiamo, e quindi diciamo che abbiamo approfondito un po' di più la nostra conoscenza e stiamo diventando grandi amici, ecco.

0: Nel caso dell'Officina Ferrato con Claudio non è stato molto semplice fargli capire l'importanza di entrare nel network. È stato quasi più un travaglio, per quanto io non possa sapere come sia il dolore di un travaglio. Però questo è dovuto al fatto che è un'officina molto molto curata in tutti gli aspetti. Non è per una questione economica il suo farsi attendere, è stata più una questione capire se effettivamente questi servizi fossero stati utili per il suo sviluppo nell'officina. Ed è stata puramente casuale questa affiliazione. Noi ci siamo visti molte volte all'interno dell'officina, però l'officina è sempre piena, ci siamo tagliati dei piccoli spazi dove poter spiegare i nostri servizi. E un giorno, mentre ero al parco qua vicino, dove facevo una passeggiata, l'unica ora d'aria che avevo, distante dalla famiglia, dai figli numerosi, ho incontrato Claudio. Anche lui si concedeva questo piccolo spazio per sé. Come va, Claudio? A casa tutto bene? Dorme il bambino?
1: Sì, dai, insomma, piano piano.
0: Non mi fare la stessa domanda.
1: No, stai tranquillo.
0: No, in realtà sta andando molto meglio. Dormiamo tutti. Ma riguardo al network di service, hai pensato all'affiliazione?
1: All'affiliazione sì, ci ho pensato. Alla fine mollo tutto e apro un ciringhito in Sardegna.
0: Contami come socio, ma anche come aiutante, andrebbe bene lo stesso.
1: No, dai, scherzo. Ci ho pensato e sì, penso che alla fine entrerò nel network.
0: Perfetto, grande. Vedrai che non ti troverai assolutamente male in nessun servizio. Poi avevamo visto che la parte che ti interessava tanto era l'assistenza tecnica, quella con Gruppo INA, con i nostri tecnici. E lì sicuramente avrai un ottimo supporto. L'importanza di entrare nel network AD Service sta proprio nel avere quel supporto in più. Comunque il mercato dell'automotive è sempre in evoluzione, in continua evoluzione, quindi c'è sempre qualcosa in più che l'officina deve apprendere. Di per sé ha bisogno di un supporto costante da parte di tecnici che vengono formati e informati sull'evoluzione del mercato, quindi avere un call center che è a tua disposizione o comunque una banca dati, dei supporti tecnici in generale, sempre in continua evoluzione.
2: Ed è proprio questa la differenza tra una rete fredda e lontana e una rete viva, vicina, calda. La rete di un partner che è sempre presente sul territorio e che aiuta le officine a crescere. Crescere vuol dire saper rispondere ogni giorno alle esigenze del cliente. Questa è AD Service.
3: Buongiorno!
4: Buongiorno, le ho portato qui la mia auto perché sto riscontrando dei problemi con la batteria.
3: Sì?
4: Fa un po' fatica con l'avviamento e ha vari problemi che non sono troppo sicura.
3: Ok, allora adesso registro tutto sul nostro gestionale, dopodiché andiamo a fare un controllo della batteria per vedere che non abbia dei problemi e magari controlliamo anche l'alternatore per essere sicuri che la ricarichi correttamente.
4: Perfetto, grazie.
2: A questo punto la storia è giunta ad un bivio, batteria o alternatore, ma quello che conta, lo abbiamo detto, è l'approccio e anche il partner che viene scelto per risolvere questo problema. X-Energy in questo caso, che è in grado di fornire sia una batteria, un prodotto di qualità, quindi bella pesante, e sia l'alternatore, che è un prodotto che rispecchia le stesse caratteristiche del prodotto originale OEM di primo equipaggiamento. E perché è importante avere un unico partner? Perché così si può condurre una risoluzione del problema provando diverse sostituzioni con un solo brand, quindi con la massima compatibilità, e anche avendo un approccio che è assolutamente complessivo alla riparazione, che permette quindi di rendere la riparazione definitiva e affidabile nel tempo.
3: Ora andiamo a verificare il corretto funzionamento della batteria con la strumentazione adatta.
1: selezioniamo il tipo di batteria, impostiamo i parametri, prova in corso. E sì, la batteria è da sostituire, ha dei problemi, ma prima di sostituirla andiamo a controllare il corretto funzionamento dell'alternatore per essere sicuri che potrà poi ricaricare quella nuova al meglio.

0: Su quest'auto abbiamo sostituito la batteria, perché il cliente era rimasto a piedi, l'auto non si avviava più. Ma era veramente l'unica causa del problema o c'era qualcos'altro alla fonte? Abbiamo ritenuto necessario controllare più approfonditamente l'alternatore, che è colui che si occupa di ricaricarla. Ed ecco la scoperta, l'alternatore non caricava bene. Così l'abbiamo sostituito con un X-Energy e l'auto ora è perfettamente funzionante, il nostro cliente non rimarrà più a piedi.
1: Ci sono officine che si limitano a risolvere e riparare un guasto, ce ne sono altre che invece si fanno carico di un'esigenza di mobilità. Qual è la differenza? Beh, la differenza sta nell'esempio che abbiamo visto prima. L'auto non parte e cambio la batteria, problema risolto. In realtà, se non mi accerto che l'alternatore funzioni, dopo poco rimarrò di nuovo a terra con la batteria. E allora questa attenzione nel indagare la radice del problema vuol dire garantire al proprio cliente il continuo della mobilità. E questo approccio riguarda le auto storiche, riguarda ancora di più le auto da corsa, ma riguarda anche le auto moderne, i noleggi. È un approccio al sistema nel quale si vuole lavorare. E allora AD Service che cosa può fare per aggiungere valore a questo? Può aggiungere valore con il proprio network, con la capacità di aiutarli a livello diagnostico nel risolvere i guasti, ma li aiuta anche con la presenza dell'RNS, una figura sempre a disposizione dell'officina che presidia il territorio e che è in grado di dare risposte con frequenza e risposte in grado di risolvere i problemi. L'obiettivo è sempre solo uno, quello di garantire a tutto il territorio il prosieguo della mobilità privata. Quella scelta X-Energy che non è soltanto la scelta di un partner commerciale, ma è molto di più la scelta di un'azienda capace di offrire una gamma prodotti assolutamente

ampia in grado di adattarsi al parco circolante che in Italia ha un'età media di 12 anni e che risponde anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo alle esigenze della famiglia media italiana che proprio utilizzando prodotti X-Energy di grande qualità magari può risparmiare quello che permette un'uscita di più per una pizza in compagnia della propria famiglia.

0: problema di questo cliente è che durante la salita, andare a casa, la temperatura dell'acqua sale, si scalda il motore. Noi dovremo, per intervenire, cominciare a smontare queste parti qui del motore.
1: E anche in questo caso chiaramente il territorio conta. Ci troviamo in Valle d'Aosta, dove ci sono strade strette, salite lunghe, e spesso d'estate, durante le code determinate dal turismo, si innalzano le temperature d'esercizio dei propulsori e interviene un componente fondamentale, quale è la pompa dell'acqua. Già, perché proprio la pompa dell'acqua permette al circuito di raffreddamento di far girare appunto il liquido al suo interno e quindi dissipare il calore. Se si rompe questo componente, si possono avere dei danni molto gravi al propulsore, dal bruciare la guarnizione della testa fino a cose molto più complicate. Questa è una pompa dell'acqua elettronica di ultima generazione, un componente non solo meccanico ma che ha dentro tantissima tecnologia, che viene utilizzata prevalentemente sulle autovetture Volkswagen. Se un componente di questo tipo non funziona, i danni possono essere gravi per il vostro propulsore, e quindi si finisce come in questo caso, col motore a terra. Si sa dove si inizia, ma non si sa chiaramente dove si va a finire.
0: Finito il lavoro, abbiamo risolto il problema della tua macchina cambiando la pompa dell'acqua, altrimenti se non si cambiava la pompa rischiavamo di andare a fare la guarnizione della testa, o peggiore ancora, che andavamo a spendere su 2000 euro, peggiore poteva essere il risultato di dover tirare giù il motore e rifarlo. Parliamo di cifre superiori ai 5000 euro. Usando la pompa dell'acqua a metelli e con tutta la manodopera abbiamo speso alla fine 800 euro. Credo che sia convenuto. Metelli ci ha fatto vincere e risolvere il problema.

La Corsa non è un'auto parcheggiata in un museo e non è neanche una lunga fila di coppe appoggiate su uno scaffale. È qualcosa che resta negli occhi, nelle mani, nel modo in cui si ascolta un motore, si cerca un guasto. E non è semplicemente il racconto del passato, ma è qualcosa di più. È quel presente che ci si può ancora ogni giorno meritare. Ci sono passioni che con il tempo invecchiano, che in qualche modo si sfilacciano. Altre che invece col tempo diventano metodo, diventano esperienza. È quello che è successo qui all'Officina Ferrato, e quando questo si interseca con il territorio, con la capacità di offrire servizi, ecco, allora in quel momento diventano identità. Per questa puntata di Officine da Urlo è tutto, ma ci vediamo alla prossima!

L'inflazione torna a correre e a settembre sale al 4,2% su base annua dal 3,3% di agosto. È la stima preliminare dell'Istat, che registra anche un aumento dello 0,7% dei prezzi rispetto al mese precedente. Una crescita ben superiore alle attese degli analisti. Pesano molto i rincari degli energetici. I prezzi salgono complessivamente del 22,3% su base annua. Quelli regolamentati addirittura di 3,5 punti più di quelli non regolamentati. Aumentano i prezzi degli alimenti non lavorati e crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei trasporti e dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Lo Stabilicum arriva in aula alla Camera per la terza e definitiva lettura e con l'incognita del voto segreto. Le opposizioni sperano ancora nei franchi tiratori della maggioranza per affossare il testo. Giorgia Meloni si gioca il futuro della legislatura su questo voto. Il governo metterà la fiducia. Se non passa, ne prenderemo atto, ha già avvertito la Premier. Oggi la Commissione Affari Costituzionali ha votato il mandato a riferire all'Assemblea ai 4 relatori di maggioranza. Nel pomeriggio solo dibattito, domani il primo voto sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità. Dal 6 ottobre voto sulla fiducia e l'8 voto finale. Dopo l'appello di Liliana Segre alle forze politiche sul DDL antisemitismo, si apre uno spiraglio sul fronte PD per un voto bipartisan. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore e i Dem non hanno partecipato al voto, riservandosi di valutare un eventuale voto positivo per l'Aula. La condizione è che venga precisato nel testo che la critica al governo di Israele non si configuri come antisemitismo. Il Presidente della Commissione, Nazario Pagano, avanza un'ipotesi: inserire la questione in un ordine del giorno, senza modificare il testo. L'esame in aula partirà venerdì ed entro metà ottobre è atteso il via libera finale. Movimento 5 Stelle, AVS e Futuro Nazionale oggi hanno votato contro. La CGIL compie 120 anni e festeggia alla Scala di Milano con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso e tutti in piedi per il suo ingresso in platea. Il segretario Maurizio Landini sottolinea che Mattarella è il garante della nostra Costituzione, che non esclude nessuno, indipendentemente dalla provenienza, religione e colore della pelle. Il leader sindacale ringrazia il capo dello Stato per la costante sensibilità e vicinanza alle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dalla sicurezza. Si deve vivere di lavoro, non morire, conclude.

Dopo il via libera con modifiche in Senato, la legge elettorale torna in terza lettura alla Camera. In Commissione Affari Costituzionali le opposizioni hanno depositato una cinquantina di emendamenti. Dal centro-sinistra e da Futuro Nazionale la richiesta di preferenze libere, senza capilista bloccati. Il campo largo chiede inoltre l'alternanza di genere. Gli emendamenti di PD, AVS, Movimento 5 Stelle e Più Europa mirano anche ad eliminare la norma che ha portato a 6.000 per collegio le firme necessarie a presentare le liste elettorali per i partiti fuori dal Parlamento. Le votazioni proseguiranno fino a mercoledì mattina. Lo stesso giorno il testo approda in aula per la discussione generale. Il voto finale è previsto per l'8 ottobre. Lunedì 28 settembre la Camera voterà il decreto-legge PA. Il Governo ha posto la fiducia al testo dopo l'esame delle commissioni Ambiente e Bilancio della Camera. Tra gli emendamenti approvati, quello proposto dal Lupi, che prevede per le prossime scadenze elettorali delle province le elezioni del presidente di provincia e del consiglio provinciale. Si svolgeranno nello stesso giorno. Bocciate invece le modifiche avanzate dall'ANCI, che esprime forte rammarico per la mancata approvazione in commissione Bilancio. Il DDL antisemitismo arriverà in aula il prossimo 2 ottobre. Il testo resterà invariato rispetto a quello già approvato dal Senato. Non è stato accolto l'appello della segretaria Dem Elly Schlein, che ha chiesto di modificare la definizione di antisemitismo contenuta. Non ritengo che sul tema sottoposto all'attenzione della maggioranza vi sia disponibilità a rivedere una decisione ampiamente discussa, ha spiegato Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali, che ha respinto tutte le proposte avanzate dalle opposizioni. La Commissione Difesa della Camera ha ascoltato l'amministratore delegato della Leonardo S.p.A. Lorenzo Mariani sulle prospettive industriali e tecnologiche del settore difesa in Italia. Lo scenario di sicurezza è cambiato strutturalmente e continuerà a evolvere con grande velocità, ha detto l'AD. Per l'Italia e per l'Europa la sfida non sarà soltanto aumentare gli investimenti nella difesa, ma trasformarli in capacità operative, tecnologie, competenze e capacità industriali disponibili nei tempi richiesti. La Leonardo S.p.A., ha detto ancora Mariani, metterà a disposizione del Paese le proprie competenze industriali e tecnologiche.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo

guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con un grave incidente sul lavoro che si è verificato ieri pomeriggio a Sapri, dove un operaio è rimasto ustionato dal bitume caldo. I dettagli nella copertina.
1: Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di ieri a Sapri, dove un operaio di 47 anni è rimasto ustionato dal bitume caldo durante alcuni interventi di sistemazione del manto stradale in via Granozio. L'uomo, originario di Rocca Gloriosa e dipendente di una ditta del Potentino, stava lavorando alla guida di un Bobcat quando, secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli investigatori, il mezzo sarebbe uscito dalle guide utilizzate durante le operazioni. Il 47enne sarebbe quindi caduto e sarebbe stato investito dal materiale ad alta temperatura contenuto nella benna, riportando ustioni importanti al volto e agli arti superiori. A dare immediatamente l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'operaio al pronto soccorso dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. Dopo le prime cure e la stabilizzazione, vista la gravità delle ferite, è stato disposto il trasferimento in eleambulanza al centro Grandi Ustioni del Cartarelli di Napoli. Le sue condizioni restano serie e la prognosi è riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri della stazione di Sapri, guidati dal luogotenente Pietro Marino. Nell'ambito degli accertamenti sono stati sequestrati sia il camion che trasportava il bitume, sia il Bobcat coinvolto nell'incidente, mentre proseguono le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto.
0: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Resta in carcere il 53enne che nei giorni scorsi ha ucciso la madre a Pellezzano. Sentiamo.
3: Resta in carcere Antonio Durante, il 53enne accusato dell'omicidio della madre 85enne, trovata senza vita nella notte tra domenica e lunedì in un'abitazione di Pellezzano. L'uomo ieri è comparso davanti al GIP Brigida Gavasino per l'interrogatorio di garanzia, confermando sostanzialmente la confessione resa ai carabinieri subito dopo il delitto. Durante avrebbe raccontato di aver agito in un momento di forte esasperazione dopo un lungo periodo trascorso ad assistere la madre, non autosufficiente, e il fratello affetto da una patologia psichiatrica. Secondo quanto riferito dall'indagato, la convivenza era diventata sempre più difficile. La madre, a suo dire, urlava frequentemente mentre il fratello lo svegliava durante la notte. Una situazione familiare che il 53enne avrebbe descritto come sempre più pesante. Per loro avevo rinunciato a tutto, avrebbe detto durante l'interrogatorio. Il 53enne avrebbe ribadito di non essere stato lucido al momento dell'aggressione e di aver agito senza pensare alle conseguenze. Dopo il delitto era stato lui stesso a contattare i carabinieri e a riferire quanto accaduto. Nel corso dell'interrogatorio sono stati affrontati anche alcuni aspetti ritenuti rilevanti dagli investigatori, tra questi la presenza nell'abitazione di 4.800 euro che Durante avrebbe lasciato per le spese funerarie della madre e per le necessità del fratello. Il 53enne ha spiegato che era sua abitudine

0: mettere da parte del denaro per eventuali emergenze e ha negato che quella somma fosse legata al delitto. La difesa, rappresentata dall'avvocata Anna Sassano, ha chiesto per l'uomo la possibilità degli arresti domiciliari, sostenendo che non sarebbe pericoloso e che la sua situazione personale sarebbe incompatibile con la detenzione in carcere. La GIP si è riservata la decisione. Nelle prossime ore dovrà pronunciarsi sulla convalida del fermo o sull'eventuale applicazione di una nuova misura cautelare.
1: Ci spostiamo in Cilento, dove nelle scorse ore si sono verificati diversi tentativi di truffe telefoniche. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: E di nuovo allarme nel Cilento per le truffe messe a segno da persone che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse segnalazioni, con un episodio che avrebbe portato ad un colpo messo a segno ad Orria e un nuovo tentativo registrato ieri nella frazione di Piano Vetrale. L'ultimo episodio di oggi viene segnalato da Gioi Cilento, dove due persone si sarebbero presentate come carabinieri con l'obiettivo di entrare in un'abitazione. Il loro atteggiamento avrebbe insospettito i residenti, che si sarebbero accorti del tentativo. I due si sarebbero quindi allontanati rapidamente a bordo di una Smart di colore scuro, presumibilmente nera. La vettura, secondo le segnalazioni raccolte, sarebbe stata successivamente avvistata anche nella zona di Salento, alimentando la preoccupazione tra i residenti. Al momento non sono disponibili informazioni complete sulla targa, mentre eventuali ulteriori elementi potrebbero emergere nelle prossime ore. Il modus operandi segnalato è quello ormai noto: presentarsi alla porta di casa qualificandosi come carabinieri o appartenenti ad altre forze dell'ordine, con una motivazione apparentemente credibile per riuscire ad entrare nell'abitazione e mettere in atto il raggiro o il furto. In alcuni casi, prima dell'arrivo, effettuano una telefonata. La raccomandazione è dunque quella di non aprire la porta a sconosciuti, anche quando dichiarano di essere rappresentanti delle forze dell'ordine, e di verificare se sempre la loro identità attraverso i canali ufficiali. In caso di situazioni sospette è fondamentale non affrontare direttamente le persone, ma contattare immediatamente le forze dell'ordine. Dopo gli episodi segnalati ad Orria e Piano Vetrale, il nuovo tentativo di Gioi riaccende così l'attenzione su un fenomeno che continua a preoccupare le comunità cilentane.
1: Ancora cronaca: la direzione investigativa antimafia di Salerno ha confiscato beni per 5 milioni di euro al termine di un'operazione condotta tra Mercato San Severino e Rocca d'Aspide. Sentiamo.
3: Beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro sono stati confiscati dalla direzione investigativa antimafia tra Mercato San Severino e Rocca Piemonte. Il provvedimento è stato eseguito sulla base di un decreto emesso dalla sezione riesame misure di prevenzione del Tribunale di Salerno, su proposta congiunta del Procuratore della Repubblica di Salerno e del Direttore della DIA. Al centro del procedimento c'è un imprenditore di Mercato San Severino, ritenuto dagli investigatori collegato al Clan Desiderio, organizzazione camorristica attiva nella Valle dell'Irno. Le indagini condotte dalla sezione DIA Salerno hanno ricostruito la posizione dell'imprenditore e il suo patrimonio, prendendo in esame un periodo compreso tra il 2009 e il 2021 per la cosiddetta pericolosità sociale generica e tra il 2015 e il 2017 per quella qualificata. Il Tribunale di Salerno ha ritenuto sussistenti entrambe le condizioni previste dalla normativa sulle misure di prevenzione. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, l'uomo sarebbe stato ritenuto abitualmente dedito a vivere, anche in parte, con proventi derivanti da attività delittuose. Tra gli elementi presi in considerazione figurano anche le risultanze di un procedimento penale a suo carico relativo a reati fallimentari. La confisca ha interessato un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, oltre a quote di un fondo pensione e buoni postali. Il provvedimento è arrivato dopo l'accertamento, secondo quanto riportato dalla Procura, di una sproporzione tra il patrimonio della disponibilità dell'imprenditore e la sua posizione reddituale.
1: Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna.

0: calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio. Tre diversi incidenti stradali si sono verificati in Basilicata e tre persone sono rimaste ferite gravemente. Una è in rianimazione. Il servizio è di Federica Pistone.
1: Tre incidenti avvenuti in diverse zone della Basilicata nella giornata di ieri hanno richiesto l'intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Tre le persone rimaste ferite, tutte trasportate in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. Una di loro si trova attualmente ricoverata nel reparto di rianimazione. A Savoia di Lucania, nella frazione Castellaro, un uomo di circa 80 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un cancello. L'anziano aveva appena aperto la struttura quando il cancello si sarebbe sganciato finendo per colpirlo. Soccorso dal personale del 118 Basilicata Soccorso, l'uomo ha riportato un po' di trauma ed è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. E poi un altro grave incidente si è verificato a Filiano. In questo caso si è trattato di un incidente agricolo che ha coinvolto un uomo alla guida di un trattore. Anche per lui si è reso necessario l'intervento dei soccorritori a causa delle gravi conseguenze riportate nell'incidente. Il terzo episodio è avvenuto a Maratea, lungo la strada che conduce a Trecchina. Un uomo è rimasto ferito in un incidente e dopo le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Lago Negro, ma considerata la gravità delle sue condizioni è stato successivamente disposto il trasferimento al San Carlo di Potenza, dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione in codice rosso. Per tutti e tre gli incidenti sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di sanità. La FIALS Salerno ha lanciato un allarme sulla carenza di personale del 118. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Grave e strutturale carenza di personale infermieristico nel sistema 118, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno. È l'allarme lanciato dalla FIALS, che chiede un urgente intervento da parte dell'ASL. La denuncia parte dalla situazione determinata dalla carenza strutturale di personale infermieristico per il sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 dell'ASL Salerno, con particolare riferimento alla zona centro-sud e alle aree interne della provincia di Salerno, soprattutto il Vallo di Diano. La nota interna è firmata dal segretario Carlo Coppola e dai referenti Saverio Carimando, Giuseppe Forlano, Mario Marmo, Angela Di Bella e Francesco Amabile. La situazione desta particolare preoccupazione in considerazione della specificità del servizio 118 e delle caratteristiche territoriali delle aree interessate, scrivono dalla FIALS, contraddistinte da una significativa estensione geografica, distanze rilevanti e in diversi casi da una viabilità che comporta tempi di percorrenza considerevoli. Una dotazione organica non adeguata alle effettive necessità del servizio determina inevitabilmente un aumento dei carichi di lavoro sul personale in servizio e rende maggiormente difficoltosa la gestione delle assenze, delle ferie, dei riposi e della normale programmazione delle attività. La FIALS Salerno ritiene che una carenza di tale entità non possa essere affrontata attraverso soluzioni contingenti, ma richieda un intervento strutturale da parte dell'azienda, finalizzato a garantire una dotazione di personale infermieristico coerente con le reali esigenze del territorio e con la complessità del servizio di emergenza-urgenza.
0: A Laurenzana arriva il bonus carburante comunale per aiutare le famiglie in difficoltà con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Sentiamo.
1: Il comune di Laurenzana ha istituito il bonus carburante comunale, un intervento straordinario da 150.000 euro destinato a sostenere le famiglie alle prese con l'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Le risorse arrivano dal fondo per la crescita dei comuni confinanti con i giacimenti petroliferi. L'obiettivo è utilizzare una parte di queste risorse per offrire un aiuto concreto ai cittadini residenti. Il bonus infatti è rivolto a tutti i residenti in possesso di patente di guida. L'importo del contributo sarà per differenziato in base alla fascia di reddito. L'iniziativa, ha spiegato il sindaco di Laurenzana con un video sui social, nasce con un duplice obiettivo: da una parte offrire una risposta al caro carburante, dall'altra rafforzare il principio secondo cui una parte delle risorse legate alle attività estrattive deve tradursi in benefici concreti per le comunità che vivono sul territorio. Il comune punta ad una misura con una platea ampia, ma con un'attenzione particolare alle fasce economicamente più fragili. Nei prossimi giorni l'amministrazione procederà con la modifica del regolamento per la concessione di vantaggi economici e poi sarà pubblicato un avviso pubblico.
0: Ci fermiamo nuovamente per qualche minuto di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

0: disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del telegiornale. Continuano i disagi dopo il guasto al data center in Basilicata. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue ormai da oltre 48 ore il lavoro delle strutture tecniche per ripristinare i sistemi del data center regionale della Basilicata. Le ultime verifiche hanno consentito di individuare l'origine del problema in un'anomalia dell'impianto principale di raffreddamento, associata al mancato avvio del sistema di backup. La conseguenza è stata una situazione di instabilità dei sistemi di archiviazione dati e la temporanea indisponibilità di diversi servizi regionali. In particolare l'attenzione resta concentrata sulla sanità, dove le aziende del servizio sanitario regionale hanno attivato procedure di continuità operativa per cercare di limitare i disagi agli utenti. In una nota congiunta, la Regione Basilicata e le aziende sanitarie regionali precisano che allo stato delle verifiche non risultano evidenze di un attacco informatico né di accessi abusivi ai sistemi. Non risultano inoltre evidenze di sottrazione, esfiltrazione o divulgazione non autorizzata di dati personali. Restano comunque in corso gli accertamenti sulla completa integrità e consistenza delle basi dati interessate. La Regione ha già segnalato l'evento all'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e al Garante per la Protezione dei Dati Personali, attivando gli adempimenti previsti dalla normativa. Sul fronte sanitario sono tornati operativi laboratori analisi e servizio immunotrasfusionale. Rimane fondamentale il ripristino della piattaforma Amico, utilizzata anche per la gestione delle prenotazioni attraverso il CUP. Al momento non è quindi disponibile poter effettuare nuove prenotazioni presso l'azienda sanitaria di Potenza, presso quella di Matera e al San Carlo. Le prestazioni già prenotate possono invece essere effettuate secondo le procedure individuate dalle strutture, anche a credito, con il pagamento e la successiva disponibilità del referto. Sono garantiti gli interventi chirurgici programmati, oltre alle attività legate ad emergenze ed urgenze. Il blocco ha avuto ripercussioni anche sul portale regionale dei pagamenti. Per i tributi regionali con scadenza il 30 settembre è stata prevista una proroga fino al ripristino del sistema. Il bollo auto invece può essere pagato regolarmente attraverso ACI, poste, banche, delegazioni ed esercenti abilitati. E poi i servizi hanno interessato con modalità differenti anche le attività amministrative istituzionali, provocando anche il rinvio del Consiglio regionale. Prorogati al 9 ottobre i termini per le domande di borse di studio ed alloggio per gli universitari e al 10 ottobre quelli relativi all'avviso per il finanziamento di progetti di ricerca.
0: Ed ora lo sport. Si è concluso con un pareggio l'amichevole della Valdiano, che è tornata in campo contro il CUS Unical Cosenza. Sentiamo. Si chiude con un pareggio per 2-2 la seconda amichevole tra la Valdiano Volle e il CUS Unical Cosenza. A distanza di una settimana dal primo incontro, terminato con una netta vittoria della Valdiano per 4-0, ieri le due squadre sono tornate a sfidarsi sul parquet del centro sportivo meridionale di San Rufo per un nuovo test, questa volta decisamente più equilibrato. Buono l'inizio per i valdianesi, che hanno aperto la partita con il sestetto formato da Voleanci, De Giorgi, Conforti, Bonizzato, Gru e Soncini. Nel primo parziale la squadra guidata da Mr. Baldon è riuscita ad imporre il proprio gioco, chiudendo il set sul 25-14, con ben 11 punti di vantaggio sugli avversari. Nel secondo set, che ha visto l'entrata in campo anche di Ciaramita, Cosentino e Foyce, il CUS ha provato a rimontare, facendosi sempre più vicino alla Valdiano sul 22-21, ma la palla è tornata rapidamente nelle mani dei gialloverdi, che hanno vinto il parziale per 25-22, portandosi sul 2-0. Nel corso della gara, Mr. Baldon ha dato spazio a tutta la rosa, effettuando numerosi cambi per permettere a tutti i giocatori di scendere in campo. Nel terzo set, che ha visto in campo Bonizzato, Cosentino, Foyce, Carpentieri, Voleanci, Alcantarini e Ciaramita, è arrivata la reazione del CUS Unical Cosenza. Si è trattato di un parziale molto animato, in cui le due compagini si sono affrontate punto a punto, in particolare nelle fasi finali del set, che dopo diversi scambi combattuti è stato vinto dai calabresi, che hanno conquistato 29 punti contro i 27 dei valdianesi. Il quarto set, che ha visto l'ingresso del nuovo acquisto della Valdiano, Ben Salmon, è proseguito sulla stessa scia. I ragazzi del CUS, carichi della vittoria del set precedente, sono riusciti a portarsi subito in vantaggio e a mantenerlo per quasi tutto il resto del parziale, che si è concluso ancora una volta a loro favore con un risultato di 28-26. Un'amichevole chiusa con un pareggio che, al di là del risultato, è servita per valutare le diverse soluzioni a disposizione e crescere in vista dei prossimi impegni di campionato. Ed ora è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Sull'intero bacino del Mediterraneo e anche su buona parte dell'Europa centrale è presente un campo anticiclonico riconducibile all'alta pressione delle Azzorre, mentre in quota, come possiamo apprezzare da questa analisi prevista per la giornata di giovedì 1 ottobre, ritroviamo in quota un promontorio subtropicale esteso fino al nord-est dell'Europa. Ai lati una figura depressionaria sull'Egeo, mentre le perturbazioni atlantiche, pilotate dalla depressione semipermanente di Islanda, interessano l'Europa nord-occidentale. Dunque sulla nostra penisola nessun cambiamento per i prossimi giorni. Vediamo in dettaglio il tempo previsto partendo da giovedì 1 ottobre. Al mattino avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Qualche addensamento nel corso del pomeriggio interesserà principalmente le aree interne della regione, ma non dovrebbero causare alcun fenomeno. La ventilazione debole da nord-ovest, mare quasi calmo o poco mosso e temperature in lieve aumento nei valori massimi. Per venerdì 2 ottobre nessun cambiamento, cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, per ventilazione sempre debole nord-occidentale o occidentale e temperature senza particolari variazioni, mare quasi calmo. Infine la tendenza per il prossimo fine settimana, questa analisi in quota sempre, è prevista per la giornata di sabato 3 ottobre. Osservate come insiste il promontorio subtropicale, anche se meno vigoroso, meno diciamo intenso, ma ingloberà l'intera nostra penisola con i margini sull'Egeo che insiste sempre questa circolazione depressionaria, ma questa depressione non ci interesserà. Probabilmente anche a seguire nei primi giorni della prossima settimana avremo la persistenza di questa alta pressione che garantirà condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. L'unica nota, diciamo, che troviamo una caduta lieve dei geopotenziali a nord della penisola iberica, ma per il momento non dovrebbe causare nessun cambiamento. Dunque diciamo una fase dei connotati quasi estivi per diversi giorni ancora. Bene, io termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, buon proseguimento.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri social o sul sito italiodinews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici, ben ritrovati per questa seconda puntata interamente dedicata ai processi indiziari. Vi presento subito gli ospiti, così poi passiamo direttamente al dibattito, anche perché già dalla scorsa puntata non siamo riusciti ad affrontare fino in fondo questo delicatissimo tema. Parto naturalmente da Alessandro Ceci. Bentornato Alessandro, tu ormai sei ospite fisso.
1: Certo.
0: Bentornato naturalmente anche a Bruno Calabrese, bentornato Bruno, naturalmente
2: grazie.
0: Ringrazio di essere qui con noi anche stasera l'avvocato Veronica Coppola, bentornata Veronica, e naturalmente il generale Ernesto Di Serio, generale, già generale dei RIS e avvocato. Collegato dal suo studio di Treviso abbiamo il giudice Giovanni Schiavone, bentornato anche a lei dottor Schiavone.
3: Buonasera direttore.
0: La scorsa puntata non siamo riusciti a chiudere con questo discorso, anche perché è molto delicato e molto complesso, e poi insomma a noi, come lei sa, interessa far capire ai cittadini di cosa stiamo parlando, insomma il tema della giustizia, che dovrebbe essere un tema molto conosciuto dalla gran parte dei cittadini, invece è un tema quasi ristretto agli addetti ai lavori, e purtroppo i risultati si vedono ogni giorno. La volta scorsa abbiamo parlato del caso di Giacomo Bozzoli, il giovane condannato all'ergastolo con l'accusa di aver gettato dentro un forno lo zio Mario. E io vorrei ripartire da lì. Ecco Alessandro, la volta scorsa si parlava, tu hai posto il problema del diritto formale, poi deve esserci anche il diritto della forma. Cioè...
1: Io ho sostenuto e sostengo ancora in realtà che questi equivoci, chiamiamoli così, è un termine molto morbido, perché in realtà non si tratta di equivoci, ma si tratta veramente di drammi esistenziali di mala giustizia, sono il prodotto di un'applicazione della norma che risponde a una struttura costituzionale europea, come diceva anche il giudice l'altra puntata, essenzialmente concentrata sul diritto formale, il diritto italiano, quello francese, quello tedesco per esempio, e quindi in cui il procedimento si fa, come si dice, sulle carte. Devi avere elementi di inequivocabile oggettivazione per portare alla condanna di una persona. E poi dopo però, quando viene applicato nella realtà, questo diritto formale diventa un diritto sostanziale a modello anglosassone, inglese o americano, in cui il principio di razionalità viene derogato ad un principio di ragionevolezza dell'investigazione, concentrato su quei tre elementi fondamentali che sono gli indizi, che devono essere concordanti, gravi e poi non, qual è quell'altro, non lo ricordo,
4: gravi, precisi
1: e concordanti,
4: quindi non inequivocabili.
1: Là c'è tutto un discorso da fare, lo facevamo prima l'altra volta fuori onda, cosa significa grave. Quando tu vai ad analizzare una cosa di questo genere, analizzi sul piano ponderale, non sul

impianto quantitativo. Cioè questa analisi di questi tre elementi è sempre portata avanti sul piano quantitativo. Cioè, ho tanti indizi, 100 indizi, e devono essere tutti concordanti verso un solo paradigma. Ammesso e non concesso, perché come dicevo l'altra volta anche, se va

0: gravità, il valore ponderale di un concetto di gravità è qualitativo. Questo è un problema importante, ho fatto l'esempio anche l'altro giorno. Diceva Sartori, Giovanni Sartori, che è stato uno dei più grandi epistemologi delle scienze sociali esistenti al mondo, faceva questo esempio qui. Se io analizzo in termini quantitativi, so che 44 più 1 è uguale a 45. Però in termini ponderali o qualitativi, se ho 44 di febbre sono vivo, se ho 45 sono morto. E questa differenza fa tutta la differenza. Allora questo valore ponderale agli indizi normalmente non viene dato. Per cui, perché? Perché è un valore soggettivo. Il valore di gravità è soggettivo, diventa la psiche di ciascuno degli attori del crimine, diventa dalla psiche del criminale, che certamente esprime un valore ponderale totalmente diverso di coloro che fanno l'investigazione. Quindi è tutta una materia equivoca. Allora la mia proposta era questa: facciamo una legge, benissimo, ma se non ho dati oggettivi per cui condannare una persona, voglio un processo diverso. Voglio un processo che si basi su indizi, voglio processi che si basi su indizi concordanti, gravi e razionali, non so qual è l'altro, e precisi. Voglio un giudizio di questo genere, ma lo voglio, vorrei ovviamente, un giudizio che rispetti i canoni del diritto sostanziale anglosassone. Allora sì, allora ha senso. Perché significa che questo processo, non avendo elementi oggettivi, sfugge totalmente alla dimensione della rigidità della forma, della formalità del diritto, alla oggettivazione delle carte. Sfugge. E se sfugge, io voglio essere giudicato sulla base di un'etica collettiva, che è quella che esprime appunto il diritto sostanziale.
1: Ecco, io adesso inviterei la regia a mandare in onda un contributo video, dove c'è un altro caso simile a quello del Bozzoli, e poi cioè vedremo anche come la Corte spiega e giudica il soggetto in base a quelle che sono state poi le loro risultanze.
2: È il 1 maggio 2014, quando Guerrina Piscaglia, cinquantenne originaria della provincia di Rimini ma residente a Carraffaello nel comune di Badia Tedalda, scompare da casa. La donna, sposata e madre di un ragazzo con qualche problema di disabilità, dopo un normale pranzo in famiglia esce per andare in canonica e non torna più. Scatta subito la denuncia e dopo qualche giorno intervengono anche i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche. Nel mirino delle indagini finisce padre Gracien, un frate congolese 45enne appartenente ad una congregazione africana con cui Guerrina avrebbe avuto una relazione e si sarebbe scambiata migliaia di sms e telefonate. Lui, arrivato nel paesino per sostituire l'ex parroco, è un uomo dalla personalità spiccata, ama vestire bene, ha un temperamento carismatico e le sue messe sono rallegrate da canti e balli inneggianti al Signore. In poco tempo diventa il punto di riferimento della donna e della sua famiglia, tanto che il marito, Mirko Alessandrini, spesso fa d'autista al religioso e il parroco a sua volta insegna al figlio di Guerrina ad usare il computer. Settimana dopo settimana l'inchiesta prosegue e il giudice per le indagini preliminari in base agli indizi in possesso nell'aprile 2015 decide di far arrestare padre Gracien con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.
1: Ecco, questa insomma, è la storia di Guerrina Piscaglia, anche questa è sparita nel nulla, da oggi al domani. Lui è stato poi arrestato e poi condannato. Io inviterei adesso la regia a mandare il secondo video dove i giudici spiegano come si è arrivati a questa condanna e quelle che sono poi le motivazioni. Anche perché da qui poi nasce tutto il nostro dibattito.
3: La strangolata a mani nude quel 1 maggio 2014, togliendole così la vita in pochi minuti per asfissia, l'ha uccisa perché impaurito temeva potesse rivelare cose scabrose ai suoi superiori o ai carabinieri. È questo lo scenario che emerge dalle motivazioni dei giudici fiorentini della Corte d'Assise d'Appello, che hanno condannato padre Gratien alla via 25 anni di reclusione per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Guerrina Piscaglia, la casalinga scomparsa da Carraffello il 1 maggio 2014. Il cadavere di di Guerrina non è mai stato ritrovato, la donna è stata infatti come inghiottita nel nulla. Per i giudici fiorentini, che per la prima volta hanno descritto le modalità del delitto, la casalinga si sarebbe incontrata nel primissimo pomeriggio di quel primo maggio in canonica con padre Graziano, a seguito

0: Di un litigio, il religioso si sarebbe scagliato violentemente sulla donna per poi soffocarla. Quella relazione per lui non era più sostenibile. A pesare sul frate congolese ancora una volta la figura di zio Francesco, fantomatica invenzione dello stesso religioso secondo i giudici, l'immensa mole di contatti telefonici tra lui e la casalinga ed infine la questione delle celle telefoniche.
1: Ecco, siamo nuovamente in studio. Abbiamo visto quelle che poi sono le motivazioni, no? Allora io pensavo così, come i giudici sono arrivati a capire, a dire, a sostenere che è stata soffocata, strozzata e poi eccetera, eccetera, eccetera. Se non si è trovato il corpo, quindi i segni sul collo, come li hanno trovati? Per capire che è stata strozzata questa povera cristiana, no? In base a che cosa? Alessandro, spiegamelo tu,
2: Misteri della
1: poi lo
2: fede,
1: chiediamo al
2: sì,
1: giudice, anzi,
2: no.
1: lo chiediamo al dottor
2: No,
1: Schiavone.
2: però voglio
1: Schiavone.
2: Dire, siccome quello era un prete, misteri della fede,
1: Mi sente, dottor Schiavone?
3: Forse una seduta spiritica.
1: Ecco, com'è possibile che i giudici siano arrivati a una conclusione del genere, poi spiegata anche nei dettagli, senza che ci fosse stato il corpo, senza che sapessero nulla di fatto?
4: Ma guardi, io non ho letto, non conosco gli atti e non ho letto, quindi faccio una supposizione.
1: Sì, ma le parole sono quelle, insomma, del filmato: la donna è stata strozzata, soffocata.
4: Ovviamente bisogna conoscere un po' anche gli atti. Quello che voglio dire, il processo, ma anche nel processo anglosassone, si basa sull'interpretazione. L'interpretazione necessariamente è soggettiva, non esiste un'interpretazione oggettiva. L'interpretazione oggettiva è una contraddizione, è un ossimoro. Ora, ripeto, si tratta sempre, io ripeto, non conosco questo caso specifico, capisco anche la sua perplessità, le posso dire, certamente posso dirlo, però, ripeto, pur non essendo in grado di spiegare questa specifica sua domanda, ritengo corretto che sì, almeno questo è il mio personale convincimento, che sì, giunga a procedimenti di interpretazione con un uso di indizi che devono avere quelle connotazioni. Ora, ci sono le letterature intere del significato delle precise, gravi e concordanti. Ognuna ha un significato, cioè è importante evidentemente che si faccia un uso corretto di questi indizi, ma non si possono escludere gli indizi, è inevitabile che esistano. L'importante non è una questione di quantità di indizi, è una questione di convergenza, di qualità. Cioè, questo è l'uso della e questa è frutto della correttezza interpretativa che compete a ogni giudice. Non è una cosa semplice, ovviamente, però non si può, è inevitabile assolutamente, non si può pensare a un giudizio oggettivo. L'interpretazione è alla base dell'attività di tutti i magistrati, anche nel diritto anglosassone. Non saprei come si potrebbe evitare questo grosso rischio di fare un cattivo uso di questa attività interpretativa.
1: Ecco, Alessandro.
2: No, volevo dire, è vero quello che dice il giudice, che ovviamente il diritto anglosassone è un diritto interpretativo. Il punto delicato è che non dovrebbe esserlo quello formale italiano, non che lo sia quello anglosassone. È per questo che io chiedo, nell'ambito dell'interpretazione, un processo simile a quello dell'anglosassone, perché quello è certamente tutto interpretativo. Ma se io ho un diritto formale a cui faccio riferimento, è quello formale che non dovrebbe esserlo. Questo è il punto.
1: Ecco, Veronica, io vorrei...
3: Sì. Ma volevo dire...
1: mi scusi, dottor Scavo, indizi precisi, gravi, concordanti. Ecco, ma mi chiedo, ma come si fa ad arrivare a dire che una persona è stata strozzata se non c'ha il corpo? Cioè, se tu dici che una persona
5: certo.
1: è stata sparata,
5: certo.
1: è stata sparata, no? Per stabilire sì. che è stata sparata, gli trovi i buchi dei proiettili.
5: Guarda,
1: altrimenti non è stata sparata.
5: Certamente, no. Allora, anch'io non conoscendo gli atti specifici del processo, mi posso limitare però a osservare che, a mio avviso, si è pervenuti a tale, diciamo, ipotesi, ok, escludendo tutte le altre, per cui magari indagando sulla scena del crimine se c'erano tracce di sangue, eccetera, e quindi, diciamo, sempre secondo il principio di esperienza, di comune esperienza, che cosa può essere successo? Può essere successo che è stata strozzata.

0: non ci sono altri segni nell'ambito della canonica, eccetera, e quindi si è pervenuti a quella definizione. Però, come ho detto prima, c'è sempre, anche nella ragionevolezza, no? Nel principio di ragionevolezza, cosa può essere accaduto, io escludo le altre ipotesi, arrivo a quello, c'è sempre l'eccezione, cioè può non essere avvenuto quello. E quindi io pervengo a una condanna per omicidio, in questo caso il parroco è stato condannato a 25 anni, in cui mi si dice è stata strozzata e non vi è una prova oggettiva perché non c'è un cadavere, non si sa che fine abbia fatto il corpo, dove
1: potrebbe
0: è stato, è
1: chiaro che anche una martellata
0: viene testa. Contestato l'occultamento di cadavere, ma diversamente dal caso che abbiamo citato nell'altra puntata, in cui si facevano delle ipotesi, in questo caso effettivamente che cosa poi viene fatto di questo corpo, no? Dove può essere finito? Ok, e quindi quello che a me spaventa è che certamente le sentenze si fondano sul convincimento del giudice, sulle analisi degli indizi, ma è importante che ci sia un vaglio completo, razionale, il più possibile, affinché in realtà la ricostruzione di tutti gli indizi non sia un mero, diciamo così, cherry picking di quello che si sceglie per poi pervenire a un giudizio su cui ci si è comunque convinti. Perché sicuramente condannare per omicidio, arrivare a delle pene, appunto, come può essere l'ergastolo, come possono essere 25 anni, deve essere frutto di una argomentazione, di un iter logico particolare in cui si va al di là di ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto laddove questo dubbio permane si assolve col 530 comma secondo CPP, che ci dice assolutamente che in caso di contraddittorietà della prova l'imputato va assolto. Comunque è chiaro che l'imputato, per difendersi in questi procedimenti, ha delle enormi difficoltà, perché c'è sempre questa sproporzione fra accusa e difesa, che non è solo in fase di indagine, ma ahimè si protrae anche poi nell'ambito del processo.
1: Scusami, se no ci fermiamo per la pubblicità, perché altrimenti usciamo fuori dai tempi. Fra due minuti poi ti do la parola.

0: Alessandro, insomma, questa
1: no,
0: qui.
1: Volevo fare una domanda.
0: Ecco, no, ma voglio dire, cioè, arrivare a scrivere in una sentenza, questa qui la strozzata, potrebbe averle dato anche una coltellata, potrebbe averla spinta.
1: Ma è proprio il
0: magari cascata
1: è quello
0: dopo
1: che
0: una
1: dicevo
0: spinta
1: prima,
0: e
1: rispetto...
0: cambia anche il tipo di reato.
1: Esatto, è quello che dicevo prima rispetto al concetto di gravità, che è un valore ponderale, no? Quello che volevo chiedere a Veronica, ma se un conto è la gravità di una persona che mette le mani attorno al collo ad un'altra persona e la strangola, un altro conto è che io spingo una persona vicino al muro, lei sbatte la testa e muore, e anche in termini proprio giuridici ha una valenza totalmente diversa,
2: certo, comporta anche delle pene differenti, assolutamente,
0: non
2: scrivo,
0: di 125 anni
1: no, nel momento certo, in cui io scrivo certo, senza vedere il corpo, senza conoscere nessun dato oggettivo, che quello è stato strangolato sulla base di una descrizione di ambiente, sto pregiudicando una condanna, no? Perché sto introducendo un elemento di gravità che potrebbe non esserci.
0: Ma scusate, no, voglio aggiungere una cosa, che non è casuale che poi un altro magistrato, il dottor Francione, l'ha definito il trionfo del processo indiziario su base romanzesca, cioè, ragazzi,
3: esatto, su base romanzesca,
0: su base romanzesca,
3: perché qui non solo ma qui manca, sentivo parlare della scena del crimine, qui non c'è neanche la scena del crimine, mentre nel delitto Bossoli c'è la fabbrica dove lo zio era entrato, esatto, ed era sicuro, e quindi quantomeno una scena del crimine, esatto, c'è qui, no? Nel caso di Rosalinda, come si chiama questa
2: Guerrina, Guerrina,
3: ah, Guerrina, non c'è neanche la scena del crimine, quindi di che cosa stiamo parlando? Tra l'altro poi ci sono varie, abbiamo toccato vari argomenti, vabbè, uno è il discorso che se fosse, ecco, abbiamo fatto un raffronto con quello che è l'ordinamento giuridico anglosassone, no? Ma loro hanno molto più ben, anche da noi nel nostro ordinamento giuridico esiste il concetto delle habeas corpus, ma da loro è molto più radicato. Non a caso un re inglese, non mi ricordo come si chiamava, a metà del 600 emanò un editto in cui bisognava appunto attenersi a questa. E allora, in sostanza, in un sistema diciamo giudiziario tipo anglosassone, questa mancanza del corpo avrebbe molto più valore ai fini del giudizio e ai fini della pena, probabilmente non si arriverebbe neanche al processo, probabilmente, perché loro hanno molto più radicato questo concetto, che ripeto esiste anche da noi nel nostro ordinamento giuridico, ma è contemplato in maniera differente. Poi c'è la questione delle indagini, accusa, difesa, eccetera, eccetera. Allora io qui do molto la colpa al cosiddetto nuovo codice di procedura penale, ormai vecchio pure lui perché è dell'89. Ora, in sostanza, il nuovo codice che cosa ha previsto? In due righe hanno fatto un colpo di Stato. Hanno detto, le indagini, il pubblico ministero dirige le indagini, va bene? Quindi c'è un'univocità di pensiero, un'univocità di indirizzo delle indagini che deriva dal pubblico ministero. Il vecchio codice, invece, che prevedeva? Che la polizia giudiziaria faceva i suoi accertamenti, tutte le sue indagini, tutte le sue belle cose. Dopodiché mandava quello che si chiamava un rapporto giudiziario a un signore in procura, che era il giudice istruttore, il quale rivedeva tutto. Se tra l'altro aveva detto fesserie, quel signore che aveva scritto le rispondeva anche in termini di carriera, cioè, o disciplinari, eccetera, eccetera. E quindi c'era più garantismo paradossalmente, e comunque c'era una dualità di approccio alla questione, e quindi non c'era quello che si innamorava dell'inchiesta, della sua tesi e che la doveva portare avanti ad ogni costo. Inoltre, infine, in questo tema abbiamo toccato il problema delle indagini difensive. Va bene, non c'è dubbio che le indagini difensive, di fatto, anche se in teoria esistono, sono codificate, sono, e di fatto non si riesce a farle, e lo abbiamo visto nei casi più recenti, anche nei casi di Olinda, di Erba, l'omicidio di Erba, l'abbiamo visto nella storia di Iaria Gambidasio, cioè praticamente queste indagini difensive che esistono sulla carta, di fatto, a parte il discorso economico che è stato anche toccato giù,

0: giustamente, ma di fatto queste indagini difensive non si riesce a farle. Un'ultima cosa vorrei dire su Guerrina. Un altro paradosso è questo, che ormai la scomparsa di Guerrina risale a 10 anni fa. Ebbene, pochissimo tempo fa il Tribunale di Arezzo ha dichiarato la morte presunta di Guerrina. Però il paradosso è questo, che questo signore è stato già condannato, il parroco congolese, è stato già condannato, però ufficialmente la morte presunta è stata dichiarata
1: Dopo.
0: successivamente. Questo è un altro paradosso. Vabbè.
2: Condannato per morte certa e
3: Sì,
2: dichiarata
3: adesso finalmente
2: successivamente
3: è
2: per
3: morta,
2: morta
0: presunta. No, perché se ci rifacciamo a questo
2: No,
0: discorso che
2: vabbè.
0: faceva il professor Cei del formalismo, eccetera, eccetera, allora tu formalmente perché mi dichiari adesso dopo 10 anni e io già mi hai condannato perché poi formalmente.
1: Ma perché formalmente il giudice non lo sapeva che il corpo non c'era? E quando gli hanno portato le indagini,
0: Lo
1: lo
0: sapevano,
1: sapevano,
0: lo sapevano
1: quando
0: sì.
1: gli ha portato le indagini
0: Ma
1: dicendo che
0: ecco
1: era stata
0: perché.
1: strangolata,
3: Parliamo
1: non ha posto
3: un'altra volta,
1: l'obiezione che il corpo non c'era, il giudice, non parlo della procura, del
0: Ma ecco
1: giudice.
0: perché in questo caso
1: Ma
0: siamo.
1: è assurdo!
3: Scusate, io a tal proposito vorrei portare l'esempio dei fratelli Gallo, no?
0: Ah, i fratelli Gallo,
3: Che è
0: capirà.
3: stata un'altra barzelletta della giustizia italiana. I fratelli Gallo erano come cane e gatto, stavano sempre in lite, no? Erano due contadini, due pastori. Un giorno uno dei due sparisce. Hanno trovato una goccia di sangue su un sasso che probabilmente era di qualche gallina, di qualche pollo. No? Lui se n'è andato, insomma, al morto, tutti hanno gridato all'omicidio, la moglie di quello che se n'è andato probabilmente se n'è scappato per via della moglie. Insomma, fatto sta che la moglie ha detto sì, sicuramente il fratello, perché erano sempre in lite, l'ha ucciso lui. Questo povero Cristo è stato condannato all'ergastolo. Un giorno un
0: dopo
3: suo
0: 30
3: compaesano
0: anni, dopo 30
3: va a
0: anni.
3: fare una passeggiata in una città a circa 300-400 km da dove abitavano loro e vede per strada il morto. È tornato a casa, va dal carabiniere e ha detto io ho visto il morto. Dice, ma lei è pazzo, io ho visto il morto, sono andati, effettivamente era il morto, che non era morto. Intanto quello si è beccato l'ergastolo. Ecco, quanti di questi casi processati senza il corpo possono
1: Beh,
3: essere simili a quelli del fratello Gallo? Lo chiedo a te, Alessandro.
1: No, ma perché questo è proprio lì il punto. Il punto sta tutto lì, che quando si entra in una dimensione di valutazione, diciamo, soggettiva, è tutto discrezionale, no? È tutto talmente discrezionale che qui in questo caso c'è un procuratore che dichiara, senza aver visto il corpo, che quella donna è stata strangolata, e già questo è un
0: Appunto.
1: paradosso, e c'è il giudice che, sapendo che loro non hanno il corpo, accorda questo tipo e fa pure e mette pure
0: Ma
1: la
0: perciò
1: sentenza. Cioè,
0: è stato ben definito come è stato questo giornalista come l'ha definito questo caso?
2: Processo
3: Quale?
2: indiziario?
3: No, no, è un magistrato che l'ha
2: Magistrato.
3: definito il trionfo del processo
2: Trionfo del
3: indiziario
2: processo
3: su base
2: indiziario.
3: romanzesca. Ma è un
0: Ecco, su base
3: magistrato,
0: romanzesca,
3: non è un
0: cioè uno
3: giornalista.
0: che non c'è niente, non c'è scenario, non c'è collo, non c'è niente e dice che è stata
1: Ma
0: strangolata.
1: perché?
0: È su
1: Perché hanno
0: base
1: fatto?
3: Sì, ma
1: Sì, ho
3: poi
1: capito,
3: dopo 10 anni dichiara la morte
1: arriviamo al
3: presunta,
1: punto.
3: insomma.
1: Perché hanno fatto questo? Arriviamo al punto, allora così che torniamo al discorso iniziale nostro. Perché hanno fatto questo? Perché avevano l'esigenza di fare in modo che gli indizi fossero gravi, concordanti e
2: Precisi.
1: precisi. Allora, siccome non avevano la
3: Scusa,
1: possibilità di
3: non
1: farlo,
3: parliamo più.
1: l'hanno indotto. C'è stata un'induzione nella valutazione tale, perché una dimensione discrezionale ti porta a questo, ti porta ad indurre una valutazione in modo tale che tu poi possa emettere una sentenza.
0: Ma tu per accusare una persona non puoi inventarti un romanzo di fantascienza.
1: Lo so,
3: Ernesto, scusami, non
1: però
3: parliamo uno sull'altro, altrimenti si
1: non
3: capisce.
1: è la prima volta,
3: Scusami,
1: a partire dal mostro di
3: Ale,
1: silenzio.
3: per favore. Dottor Schiavone.
4: Sono qui.
3: Eccomi, insomma, io ho raccontato la storia dei fratelli Gallo. Ecco, ma quanti casi come fratelli Gallo? Cioè, fratelli Gallo, il detenuto, quello che poi era stato condannato all'ergastolo, hanno dovuto fare una legge per farlo uscire di galera, altrimenti si avrebbe fatto l'ergastolo senza capo né coda. No. Abbiamo visto purtroppo decine, se non centinaia di italiani finiti in galera e scarcerati dopo 10, 15, 20 anni, addirittura anche dopo 33. E anni di carcere innocente, insomma.
4: Allora, casi di mala giustizia.
3: Allora, non sarebbe meglio, nel dubbio, avere un delinquente fuori

0: innocente in galera?
1: Ma allora, a questa domanda ovviamente io non posso altro che dirle certamente. E beh, ma lo stesso, la Cassazione si è sempre orientata in questa direzione. Nel dubbio, evidentemente, si preferisce avere un delinquente in circolazione che un innocente in prigione. Però per arrivare a questo risultato ottimale, ripeto ancora una volta, occorre che lo Stato si doti di una organizzazione giuridica e giudiziaria solida, occorre che ci sia una professionalità specifica dei magistrati. Io è una vita che dico, che sempre sostenuto, che i magistrati, come gli avvocati, devono specializzarsi. Io vorrei una organizzazione della giustizia fatta da magistrati iper specializzati sia nel settore civile che in quello penale. Chiesto perché, ripeto, è difficilissimo poter giudicare, io l'ho fatto per una vita e devo dire la verità che è veramente difficile. L'interpretazione, ripeto ancora, in qualsiasi forma di diritto è assolutamente soggettiva e bisogna che il magistrato sia capace di farla. Se non è capace, deve imparare a fare un altro mestiere. Il generale prima ha ricordato il vecchio codice. Il vecchio codice, prima dell'89, che io l'ho vissuto anche come magistrato, era effettivamente più garantista. E ricordo anche che degli esponenti del governo statunitense sono venuti in Italia per studiare, per studiare questo tipo di processo col giudice istruttore, che a mio parere era molto più garantista, per portarlo negli Stati Uniti, tanto per dire. Cioè, i sistemi giudiziari sono sempre, si prestano sempre ad errori grossi, gravi, purtroppo a interpretazioni sbagliate, a volte ridicole pure, però che devo dire, non si può pensare che se non c'è un cadavere non si debba agire per omicidio. Sarebbe, io trovo che in qualsiasi stato non si può, che il cadavere non esiste e non si ritrova il cadavere, e questa situazione crea ancora più problemi per chi indaga, e chi indaga deve poter sapere nel dubbio. Se non riesce a trovare un convincimento in una direzione o nell'altra, evidentemente la situazione deve portare necessariamente alla soluzione. Se non ha portato a una soluzione, cioè, vuol dire che i processi che ci sono stati processi sbagliati. Io non voglio pronunciarmi su casi specifici che non conosco. Per poterci pronunciare bisogna capire dove è stato l'errore, chi ha sbagliato, eccetera. Io mi limito a ricordare quelle che sono le regole dell'attività di indagine.
0: Mi sa che ci sono rimasti 2 minuti prima della pubblicità, 2-3 minuti. Bruno, i fratelli Gallo dovrebbero essere un esempio, no? per evitare questi errori. Per poi, insomma, finire all'ergastolo senza colpa. Per fortuna poi il Parlamento ha fatto una legge per scarcerarlo, altrimenti sarebbe morto in galera. Insomma, penso che dovrebbe far riflettere. Allora, piuttosto che buttare in galera un innocente, io ripeto sempre, è meglio tenere fuori un delinquente, un assassino. Poi, insomma,
2: questo principio è già sancito dalla nostra legislazione, dal 530,2. Tutte le persone
0: in questo paese tutto è sancito, però poi nulla
2: viene applicato.
0: Ecco, questo è il problema.
2: Ha ragione Schiavon quando dice che il magistrato deve fare delle attività di indagini anche per disconfermare gli eventuali elementi convergenti verso la colpevolezza dell'indagato. Ha ragione il professor Ceci quando ha detto: attenzione, se abbiamo un indizio grave, preciso e concordante, secondo quale logica è grave, secondo quale logica è precisa, secondo quale logica è concordante, convergente, concordante? Quali sono le logiche? Perché sono logiche soggettive. Io però, avete ragione tutti quanti, ma c'è un problema.

0: Metaforicamente, quando vado a pesca, io pesco il pesce secondo l'esca che utilizzo. Praticamente, io ho visto nei processi portare il criminal profiling, quindi il profilo criminologico dell'aggressore, dell'omicida, come elemento di prova. E questa è un'aberrazione. Vi faccio un
1: Non si
0: esempio.
1: deve fare.
0: Perché è un'aberrazione? Perché la gente deve sapere di quale realtà stiamo parlando. Noi abbiamo all'incirca, dipende dalle statistiche annuali, tra 65 e 70 casi irrisolti di omicidio volontario, cioè casi di cui noi non individuiamo il colpevole. Statisticamente nell'anno ci abbiamo circa 320-330 casi di omicidi volontari l'anno.
2: E 900 di errori giudiziari.
0: Aspetta, se noi togliamo i femminicidi, che sono in circa 120-130 l'anno, noi abbiamo 200 omicidi. Di questi 200 omicidi, una novantina sono non intrafamiliari, ma sono relazionali familiari. Per cui le attività di indagine sono facili a individuare i responsabili. Ci abbiamo 100 omicidi, 100-110 omicidi, che sono agenti esterni alla famiglia e ai rapporti affettivi. Bene, di questi 70 sono irrisolti. Allora, abbiamo un altro problema pratico. La Cartabia ha introdotto il limite temporale per le attività di indagine. Nei casi di omicidio, un anno, con possibilità di chiedere un'ulteriore proroga di un altro anno. E abbiamo un problema. La statistica che le procure devono presentare per definire la propria efficienza.
2: Bruno, ti devo fermare, poi riprendo da te. Ci fermiamo per 2 minuti per la pubblicità, poi riprendiamo da Bruno Calabrese, naturalmente.

0: Bene, siamo nuovamente in studio per la terza e ultima parte della puntata. Allora, il giudice Schiavone ha fatto appunto un'elezione molto, molto importante, Alessandro, ovvero la creazione di una struttura funzionale, insomma, diversa.
1: No,
0: Ecco,
1: io
0: tu sei perfettamente d'accordo,
1: sono
0: sono stati.
1: perfettamente d'accordo con lui e credo che questa sia una soluzione seria, se ci fosse una gestione politica seria, nel senso di costruire
0: Ha
1: un
0: detto che.
1: corpus giuridico anche territoriale di alta specializzazione. Questa è una strada giusta perché poi alla fine le valutazioni passano attraverso gli uomini e se gli uomini sono specializzati noi abbiamo una maggiore affidabilità del processo decisionale. Quindi secondo me lui ha colto un punto su cui io sto battendo anch'io miseramente da tanti anni, sul fatto che secondo me il magistrato, il giudice, il procuratore deve essere estremamente specializzato. Questo è un tema importante perché molte volte ti trovi a discutere, noi che facciamo le perizie, poi Bruno lo sa benissimo, con una struttura di persone che non sono assolutamente preparate sul tema. Adesso noi stiamo parlando del caso specifico, di alcune degli indizi, ma pensate quando noi ci troviamo a fare perizie nei confronti di giudici che trattano il tema dell'abuso infantile, di un bambino che viene violato, traumatizzato, la maggior parte delle volte trovi giudici che non sanno assolutamente nulla di tutto questo. Allora, secondo me, la proposta fatta dal giudice Schiavon è la migliore. Quella in giro che si possa sostenere, quella di avere un corpus anche territoriale, giuridico, saldo di estrema specializzazione. Io andrei ciecamente su quella strada.
0: Ecco, questa è una cosa
2: Abbiamo detto
0: che
2: tante
0: poi,
2: volte
0: tra
2: questo.
0: l'altro, in trasmissione anche col dottor Socci abbiamo sempre sostenuto, insomma,
2: Abbiamo sempre
0: perché a
2: detto.
0: volte succede che c'è un omicidio, uno è di turno, magari è un neoassunto, e se il primo
3: No, non
0: omicidio
3: sono
0: che si
3: le
0: ritrova
3: procure più.
0: e non è certamente preparato. Con chi parlo? Scusa.
1: Del giudice.
4: Mi permette di
0: Sì,
4: fare
0: dottor
4: una
0: Scamo, sì,
4: precisazione.
0: mi dica, scusi.
4: Guardi, no, io voglio dire, io da anni sostengo una cosa, l'Italia è il paese dal punto di vista soprattutto dell'espressione della giurisdizione delle finte garanzie. Cioè la garanzia è preferita, la garanzia della terzietà del giudice, pretendendo che vada ogni 10 anni deve cambiare funzione, dal penale deve passare al civile. E
1: Esatto.
4: noi avremo sempre dei magistrati, dei pressapochisti, delle persone poco specializzate, e invece è profondamente sbagliato. Quella della terzietà fatta in questo modo è una finta garanzia per il cittadino.
1: Giusto.
4: La garanzia per il cittadino di avere magistrati seri, preparati e onesti. Questa è la vera garanzia per la giustizia per i cittadini. L'apparente garantismo è peggio di non averlo. Quindi,
0: Assolutamente.
4: che senso ha cambiare? Già abbiamo delle
0: Meglio non averlo.
4: personale in quantità inferiori rispetto alla necessità e poi questi cambiamenti forzati, obbligatori, è chiaro che crea un pressapochismo preoccupante.
1: È corretto,
0: Assolutamente, assolutamente d'accordo, dottor Schiavone. Bruno, tu stavi concludendo
3: no, io
0: prima.
3: vorrei solamente dire, Schiavon fa dei ragionamenti ortodossi, ma dimentica un problema, ed è questo. Che il giudicante deve ragionare sugli elementi di prova che si sono formati nel contraddittorio. Ora, se abbiamo, e abbiamo già le procure che hanno creato molti pool, molti team specialistici per ogni tipologia di reato, pensiamo a quelli, ai reati economici, in cui le cartiere, l'analisi dei flussi di capitale, l'analisi dei bilancio delle società cartiere, con delle scatole cinesi, stanno creando dei pool specialistici di magistrati inquirenti, di giudici, chiedo scusa, di pubblici ministeri inquirenti. Il problema nostro è la disparità che si è creata dopo l'89 con il rito accusatorio. Non ci sono, non sono mai.

0: elencati nei rinvii a giudizi, nelle richieste di rinvio a giudizio, nelle sentenze, tutti gli elementi che si sono cercati di individuare a favore dell'imputato, le attività di indagine a favore dell'imputato di fatto praticamente sono a carico della difesa, e questa tipologia di prassi non difende i poveri. È una strutturazione giudiziaria che favorisce i ricchi. È questo che va detto, perché se le attività di indagine difensiva devono essere fatte a carico della difesa con enormi flussi di denaro, solo i ricchi si possono permettere di difendere. E questi errori giudiziari ce ne saranno. Vi faccio un esempio banale che due mesi fa... è stato trovato un cadavere in una macchina. Se l'attività scientifica, della polizia scientifica, di rilevamento dei reperti biologici all'interno della macchina viene fatta con la tuta, ma senza copricapo e senza mascherina, non effettuando l'aspirazione di tutta la polvere, di tutti gli elementi biologici in quella macchina, la polizia scientifica sta già confermando l'orientamento del medico legale che quello è un suicidio. E si apre tutta una querela: è suicidio o è omicidio? Ma se tu hai già indirizzato le indagini non facendo quello che avresti fatto se avessi ipotizzato l'omicidio, questo vi fa comprendere, vi deve comprendere come l'attività d'indagine, sia la polizia sia il pubblico ministero, devono essere fatti da persone che quando hanno un'ipotesi vanno a cercare l'ipotesi contraria e mettono in atto una metodologia scientifica che utilizza metodi scientifici per escludere certe ipotesi da altre. E questo è il problema, è un problema di applicazione di metodologie corrette anche sul piano logico razionale, che non viene fatto. Tutti vanno a phishing. Attenzione, il phishing è censurato negli Stati Uniti per quanto riguarda la ricerca scientifica, perché quando tu vai a phishing confermi sempre degli errori e credi di aver trovato un valore scientifico altamente probante e cadi subito nell'errore perché sei andato a phishing. È meglio sempre ipotizzare degli eventi, ipotizzare delle cause e cercare la prova contraria all'ipotesi.
1: Ecco, scusa, ma io vorrei fare una domanda al generale Di Sera, perché tu sei stato a Eris. Ecco, quando tu svolgevi queste indagini, no? Ecco, qual era il rapporto che si creava con la procura e no, dove la procura spingeva di più? Perché poi insomma alla fine sono loro, no, che gestiscono i giochi.
2: No, adesso io su questo sono parzialmente in disaccordo con mio Bruno, amico Bruno. Perché in realtà quello che lui ha ipotizzato può succedere, ma per un errore. Può succedere se c'è qualcuno che non sa fa bene il proprio mestiere, in sede di sopralluogo e di ricerche di reperti. Ma se uno lo sa far bene, lo fa in maniera oggettiva, neutra, e non pende da una parte o dall'altra. Noi facevamo...
1: Sì, ma io ti voglio chiedere...
2: Non c'è in questo... Almeno io non ho mai ricevuto pressioni e non sono mai stato, mi sono fatto mai condizionare da...
1: No, ma c'è un certo indirizzo che viene dato oppure no?
2: Perché
1: insomma se le indagini vanno sempre a trovare...
2: Non in questo senso, non ho mai visto, almeno dalla mia esperienza, non ho mai visto un PM che dice io vorrei cercare, anzi io a volte ho litigato io con alcuni, mi ricordo un procuratore capo addirittura che si era innamorato di una certa tesi e io mi sono battuto perché in effetti le impronte digitali di questo signore le avevamo trovate. Beh, non vuol dire che se io trovo le impronte digitali

0: su una tazza di caffè, sono stato io ad ammazzare quella persona. Magari sono andato il giorno prima a bere il caffè, mi spiego? E quindi ci sono state anche, io mi ricordo, discussioni anche accese, perché lui era convinto che siccome c'era questo dato, no, quindi non, in generale comunque pressioni mai. E poi il dato scientifico ha questa, ha la fortuna di essere una cosa neutra, o è bianco o è nero, va bene? Quindi non è che lì si può indirizzare o...
1: Come nel caso Meredith.
0: Io nel caso Meredith non ho partecipato a questo, però...
2: un giorno faremo una
0: lì
2: puntata
0: ci sono
2: sul caso Meredith.
0: No, ma lì... Se non ricordo male,
2: però non c'è la detta sul caso Meredith.
1: Contaminazione, ci sono, no, i problemi di,
0: no,
1: contaminazione.
0: No, però se non ricordo male, c'era un DNA su, non me lo ricordo, c'era un DNA su un coltello, va bene?
1: Sul bottone del reggiseno, frutto di contaminazione.
0: Quindi...
2: ritrovato dopo alcuni mesi.
0: Vabbè,
2: no, sotto un tappeto, per
0: riprendere un attimo,
2: era
0: anche...
2: bianco, le prime fotografie era bianco, poi quando l'hanno preso era nero, per cui insomma leggermente contaminato. Ma questo poi faremo una puntata tutta sul caso Meredith.
0: Scusami un secondo,
2: vorrei parlare anche una...
0: fammi finire.
2: Dai.
0: No, che poi in qualche caso ci possano essere errori, oppure c'è qualcuno che ne so. Voglio pensare a una bomber.
2: Sì, però ormai sono milioni.
0: Pensiamo alla storia di una bomber, di quello che tirò fuori. Però di massima diciamo che percentualmente questo rappresenta una casistica minimale, no? Va bene. Volevo concludere dicendo un'altra cosa che ha detto il presidente Schiavon, che giustamente mi fa piacere che anche lui ritiene che il vecchio codice era paradossalmente più garantista dell'attuale, perché poi questo fatto che il PM dirige le indagini secondo il nuovo codice crea un altro problema, per cui la polizia giudiziaria deve svolgere tutte indagini delegate dal PM.
2: Esatto.
0: E l'iniziativa, anche se esiste in teoria, non la svolge più nessuno. Esatto. Il risultato qual è? Che abbiamo ammazzato la figura dell'investigatore. La polizia giudiziaria non sa più fare investigazioni autonomamente come faceva prima, perché, ripeto, sono tutte indagini delegate che se non le pongono in atto vanno in omissione, e quindi devono pensare a quelle, e quindi a discapito dell'iniziativa che poteva essere utilissima. Vabbè.
2: Sì, poi Veronica, giustamente come dice il generale, da quando poi le indagini sono state delegate al PM, che poi è lui che stabilisce, sono cominciato ad andare un po' in malore, insomma, per poi, come giustamente ha affermato il generale, la polizia giudiziaria è stata un po'... gli hanno tolto quello che era il ruolo che era,
3: certo.
2: e oggi
3: la,
2: probabilmente
3: la polizia giudiziaria oggi...
2: però fatto sta che insomma qui gli errori, mettiamo tra virgolette, sempre, poi sa, l'errore è una, due, tre, quattro, ma qui parliamo di migliaia di persone che sono finite in carcere senza capo né coda, per cui non si tratta più di errori, evidentemente c'è qualcosa di fondo, e qualcosa di fondo l'ha specificata molto bene il giudice Schiavone. Insomma, serve gente preparata, cioè non ci si può improvvisare a fare le cose, serve la polizia giudiziaria preparata, ma per determinati settori, cioè io non posso prendere un PM di prima nomina e dargli un caso come quello di Rossi di Siena. Poi faremo una trasmissione anche su quella, perché è un'altra vergogna mondiale, insomma, voglio dire.
3: Certamente ci vuole preparazione, esperienza, alta professionalità, e a mio avviso le procure debbono essere affiancate anche da esperti, da criminologi, che li supportino, no, nella stessa procedura. La polizia giudiziaria oggi è una longa manus del pubblico ministero, quindi principalmente agisce in base a quelle che sono le direttive che dà il pubblico ministero. È chiaro che il pubblico ministero fa la sua accusa, appunto porta avanti il processo, e poi c'è sempre il giudice che decide. E il problema, Francesco, è quando ti devi rivolgere a più giudici, quindi tu intraprendi più gradi di giudizio, confidi nel ricorso in Cassazione, che la Cassazione è, diciamo, la tua garanzia, e in realtà quelli che poi dal punto di vista della difesa sono tutta una serie di

0: di errori non sempre poi vengono riconosciuti come tali. Quindi il cittadino si trova effettivamente poi esposto a nel momento in cui va in balia della giustizia, il termine proprio è a mio avviso centrato in balia, non sai mai cosa aspettarti. Confidare nella giustizia mi viene da dire che non è propriamente una cosa che ci si possa aspettare da questo mondo. Anche la giustizia può fallire e quindi è fallibile. Per cui ritorniamo a monte, c'è proprio bisogno di un'alta specializzazione, estrema scrupolosità, preparazione, esperienza, a maggior ragione nei casi come analoghi a quelli che abbiamo citato, appunto di omicidio, in cui una persona viene esposta alla pena dell'ergastolo, che ricordo ad oggi, se il reato contestato prevede la pena dell'ergastolo, non puoi ricorrere per esempio al rito abbreviato. Quindi nulla vieta che, avendo una possibilità di fare vere, effettive indagini difensive, un cittadino possa ricorrere per esempio a un rito alternativo, no? Qual era quello prima del rito appunto abbreviato? Ecco, e oggi appunto questo non è più possibile dal 2019, per cui sono concorde anch'io sul fatto che serva proprio un organo altamente specializzato.
1: Purtroppo il tempo a disposizione è volato via anche questa puntata. Io penso che gli errori giudiziari si potrebbero evitare nel momento in cui, nel dubbio, uno assolve. Credo che il problema sia risolvibilissimo, serve solo volontà politica. Già la separazione delle carriere qualcosa probabilmente potrebbe risolvere se viene applicata in un certo modo. Purtroppo il tempo a disposizione, Bruno, è volato via, però faremo altre trasmissioni. Abbiamo ancora tanto tempo davanti, speriamo. Per cui affronteremo tutti questi casi molto particolari, chiamiamoli particolari per non definirli in un altro modo. Io naturalmente ringrazio l'avvocato Veronica Coppola, grazie Veronica, è stata con noi, speriamo di averti con noi anche in altre puntate, ringrazio il generale Ernesto Isserio, grazie generale. Naturalmente ringrazio Bruno Calabrese, stavo per chiamarti Mario, non dico chi. E naturalmente non posso che ringraziare Alessandro Ceci, il mio ospite fisso,
2: grazie,
1: nonché collaboratore fisso di diritti e misteri. Dottor Schiavon,
3: sì.
1: Mi stavo scordando di salutare a lei, la ringrazio veramente di cuore per essere stata con noi, la sua presenza è sempre graditissima, poi i suoi interventi sono illuminanti nel settore della giustizia, per cui la ringrazio veramente di cuore anche a nome di tutti i nostri telespettatori, spero di averla con noi anche in altre puntate naturalmente, perché insomma i suoi interventi sono illuminanti e sono molto importanti per i nostri telespettatori e anche per noi naturalmente. La ringrazio veramente di cuore.
3: Grazie, posso dirle una cosa da ultimo?
1: Certo.
3: Io vorrei suggerire di fare una riflessione anche sui modi con cui i magistrati vengono, io ne so qualcosa, vengono promossi in base a statistiche, cioè numeriche, non qualità.
1: Faremo una puntata tutta su questo.
3: Facciamo una riflessione anche su questo?
1: Faremo una puntata interamente dedicata a questo, dottor Schiavone.
3: Grazie.
1: Bene, cari amici, a questo punto veramente non mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

Cari amici di TG Events Television, siamo tornati in onda più carichi e più belli che mai. Questo grazie alle vostre segnalazioni che non mancano e ogni settimana ci stuzzicate affinché il TG degli eventi entri direttamente in casa vostra. Notizia flash, la puntata merita, attenzione, il subinviato Gianni Risso ci regala delle immagini suggestive dei fondali marini della Baia del Sole. Dal 1998 una grande statua in bronzo del Cristo Redentore custodisce i fondali davanti all'Isola Gallinara.

0: Allora partiamo subito con la sigla firmata Marco Carena, i nostri consigli utili e poi arrivano tutti i servizi.
1: Questo programma è offerto da...
2: 1, 2, 3, 4. FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
0: L'ambasciatore dinosauro Andrea Biandrino ci trasporta in un mondo lontano e fantastico. Attenzione perché andiamo in provincia di Milano e lì, a quanto pare, si può sognare.

0: Sesto San Giovanni, siamo qua davanti al Jurassic World The Experience e stiamo per entrare in questo fantastico mondo preistorico. Martina,
1: eccomi.
0: Allora, oggi vedremo delle creature incredibili.
1: Assolutamente, vero? Sarà un'esperienza secondo me indimenticabile per voi.
0: Penso proprio di sì. Vedremo un po' i dinosauri che hanno animato la saga di Jurassic World. Vogliamo ricordare quante specie di dinosauri vediamo riprodotte?
1: Diciamo che, come vuole la saga, i nostri scienziati hanno fatto i loro magheggi per creare delle specie uniche. Abbiamo almeno 12 diverse specie di dinosauri.

0: Tra cui anche cuccioli e insomma tante altre sorprese. C'è il laboratorio in cui ci sono le uova, quindi continuiamo a produrne anche di nuovi, ecco.
1: Con Carlotta e Felice siamo un po' nel dietro alle quinte qua del Jurassic World, perché loro sono gli

0: particolare è che qua a Milano, dove operiamo io e il mio collega, io sono l'unica ragazza in Europa a fare questo.
1: Come si chiama?
2: Si chiama Bumpy, è una cucciola di anchilosauro.
1: Perfetto, quanto tempo ha?
2: 3 settimane circa, fino a un mese fa il suo uovo era in laboratorio, nelle incubatrici.
1: Perfetto. E cosa gli dai da mangiare a Bumpy?
2: È un'erbivora, quindi mangia piante, erba. Il suo cibo preferito però sono le bacche, ce le sta finendo tutto.
1: Lisa,
3: ciao.
1: Vogliamo ricordare, beh, intanto questa fantastica riproduzione di...
3: di un anchilosauro, la nostra meravigliosa Annie.
1: Quante specie, diciamo, di animali ci sono e quello più desiderato?
3: Qui abbiamo... fino a, credo fino a 9 specie diverse di dinosauro che possiamo far vedere tra adulti e cucciolini. E lei è sicuramente una delle più popolari, ma credo che quello che tutti vogliono vedere è il T-Rex.
1: Esatto. Elisa, di fatto sei un'attrice.
0: Sì, sono un'attrice e sto vivendo questa magnifica avventura al Jurassic World, che spero, insomma, vediate anche voi adesso in nostra compagnia, viviate questa esperienza incredibile.
1: Beh, noi ti abbiamo visto all'opera, le persone quando ti vedono pensano di essere all'interno di un set cinematografico, giusto?
0: Sì, è vivere proprio l'esperienza di Isla Nublar, quindi insomma ce la siamo cavata anche con un T-Rex ora, quindi direi di sì.
1: La tua passione, oltre che per il teatro ovviamente, la recitazione, per il giurassico da dove arriva, per questo fantastico mondo dei dinosauri, no?
0: Fin da piccola, insomma, ero molto piccina quando ho visto il primo Jurassic Park, e quindi chi non è fan dei dinosauri?
1: Certo.
0: È difficilissimo non amare i dinosauri, quindi questa è stata una bella occasione per me di vivere l'esperienza effettivamente a 360.
1: E lasciamo il parco preistorico con tutti i nostri amici animali e torniamo alla realtà di tutti i giorni.

0: Fatemelo dire ancora una volta, ragazzi, in cucina tutto fa brodo ed io modestamente faccio parte di quel brodo. Cari amici di TGM in Televisio, sono ritornato in cucina perché dopo il grande, diciamo, la grande presentazione dei ceci della settimana scorsa, che salutiamo, ciao cari ceci, oggi vi parliamo ancora di capolavori. Beh, quelli abbiamo appurato che gli italiani sanno cucinare, finalmente. Amano, diciamo, le tradizioni, amano guardare i tanti programmi di cucina, i tanti chef blasonati che sono sia in rete che in TV. Ma io, da umile cuoco e divulgatore di informazione, posso solamente dirvi questo oggi. Parliamo dei fagiolini, e ne hanno di benefici i fagiolini. Le fibre dei fagiolini favoriscono la buona funzionalità dell'intestino e aiutano a proteggerlo da sostanze potenzialmente dannose, riducendo così il rischio di brutte malattie. Inoltre possono aiutare a ridurre l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Quindi, amici a casa, questi sono i nostri fagiolini. Va bene il risotto, va bene il soufflé, va bene, insomma, il frittino ogni tanto. Ma i fagiolini lessi, fateli lessi, un po' di olio, limone, e la famiglia è felice. Perché mangiare bene è importante. Sapere cosa mettiamo in corpo è ancora più importante. Insomma, aiutiamoci. È un po' come la benzina per le macchine. Se la benzina in questo caso è buona, la macchina funziona meglio. E la macchina è il nostro corpo. Alla prossima settimana con... parleremo di... non me lo dico. E dopo i benefici della tavola vediamo come mettere d'accordo corpo e spirito. Erika Comoglio ci parla di un'antica tecnica di benessere.
1: Per TGM Television ci troviamo all'Idroscalo di Milano per un evento unico, Milano Longevity Experience, e ho qui vicino a me uno dei relatori, Andrea Fanfani, giusto?
2: Giusto.
1: Tu sei maestro di Tai Chi, perché Milano Longevity Experience è un'esperienza per il benessere, per il corpo, per la mente, giusto? E il Tai Chi è veramente qualcosa che racchiude il tutto.
2: Esattamente così, non è più un modo di dire retorico, il Tai Chi lo conoscono ormai in tanti, però penso che sia sempre di più necessario spiegare le fondamenta del pensiero, le fondamenta filosofiche che sottendono alla pratica del Tai Chi. La cosa che sottolineerò sicuramente durante la relazione è il fare. La differenza tra il praticante di Tai Chi e gli insegnanti rispetto alle

0: tecnologie, alle biotecnologie, che sono sicuramente delle ottime soluzioni per determinate problematiche, e che però sono passive. Allora mi sdraio sul lettino, ho lo strumento elettronico addosso, il biohacking, eccetera, ma io poi faccio poco, se
1: Certo.
0: non faccio niente. E questa invece è la parte che ci tengo proprio, insieme con la nostra scuola, l'Associazione Italiana Kung Fu, a rinnovare, cioè il fare, non soltanto il ricevere
1: Che
0: dall'esterno.
1: esperienza è essere qui all'Idroscalo di Milano, un luogo bellissimo, anche legato a un panorama naturale molto importante, no?
0: È proprio il luogo giusto, questi sono i posti giusti, non soltanto i capannoni che per carità quando facciamo le fiere del benessere, per la
1: Ci
0: promozione, ci
1: stanno,
0: sta, per
1: però
0: carità,
1: qui.
0: però qui la stagione, la giornata, l'ambiente richiama proprio le fondamenta taoiste, cioè un ritorno alla natura. Grazie
1: Grazie Andrea Fanfani.
0: a voi.
2: C'è una coppia illuminata da madre natura che ha le idee molto chiare e sempre pronti questi due a farci fare un wow.
3: Oh, la riva, tira su, tira su.
4: Ehi, ancora voi?
3: Ehi.
4: Ma Safè, m'ho visti tirar fuori la canna dell'acqua, la gavella licenza.
3: Ma no, non tira fuori niente, là è il lago che si è ritirato. Ma non
4: C'è
3: stiamo mica
4: licenza.
3: pescando, la su
1: C'è
3: questa.
1: questa
3: Ti hai
1: licenza, c'è.
3: veramente, ti hai delle psiche
1: Licenze.
3: turbiche.
1: Certo,
3: E
1: figlio.
3: comunque no, non è che stiamo pescando, perché questa, come può notare, lei è un termometro telescopico per misurare la temperatura dell'acqua, capisci?
4: Sì, immagino. Immagino che anche il suo è un
1: No,
4: termometro.
1: io sarei un bastone da trekking che dopo vado a fare due passi.
3: E fa due passi lì, come
1: Figurati.
3: nell'acqua, come Moser, capisci?
1: Che sopra.
3: Ma non c'è niente da fare proprio sto qua.
1: Licenza,
3: Mamma
1: niente.
3: mia.
2: Il tempo con TG Events Television non passa mai, mettetevi comodi perché adesso è un momento piacevole per tutti.
5: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
2: L'ambasciatore Paolo Conti dalla provincia di Cuneo ci chiede la linea per parlarci di una rievocazione storica di una corsa motociclistica iniziata nel 1928.
6: Buongiorno a tutti, siamo pronti a iniziare la prima tappa della decima edizione dell'Otto delle Langhe.
7: Cari amici di TG Events, ciao. Vi ricordate una volta quando si diceva fare una O con un bicchiere? Bene, gli amici delle vecchie moto di Sommariva Bosco invece hanno fatto un otto nelle Langhe, ma ovviamente l'hanno fatto con le moto d'epoca. Adesso andiamo a conoscere dagli organizzatori perché otto delle Langhe. Maurizio, siamo partiti da Carasco, siamo andati nelle province di Alessandria, di Asti, di Savona. Perché Otto delle Langhe?
8: Otto delle Langhe è nato per rievocare una manifestazione storica, una gara storica che negli anni 20 veniva corsa partendo da Torino, facendo un ampio giro in Langa e probabilmente quel percorso disegnava una specie di otto e da qui il nome di Otto delle Langhe. L'abbiamo ripresa per riproporre ai giorni nostri con i tempi moderni, diciamo, di turismo sportivo nelle nostre regioni, bellissime regioni.
7: Matteo, l'Otto delle Langhe è intitolato a tuo nonno Dario Sebastiani. Come mai?
9: Beh, allora, il nonno Dario è stato un grande collezionista di Moto Guzzi, un appassionato di quelli veri, che ha ripreso una collezione a partire dagli anni 70, partendo da quella che è stata la sua moto dei 18 anni, ovvero un Moto Guzzi Airone 250. Lo ha visto in un concessionario, gli è venuta voglia di ricomprarla e poi da lì è cominciata una passione con una voglia che si è estesa un po' a tutta la

0: gamma Uzi, sia stradale che da corsa, tra gli anni 20 e gli anni 60.
1: Poi quando gli amici di Sommariva hanno deciso di fare la rievocazione, hanno pensato bene di ciclarla.
0: Sì, la pensata, per essere precisi, va attribuita ad Attilio Irale, che è stato il suo meccanico per 50 anni di amicizia e di fiducia da parte di mio nonno ad Attilio e viceversa. E venivamo, ricorderai bene, anche a Carzetto di Soragna, quella bella manifestazione del circuito che ho organizzato per tanti anni, appunto con le moto del nonno ed Attilio. Quindi questo legame ha portato Attilio a proporre al sottoscritto, ad un gruppo di amici, compresi Maurizio, Mauro di Somariva, di intraprendere una rievocazione in memoria del nonno, che valorizzasse anche quello che è lo splendido territorio e patrimonio UNESCO delle Langhe.
2: Ebbene sì, lo dirò sempre, è una costante, io sto con le botteghe.
3: I bassi costi, tutto il mondo che gira attorno a te, il prezzo che vince sulla qualità, la globalizzazione che trita i nostri sogni e il futuro dei nostri giovani che si perde nelle etichette sempre più indecifrabili. Ma vi ricordate quando i nostri prodotti passavano dal produttore al consumatore, quando l'artigiano e la piccola bottega credevano e realizzavano piccole e grandi opere d'arte destinate alla crescita delle nostre menti? Com'è stato possibile questo salto nel buio? Come possiamo tornare a sognare? Adotta una bottega e sostieni l'Italia dei saperi e delle tradizioni. Io sto con le botteghe.
2: A tutti nel Jukebox 2026 siamo stati conquistati dalla sua grande simpatia, la professionalità, il talento, devo dire, di uno dei più grandi, dei pilastri della musica italiana. Signori, Bobby Solo. Bobby Solo!
4: E siamo qui con il grande Bobby Solo, il padre del rock and roll italiano.
5: Insieme al mio grande amico Little Tony e diciamo anche Celentano, agli inizi della carriera, anche Giorgio Gaber, perché Elvis ha colpito tutto il mondo.
4: Allora non è vero come dicono che The Rock is dead, il rock è morto, no?
5: No, il rock è eterno. Il primo rock era di Ike Turner, l'ex marito di Tina Turner, nel 1951. Il brano si chiamava Rocket 88 e quindi ormai ha quasi 75 anni. Quindi per me il rock è come Beethoven e Mozart, solo che più movimentato.

0: Ma poi l'avevo visto stasera che la gente l'ha ancora aggarrito molto.
1: Il pubblico adora il rock. Io ho un pubblico dai 25 ai 50 con rock, blues, country, jazz, e dai 55 ai 99 con la lacrima, se piangi se ridi, zingara. Però i giovani, quelli da 14 a 18, guardano di più i rapper. Però io non so fare il rapper. E io ti amavo e ti volevo, tu eri bella come una stella. No, no, no, no, no, qua roba naso fa.